0: Finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold,
2: Capital Gold,
3: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Capital Gold.
1: The best music. Come on. On Radio Capital.

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: di donne di.
1: Capital Gold, la notte cult di Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Tè expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. I raid di stanotte sono considerati una risposta all'attacco a una base americana in Giordania. Già ieri gli Stati Uniti, questa volta con il coinvolgimento dell'Arabia Saudita, avevano attaccato milizie filo-iraniane in Iraq, provocando l'ira del governo di Baghdad. È stata anche una notte di attacchi russi sulle città ucraine con missili e droni, 8 le vittime, tra loro anche bambini, 15 i feriti. La maggioranza accelera in Parlamento sull'ampliamento del ricorso al riconoscimento facciale da parte del le forze di polizia, con l'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale sia in tempo reale che a posteriori. L'opposizione parla di Grande Fratello per il provvedimento che recepisce un regolamento europeo, che aveva però fissato limiti che l'Italia così supererebbe. I detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti potranno scontare la pena agli arresti domiciliari. Alla Camera, sì definitivo alla legge, 153 voti a favore, 42 no, 5 Stelle Futuro Nazionale, 82 astenuti. Il ministro della Giustizia Nordio.
5: Provvedimento che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza e che noi abbiamo sempre considerato principalmente malati da curare piuttosto che criminali da punire, anche se erano in fase di espiazione pena.
4: È ancora incerto il numero effettivo di detenuti che potrebbe lasciare il carcere. Roberto Mancini chiede scusa: ho sbagliato quando ho detto addio alla nazionale nel 2023, dice ripresentandosi da CT. Voglio far vedere il bel gioco per farmi perdonare, aggiunge: ho un contratto di 4 anni, vorrei vincere un trofeo o anche 2 e poi restare ancora. Tennis: Musetti ai quarti di finale del torneo di Washington, ha battuto Vukic in 3 set, affronterà lo spagnolo Hodar. Capital News torna alle 7.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Dopo alcuni giorni di relativa calma, e ovviamente relativa calma perché si è dimostrato poco dopo, insomma, da ciò che è accaduto questa notte, anzi ieri, la guerra tra Stati Uniti e Iran è ripartita. Tutto è cominciato appunto quando l'Iran ha lanciato, questo va detto, una raffica di missili balistici contro basi americane in Medio Oriente, e secondo il comando militare statunitense però tutti i missili sono stati intercettati e non hanno raggiunto i loro obiettivi. Però è arrivata la risposta degli Stati Uniti, che è arrivata appunto poche ore dopo. Hanno colpito decine di obiettivi militari in Iran, in particolare strutture dei Pasdaran, che è il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Sono stati colpiti centri di comando, siti per missili, droni, installazioni costiere, eccetera eccetera. L'amministrazione Trump ha definito l'operazione una risposta diretta all'attacco iraniano e insomma una sorta di messaggio di deterrenza. Questa nuova escalation si inserisce, ma lo diciamo ormai da molto tempo, in un conflitto che è più largo e che va avanti ormai da diversi mesi. Si è aggiunta anche l'Arabia Saudita proprio in queste ore, l'Arabia Saudita che aveva scelto di rimanere fuori dal conflitto il più possibile, era proprio la dottrina saudita, invece nelle ultime ore si è unita al fianco degli Stati Uniti. Le basi americane sono state colpite in Giordania, in Iraq e Siria, e ovviamente c'è sempre lo stretto di Hormuz che continua ad essere chiuso, ma nuove minacce arrivano anche sul Mar Rosso. Il timore ovviamente è che ogni nuova rappresaglia renda sempre più difficile tornare al tavolo dei negoziati. Mi sembrano veramente molto molto lontani, e i tentativi diplomatici sono ovviamente nuovamente in stallo, e il rischio è quello di un conflitto sempre più ampio. E appunto la notizia dell'ingresso così nel conflitto dell'Arabia Saudita va in questa direzione. Le conseguenze ovviamente non sono soltanto militari ma anche economiche, a partire dal prezzo del petrolio e dalla sicurezza delle principali rotte commerciali mondiali. Nulla di positivo per adesso, poi capiremo insomma nelle prossime ore cosa accadrà. Ma c'è anche un altro tema, perché c'è un terzo paese che qui rischia grosso, che è la Giordania. Ne parliamo tra poco, intanto sono le 6:09, questo è Buongiorno Capital, possiamo cominciare, sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: Zhao shang hao.
5: Bom dia.
6: Kalimera.
7: Buen dia.
8: Ohayo.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Dicevo, un terzo paese, la Giordania, è un paese che rischia così di diventare uno dei fronti più delicati di questa crisi. Da decenni la Giordania è uno dei principali alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente, ospita circa 4.000 militari americani e riceve ogni anno oltre $1.5 miliardi di dollari di aiuti economici. Ovviamente per il regno questa alleanza è fondamentale. La Giordania è un paese piccolo, molto piccolo, con poche risorse naturali, circondato da aree decisamente instabili, e che basa così insomma buona parte della propria sicurezza proprio sul sostegno degli Stati Uniti. Ma oggi questo rapporto sta diventando un problema. Negli ultimi giorni sono in diverse le voci che si sono alzate per chiedere così la cacciata degli americani dalla regione, qualcosa di insomma incredibile, anche perché criticare la politica in Giordania non è un fatto così insomma naturale, normale, dire stiamo sbagliando tutto. Per cui insomma bisogna stare a guardare quello che sta accadendo con grande attenzione, perché non è per nulla scontato. Ovviamente l'Iran ne approfitta anche per continuare a sostenere insomma che tutto quanto il Medio Oriente dovrebbe sollevarsi contro gli Stati Uniti. Ora non sappiamo poi effettivamente come e cosa stia riuscendo a ottenere l'Iran in paesi come la Giordania, che storicamente insomma non gli sono amici, quindi non sappiamo se si tratti anche qui di propaganda o quanto ci sia di vero. Però il messaggio è chiaro: Teheran punta a trasformare la presenza militare americana da garanzia di sicurezza a motivo di instabilità politica, ed è proprio questo insomma il rischio che oggi preoccupa di più la monarchia giordana. Oggi è anche il 30 luglio e bisogna ricordarlo, insomma è il compleanno della Stellina, ragazzi, compleanno di Laura Stellina, quindi riparte la guerra e c'è anche il compleanno di Laura Stellina, tanti auguri Laura, ovviamente.
9: Mettiamo tutti e due gli eventi in Wikipedia,
0: sono tutti e due eventi molto importanti,
9: grazie,
0: anche portare un po' di leggerezza, tanti auguri, ma sono sicuro che insomma adesso ti arriveranno anche dagli ascoltatori.
9: Sono contenta.
0: Ma certo, certo. Abbiamo anche mangiato i pasticcini, insomma, che alle 6:12 non male. Però devo dire buoni, i pasticcini di Vigevano non male.
9: La pasticceria Dante, tanta roba, Vigevano.
0: Pasticceria Dante, va bene, ce la ricorderemo.

0: Tanti auguri, mitica Stellin, 21 anni, finalmente puoi votare in Parlamento.
1: Capito.
0: Ma il più grande regalo è poter fare da badante al giovane vecchio paesano. No, scherzo, una copiata formidabile. Tanti auguri, buona giornata.
1: Capito? Tanti auguri, vabbè, sono arrivati tantissimi ovviamente, da un sacco di gente che oggi fa il compleanno.
2: È vero, ma io sottolineerei il giovane vecchio maisano.
1: Giovane vecchio.
2: Cioè, hanno proprio fatto un quadro di te realistico.
1: Ma sì, beh, così da quando ho 12 anni, quindi...
2: Davvero?
1: Sì, sì.
2: Ti porti dietro questa nomea?
1: Da giovane vecchio, da quando,
2: okay.
1: da quando ho 12 anni. Allora, c'è una storia curiosa, ma neanche troppo curiosa, voglio dire, mi sembra tutto quanto molto, molto coerente, che arriva da Napoli. E che sta creando non pochi problemi alla Polonia. Cioè, che è successo? Cioè, allora, intanto questa cosa qua, i polacchi, la cosa che sto per raccontarvi, la chiamano pratica all'italiana. Cioè, c'è proprio un modo di dire, è scritto in polacco, mi rifiuto di leggerlo. Pratica all'italiana, allora di cosa si tratta? Del boom, ma ci avrete fatto caso, di auto e scooter con targa polacca che circolano però in realtà stabilmente a Napoli. E dici, ma tutti sti polacchi che sono arrivati a Napoli, guarda quanti polacchi si sono trasferiti a Napoli. In realtà non è così. Qual è il motivo? Assicurare un veicolo nel sud Italia può costare, come è noto, anche migliaia di euro l'anno, soprattutto per scooter e moto, perché sono facili da portare via. Così, cosa succede? Che molti proprietari cancellano il mezzo dai registri italiani, lo reimmatricolano in Polonia attraverso un'agenzia e poi se lo fanno noleggiare dalla stessa società. Formalmente il veicolo è polacco e quindi anche l'assicurazione costa molto meno, perché in Polonia costa meno l'assicurazione. Geniale, ragazzi. Il problema è che accanto a questo sistema che sfrutta così una... come la chiamiamo, zona grigia della normativa, si sono sviluppati anche ovviamente meccanismi illegali, targhe ottenute senza che il veicolo lasci mai l'Italia e in alcuni casi assicurazioni del tutto inesistenti. Tra l'altro, se poi avviene un incidente, come succede ovviamente, ottenere un risarcimento diventa molto più complicato. La situazione ormai però è esplosa. Solo nel 2025 nella provincia di Napoli sono state registrate oltre 14.000 targhe polacche e i sinistri causati da veicoli polacchi, guarda questi polacchi che vanno in giro non assicurati in Italia, sono più che raddoppiati in un anno. C'è un sacco di incidenti polacchi in Italia, tanto da costringere appunto, pensate, il fondo di garanzia polacco a pagare milioni di euro di risarcimenti. Questi devono metterci una pezza, quello che succede, ma che tutti sti polacchi, te li immagini all'inizio dice, ma vedi quanti polacchi sono andati a stare a Napoli, cos'ha questa Napoli
2: così straordinario? Ma se tu anagrammi la parola Napoli e aggiungi una O diventa Polonia.
1: Certo, quindi loro hanno fatto questo ragionamento
2: sicuro.
1: Per questo, per tutto ciò, Varsavia sta correndo ai ripari, vuole rendere obbligatorio, per esempio, ottenere le fotografie durante le revisioni dei veicoli che devono avvenire necessariamente in Polonia, per dimostrare che siano davvero appunto effettuate nel paese e non soltanto sulla carta così, perché adesso basta una sorta di autocertificazione, Nel frattempo però, raccontano gli operatori del settore, qualcuno avrebbe già trovato ovviamente un'alternativa. Al posto delle targhe polacche stanno comparendo sempre più spesso quelle ceche e bulgare, quindi alla fine non c'è soluzione. Cioè, la dimostrazione di quanto sia così difficile chiudere questa zona grigia, questa falla, quando appunto il problema di partenza resta anche il costo proibitivo delle assicurazioni. Quello è un tema, perché effettivamente costano un sacco di soldi le assicurazioni, però in questo caso così si commette un illecito. Ma io è diverso tempo che ci faccio caso, ma come tutti, voglio dire, tutti, è pieno di targhe polacche in Italia. Poi a Napoli io onestamente di recente non ci sono stato, cioè nell'ultimo anno insomma non mi è capitato di andare giù, però anche a Milano è pieno per esempio di targhe bulgare. Poi per carità, magari sono cittadini bulgari che vivono in Italia e non voglio che lavorano in questo paese, però il dubbio che forse invece sia un modo anche in quel caso per non pagare l'assicurazione italiana in Italia, che costa molto di più, un po' quel dubbio viene.

0: Buongiorno Marco, auguri.
1: Buongiorno.
0: Partiamo dalle assicurazioni. Sono 30 anni, 31 per la precisione, sì, che ho la patente. Mai avuto un incidente, mai dato uno scarico. Non è mai calata un centesimo, anzi, è sempre costantemente cresciuta.
1: Sì,
0: ciao. Faccio il camionista, dei chilometri ne faccio tanti.
1: Ciao Alessandro, immagino, sì, infatti. Che ti devo dire, però sì, le assicurazioni costano sempre di più, questo però non giustifica questa pratica, ecco, delle targhe polacche, delle targhe poi non solo polacche, insomma, adesso abbiamo visto anche della Repubblica Ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, sono arrivati molti messaggi anche di chi dice sai, mi è successo l'altro giorno, sono andato al distributore di benzina e vedo questa macchina con la targa ceca e così, ci faccio caso e poi vedo scendere dall'auto uno che conosco del mio paese, dice ma che andava a vivere in Repubblica Ceca, e lì ho capito, dice, racconta l'ascoltatore, probabilmente è uno che fa questo giochetto, insomma il giochetto della targa polacca. Tu pensa come ci si ingegna, veramente.
2: No, magari semplicemente vive in Polonia, se in Polonia in questo momento il carburante è più costoso è venuto a farlo da noi. Capito, magari c'è qualche centesimo di differenza.
1: Sì, dubito che in Polonia paghino più che in Italia il carburante. Di questi tempi poi figurati. Magari adesso c'è lo sconto per qualche giorno ancora, fino al 6 agosto.
2: E infatti approfittano.
1: Lo sconticino, è veramente uno sconticino, 17 centesimi, ma ce ne stiamo accorgendo per caso, perché io non prendo l'auto, quindi.
2: Allora sì, nel senso che se guardi proprio i prezzi alle pompe di benzina, effettivamente adesso il gasolio si attesta sui 2 euro, prima era arrivato anche a 2,20, mentre la benzina, che è rimasta stabile, nel senso che non ha avuto nessun tipo di sconto, si aggira intorno all'1,94, 1,95. Poi puoi trovare quello che fa 1,93, 1,92, però è difficile.
1: Sì. Era, il post era andato a parlare, ora non ricordo, no, ho visto una foto sul post e poi ripresa anche da altri siti, il benzinaio più caro d'Italia, a Milano. A Milano era tipo 2,30 euro, era arrivato il diesel, 2,40 euro.
2: Lì la fai solo se ti si spegne la macchina lì davanti.
1: Sì,
2: e sei disperato.
1: Mi mette 5 euro, grazie. Esatto. Per arrivare
2: al prossimo distributore.
1: Per non fare mi faccia fare benzina per non fare benzina da lei, perché costa veramente troppo. 5 euro. Esatto. Non è che puoi dirti di no, ci mancherebbe altro.

0: Comunque, tutti gli anni a luglio-agosto il carburante è aumentato, guerra o non guerra, è sempre aumentato. Tutte le volte che vado in vacanza gli danno una tacca di 5-6 centesimi.
1: Ah, tu dici che...
0: Oltre alla guerra c'è il classico rincaro di Ferragosto.
1: Vabbè, questo non lo so onestamente.
2: No, dici. C'è rincaro per lui, perché sanno che lui va in vacanza.
1: Sanno che lui va, è certo.
2: E quindi glielo aumentano.
1: Giusto.
3: Buongiorno Radio Capital. Mi chiedevo, ma con le targhe polacche, bulgare e cecoslovacche, come funziona con le multe? Non è che è anche un sistema per evitare di ricevere multe strane e simili? Ciao Antonio da Vigevano.
1: Ciao Antonio, onestamente non lo so, se ce l'hai cecoslovacca è una macchina molto molto antica, che credo non possa più circolare, e non lo so, però beh, quella è legata alla... che ridi?
2: Sto ridendo per quello che hai detto, di sicuro a Milano la macchina cecoslovacca non può entrare.
1: Almeno dal 92 credo.
2: Però scusa, tu puoi avere la macchina targata di qualsiasi paese.
1: Però tu sei tu, se abiti lì.
2: Se commetti un'infrazione, esatto.
1: Infatti, però magari abbiamo appena detto una scemenza e qualcuno ce lo farà notare. Torniamo tra poco.
4: Good morning.
5: Bonjour.
6: Good morning.
7: Ohio.
4: Buongiorno Capital.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: You to me are everything, real thing. Alle 6:34 su Radio Capital arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno. La maggioranza di governo si avvia all'ultima estate prima delle elezioni più divisa che mai. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia ormai litigano su tutto, dalle regole per le intercettazioni alla legge elettorale con o senza le preferenze e da ultimo sulle spese militari. Cosa sta succedendo? L'Italia deve decidere se utilizzare il prestito offerto dall'Unione Europea per rimodernare la nostra difesa. Si chiama Fondo SAFE, Security Action for Europe. Siccome ad est la minaccia russa fa paura e ad ovest gli Stati Uniti di Donald Trump vogliono sganciarsi sempre di più dalla NATO, l'Europa pensa di spendere per rafforzare la difesa comune, rendendoci più autonomi, mettendo a disposizione 150 miliardi di euro in prestiti agevolati. Attenzione, non sono soldi regalati dall'Unione ai paesi, ma prestiti che prima o poi, diciamo tra 10-15 anni, bisognerà cominciare a restituire, seppure con tassi scontati. Quindi che fare? L'Italia cosa deve fare? Ecco, la Lega insieme a Vannacci è per il no, non si spende per le armi. Fratelli d'Italia propende per il sì. Forza Italia sta in mezzo. La fetta italiana potrebbe arrivare fino a 14 miliardi di spesa, da spendere appunto per acquistare armi o sistemi di sicurezza prodotti per almeno 2/3 in Europa per rafforzare la nostra industria, per esempio aziende italiane come Leonardo e Fincantieri. C'è da dire che anche l'opposizione è divisa. I 5 Stelle dicono assolutamente no, i centristi dicono di sì, il PD un po' sì, un po' no. Il punto della questione, secondo me, è la poca chiarezza della politica quando si parla di difesa. Che l'Italia debba mantenere forze armate efficienti è ovvio, che si debba aggiornare la difesa alle nuove minacce informatiche anche. Pensiamo alle potenzialità distruttive di cyberattacchi coordinati alle nostre reti. È una nuova minaccia verso la quale dobbiamo essere pronti, sicuramente più plausibile di carri armati di Mosca che invadono Milano o Roma. Il punto però, ripeto, è che tutta la discussione sulle spese militari è opaca. Nessuno che dica chiaramente a noi cittadini contribuenti quali minacce sono concrete, dove serve investire, perché in carri armati sì e in droni no o viceversa. E poi, stiamo spendendo ogni paese per conto suo o stiamo finalmente coordinando una difesa comune europea che ci possa anche far risparmiare? Ci sono spese che si possono risparmiare nella nostra difesa? Ecco, senza risposte chiare a queste semplici domande, la diffidenza cresce e allora la risposta non potrà che essere: ma con tutti i problemi che abbiamo, con il bilancio dello Stato, a cominciare dalla sanità e dalla scuola, perché mai dobbiamo comprare più armi? Io vi do appuntamento a questa sera alle 18 con il TG0, sempre qui su Radio Capital.

You get what you give, New Radicals alle 6.42 su Radio Capital. Allora, la vicenda di Adriano Cappellari, che sembrava all'inizio sembrava uno dei più gravi casi di intimidazione a un giornalista degli ultimi anni. Oggi invece la Procura di Vicenza sostiene che quell'attentato se lo sarebbe organizzato Adriano Cappellari stesso. Ovviamente è un'ipotesi, siamo ancora nelle fasi delle indagini. Allora, tutto comincia alla fine del 2025. Cappellari, poco più che ventenne, giovanissimo, collabora con il Giornale di Vicenza e con l'Altopiano. Negli ultimi mesi segue molto da vicino le vicende di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, il parroco, insomma, che lo conoscete, simbolo della lotta alla criminalità. Poco dopo iniziano ad arrivare alcune lettere anonime con minacce di morte, lettere anonime indirizzate ad Adriano Cappellari, se non sbaglio anche direttamente a Don Patriciello, corredate da fotografie, con insomma minacce vere e proprie: fate tacere quest'uomo, sono arrivate anche in redazione, fate tacere Adriano Cappellari altrimenti ci pensiamo noi e sarà peggio. Nella notte poi, tra il 30 e il 31 maggio, arriva l'episodio più grave. Davanti alla sua abitazione di Enego, nel Vicentino, esplode un ordigno incendiario. Le telecamere riprendono una persona con il volto coperto che lascia una lettera minatoria all'ennesima e poi provoca l'esplosione. Sul posto ovviamente intervengono carabinieri, vigili del fuoco, che trovano anche bombolette di gas inesplose. La notizia, come normale che sia, fa il giro.

0: d'Italia, arrivano i messaggi di solidarietà anche dalla Premier Meloni, dall'Ordine dei giornalisti, dalle istituzioni e perfino dal Comitato per la protezione dei giornalisti, che è l'organizzazione internazionale che tutela la libertà di stampa. L'ipotesi prevalente è che è quella appunto di un attentato legato alla sua attività giornalistica. Le indagini dei carabinieri prendono però una direzione completamente diversa. Analizzando le immagini di videosorveglianza, ma anche i tabulati e soprattutto gli acquisti effettuati online, gli investigatori ricostruiscono che le cartucce di gas e le bottiglie di alcol utilizzate nell'attentato sarebbero state acquistate proprio da Cappellari e recapitate tra l'altro al suo indirizzo. Secondo la procura, quindi, sarebbe stato lui a preparare l'ordigno e a scrivere anche a questo punto le lettere minatorie. Ovviamente sono ipotesi, ripeto, queste sono le indagini. Che ridi tu, stai zitta, dai,
1: nel
0: non
1: caso,
0: dire
1: un
0: cose,
1: vero, nel
0: non
1: caso
0: dire.
1: Fosse vero, sì. Un vero Lupin proprio.
0: Vabbè, ma non sappiamo se sia vero, dai.
1: Insomma. Appunto dico nel caso.
0: Cioè, comunque, ripeto, sono le indagini. Per questo però oggi il giovane è indagato, ecco questo a proposito di indagini, per incendio, simulazione di reato, calunnia, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato. L'accusa appunto è questa, sostiene che abbia costruito lui una falsa storia di intimidazioni, mobilitando investigatori, istituzione, anche l'opinione pubblica. Tra l'altro si era anche espresso sulla scorta, perché dopo l'attentato era arrivata appunto la scorta, una scorta di quarto livello, cioè un'auto non blindata con due carabinieri, e lui aveva detto: mi hanno assegnato un'auto con due carabinieri e i miei spostamenti devono essere programmati, una situazione un po' pesante, devo abituarmi, però almeno mi sento più sicuro. Questo aveva dichiarato lui, insomma, la DN Kronos. Non so cosa dire. Il caso ovviamente aveva raccolto la solidarietà di tutti. Ecco, io prima, insomma, non l'ho detto, ma si è espresso Lorenzo Fontana, il presidente della Camera, che ha detto: si tratta di un grave e vile atto intimidatorio. Erano arrivate anche la solidarietà di di Luca Zaia, presidente del consiglio regionale Luca Zaia, l'ordine dei giornalisti, insomma, hanno visto che praticamente le carte di credito erano quelle di Cappellari, utilizzate per l'acquisto di queste bombolette di gas, e anche l'altezza, quella hanno confrontato l'altezza, diceva quest'uomo incappucciato ha la stessa altezza di Cappellari, e soprattutto Cappellari era rientrato a casa pochi istanti prima dell'esplosione per poi fare un video dell'esplosione stessa, quindi insomma una serie di coincidenze di cui sta tenendo conto ovviamente la procura, e vedremo, insomma, tutto molto triste qualora effettivamente poi la cosa si rivelasse fondata. Durante il dibattimento, insomma, sarebbe sì, tutto quanto molto molto infinitamente anzi triste.

calmi tutti, ragazzi. Non sappiamo se l'attentato è falso. Calmi, non facciamo l'errore poi contrario. Cioè, con calma. Uno dovrebbe mantenere la calma sia prima che dopo. Un attimo, queste sono le notizie che arrivano dalla procura. Vediamo, insomma, ripeto, indagini preliminari. Invece, ve lo ricordate Fauci, il consigliere durante la pandemia, che è stato il principale consigliere sanitario di Donald Trump e poi anche di Joe Biden. Per milioni di americani è diventato il volto della risposta al Covid, ma per una parte del Partito Repubblicano è invece il simbolo di tutto ciò che viene contestato della gestione della pandemia, e quindi è colpa sua i lockdown, la chiusura delle scuole, il vaccino, gli obblighi vaccinali e soprattutto anche la comunicazione dell'origine del virus. Allora, da anni il senatore repubblicano Rand Paul sostiene che Fauci abbia nascosto informazioni al Congresso e all'opinione pubblica. In particolare, lo accusa di aver minimizzato la possibilità che il Covid fosse uscito dal laboratorio di Wuhan e di aver fornito dichiarazioni false sui finanziamenti americani a ricerche svolte in Cina. Fauci ha sempre respinto ovviamente queste accuse. Negli ultimi giorni però lo scontro è entrato in una nuova fase. Il ministro della salute Kennedy, il segretario Kennedy, ha consegnato a Rand Paul oltre 1000 pagine di diari e appunti personali che Fauci aveva scritto durante la pandemia. Le aveva scritti su un computer governativo. I repubblicani ritengono che quei documenti mostrino contraddizioni tra ciò che Fauci diceva in privato e ciò che dichiarava pubblicamente. Per esempio, secondo loro emerge che considerava più credibile di quanto avesse ammesso l'ipotesi della fuga del virus da un laboratorio cinese e che fosse più coinvolto nelle decisioni sul lockdown e sulla chiusura delle scuole di quanto abbia sempre sostenuto lui stesso. Allora, qui ci sono due piani: quello politico, quindi quei documenti sono certamente se vogliamo, insomma, imbarazzanti, perché mostrano certo valutazioni e riflessioni diverse, no, rispetto alla comunicazione pubblica. E poi c'è il piano giudiziario. Invece al momento non costituiscono queste, insomma, questi appunti una prova che Fauci abbia commesso un reato. Non è emersa così, insomma, una prova chiara di come si dice tecnicamente, di spergiuro, ecco, o di altre violazioni penali. Ieri tra l'altro Fauci è comparso davanti alla Commissione Sicurezza Interna del Senato, guidata, guarda caso, dal signor Rand Paul. Su consiglio dei suoi avvocati ha invocato il quinto emendamento, quinto emendamento della Costituzione americana, che consente a chiunque di non rispondere a domande le cui risposte potrebbero essere usate contro di lui in un procedimento penale. Qui stanno spingendo molto i repubblicani su questo fronte. Rand Paul ora vuole chiedere addirittura che Fauci venga dichiarato in oltraggio al Congresso, sostenendo che il suo rifiuto di collaborare ostacoli il lavoro della commissione. Questo, insomma, potrebbe aprire la strada a ulteriori iniziative giudiziarie. Nonostante questo, ricordiamolo, Joe Biden, poco prima di lasciare la Casa Bianca, abbia concesso a Fauci un ampio perdono presidenziale preventivo per eventuali reati federali collegati al suo operato durante la pandemia.

0: calmi ragazzi, non si può ancora, che già ovviamente tutti a condannare Fauci, un secondo, non abbiamo raggiunto nessuna prova anche qui, quindi bisogna andarci molto molto cauti anche nel caso di Fauci, che certo qualcuno insomma si innervosisce anche solo a sentirlo nominare Fauci stesso, però insomma al momento Fauci si trova al centro di una battaglia politica e giudiziaria che riapre diciamo alcune grandi controversie, almeno per alcuni, che riguardano la pandemia, quindi l'origine del virus, il ruolo che gli esperti scientifici hanno avuto nelle decisioni dei governi e di tutto quanto l'Occidente, quindi ovviamente anche quello americano, ma Fauci oggi non è sotto processo né è stato incriminato, lo dico insomma perché è giusto essere precisi. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi come sempre The Breakfast Club, noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7, grazie a tutti.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
3: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
4: D'altronde, siamo pizza surgelata.
2: E le notizie continuano.
3: Noi pure.
4: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
5: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.

0: croccante sfornata ogni mattina.
1: Una produzione One Podcast.
2: Le notizie delle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. I raid di stanotte sono una risposta all'attacco a una base americana in Giordania. Già ieri gli Stati Uniti, questa volta con il coinvolgimento dell'Arabia Saudita, avevano attaccato milizie filo-iraniane in Iraq, provocando così l'ira del governo di Baghdad, soprattutto contro l'Arabia Saudita. È stata anche una notte di attacchi russi contro le città ucraine, missili e droni, 8 le vittime, tra loro anche 2 bambini, 15 i feriti. La maggioranza di centrodestra accelera in Parlamento sull'ampliamento del ricorso al riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia con l'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale, sia in tempo reale che a posteriori. L'opposizione parla di Grande Fratello per il provvedimento che recepisce un regolamento europeo che aveva però fissato limiti che l'Italia così supererebbe. Meloni, presidente della Repubblica, piacerebbe anche agli italiani di centrosinistra. Ne è convinto il presidente del Senato La Russa. Un capo dello Stato di destra non deve essere un tabù, dice nel tradizionale incontro con i giornalisti parlamentari.
3: Meloni, perché deve essere un tabù che uno di destra, escluso La Russa, per carità, possa diventare presidente della Repubblica? Se le parlate non ci pensa nemmeno allo Stato, ma permettete che La Russa dica che se mai un giorno ci pensasse sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra. Questo è il mio convincimento, magari mi sbaglio.
2: Oggi alle 11 sarà Mattarella a incontrare i cronisti parlamentari. Brutale aggressione di una banda di ragazzi ai danni di un gruppo di anziani a Grumonevano, in provincia di Napoli. Un 70enne finito in ospedale in gravi condizioni, un 18enne accusato ora di tentato omicidio. Ha prima dato una serie di pugni all'uomo, poi un calcio sul volto quando la vittima era a terra. Tutto era cominciato dopo il rimprovero per un vetro spaccato in un centro anziani. Più di 1000 anni di carcere, le condanne di un tribunale del Salvador per una banda di 28 narcos. Un altro colpo nella guerra ai narcotrafficanti aperta 4 anni fa dal presidente Bukele. 90.000 persone sono ora in carceri di massima sicurezza nel paese. Il ritorno da CT di Roberto Mancini tra scuse per l'addio di 3 anni fa e grandi ambizioni. Devo farmi perdonare, dice Mancini.
4: Capisco che come quando capitano queste cose, insomma, ci sono anche quelli che sono contro, però io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così bella che, bene che, che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
2: Poi dice di avere grandi ambizioni, ho un contratto di 4 anni, vorrei vincere un trofeo o anche 2 e restare ancora più a lungo. Capital News, torna alle 8.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, baschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
6: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.

0: Billy Joel alle 7-8 minuti. Inizia qui Breakfast Club con Andrea e Riccardo.
1: Eccoci.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Non proprio informissima, diciamo, sono rientrato, però avevo due possibilità: o starmene a casa e lasciarti da solo con l'ottima Elisa Lancia,
1: che ieri è stata straordinaria,
0: oppure arrivare, contagiare tutti e far chiudere la radio. Ho preferito questa seconda opzione.
1: Beh, è un bene che tu l'abbia fatto. Io da una parte volevo farti i complimenti per la grande fibra dimostrata nell'aver recuperato più o meno a tempo di record dopo l'incidente, diciamo così, che ti aveva portato ad assentarti ieri. Dall'altra però ti invito a tenerti a congruo a distanza, visto che per quanto mi riguarda sono gli ultimi due giorni lavorativi prima di qualche scampolo di ferie.
0: Ma è freddata, questa è
1: meno male.
0: Quanti hanno l'influenza, alzino la mano,
1: sì,
0: dai,
1: fatemelo sapere.
3: La situazione direi stabile. Vabbè, devo avere pazienza.
1: Questa era Imogen un po' di tempo fa. Sì, ricordiamo quando ci faceva i suoi bollettini medici con questi WhatsApp audio. A proposito di WhatsApp, vi diamo subito anche il nostro numero per esprimere tutta la vostra

0: solidarietà ad Andrea, che tra l'altro questa mattina ha anche un problema di natura oftalmica.
1: Sì, tra l'altro non ha potuto mettere nemmeno le lenti.
0: Ha gli occhi un po' abbottati.
1: Quindi con gli occhiali non ci vedo da vicino. Senza occhiali non ci vedo da vicino. Un rottame umano. Cambiatemi, mandatemi in pensione. Sono arrivato alla fine di questo lungo percorso radiofonico. Iniziato, pensate, nel 1997, quando l'allora Vittorio Zucconi mi chiese:
0: ti vuole,
1: quanti anni hai? Direttore, io ho 30 anni, 31 anni. Bravo, sei il nostro ascoltatore. Tipo, no, direttore, volevo essere vostro redattore.
0: Che altra qualifica, non, certo. E poi da lì l'abbiamo parlato proprio ieri con Elisa dei nostri esordi radiofonici.
1: Infatti, eravamo uno sgabuzzino che sembravamo veramente abusivi, che facevano, non lo so, preparavano chissà quale giornale segreto. In realtà, stavamo preparando i numeri zero di Radio Capita, che poi mano a mano si costruisce dietro una bella sede, che però diventò subito troppo piccola, quella dove era la sede di Repubblica. Piazza Indipendenza
0: a due passi dalla stazione Termini, sì.
1: Ora c'è la sede di Radio 24.
0: Esatto,
1: lì,
0: esatto.
1: Negli stessi studi loro sono entrati lì, la sede romana naturalmente, il grosso loro è a Milano e noi stavamo lì, devo dire molto comoda.
0: Beh sì, ben seguita dai mezzi, c'erano tante cose intorno, però non ci lamentiamo neanche dell'attuale sede, che tutto sommato offre degli sbocchi importanti, non ci sono enormi problemi di parcheggio, dai, si può stare.
1: Alle 5 di mattina,
0: allora, guarda che in realtà c'è anche alle 5 di mattina qualche difficoltà negli ultimi tempi, sta crescendo.
1: Volevo fare una riflessione sulla corsa dei commenti social, no? Perché stamattina ho letto di quello, l'incredibile vicenda di Franco Baresi, che è il grande giocatore che sta male da tempo.
0: Sì, sappiamo che da tempo insomma si trova a combattere contro un male molto insidioso, però ieri a un certo punto sono cominciato a circolare dei social le voci sulla morte di Franco Baresi, tra l'altro riportate anche da delle firme prestigiose. Io ho visto dei colleghi, delle firme importanti del Corriere della Sera, della Gazzetta, di altri giornali sportivi salutare Franco Baresi. Franco Baresi non è morto, anche perché poi è arrivata una smentita ufficiale da parte del Milan dei suoi account.
1: Ha smentito, sì.
0: Ufficiale, detto sicuramente sta passando un momento molto difficile, anche che sta coinvolgendo naturalmente anche la famiglia, ma vi chiediamo la massima privacy e il massimo rispetto. Perché? Perché ormai sui social ci deve essere la corsa a dare per primi una notizia, che sia bella, che sia tragica.
1: Allora, credo che il Corriere.it ci sia caduto per qualche minuto. Sì. Nessuna agenzia di stampa, per fortuna, l'aveva riportata. Matteo Salvini ha fatto subito il suo tweet. Lui con Franco Baresi abbracciati e la scritta: Franco Baresi, il vero Milan, il vero calcio, vola con la tua curva, capitano. Sei stato e sarai per sempre la nostra bandiera, cuore rosso e cuore nero e le mani in preghiera. L'epitaffio di Salvini, che poco dopo ha dovuto cancellare in tutta fretta.
0: Io non capisco veramente.
1: Per una figuraccia incredibile.
0: È
1: insomma,
0: il principio basilare, anche perché io di chi fa questo mestiere, no? Per andare a vedere la fonte, accertarsi della notizia, fare le necessarie verifiche, soprattutto quando
1: aspettare
0: si tratta di casi così delicati. Tanto il fatto di darlo per primo, di catturare una centinaio di like,
1: cosa,
0: ma cosa cacchio serve?
1: Che Franco Baresi, come potete immaginare, ha fatto nella sua vita centinaia se non migliaia di foto con i tifosi.
0: Certo.
1: Quindi tutti quelli che avevano la
0: volevano
1: foto con Franco Baresi volevano
0: cosa.
1: Rivendersi in quel momento il famoso abbraccio o la foto insieme a Franco Baresi, e hanno cominciato a pubblicare una sequenza di foto con Franco Baresi dicendo, appunto, parlando della morte di Franco Baresi, che non c'è perché Franco Baresi è vivo. Quindi Salvini è riuscito a far
0: resuscitare. Cioè, mi dispiace dover sottolineare come dei colleghi di chiara fama e anche di grande esperienza, dai quali magari qualche volta mi sono preso pure qualche pistolotto, siano caduti in questa trappola che eticamente è una cosa orribile. Orribile dare la morte di una persona che in realtà non è morta e che nonostante tutto appunto sta vivendo un momento molto delicato, come Franco Baresi, che è una leggenda del nostro calcio.
1: Il Milan naturalmente l'ha detto, il giocatore sta vivendo un periodo molto particolare, però insomma ci sono situazioni abbastanza difficili, no?
0: Allora, invece qui ci distraiamo perché una nota firma di Radio Capital sta passando qualche giorno di ferie nella meravigliosa Castiglion della Pescaia, una località che tra l'altro ho avuto la fortuna di frequentare un po' di anni fa, è stupenda. Abbiamo scoperto che la receptionist della struttura dove alloggia questa nostra firma è una grande ascoltatrice di Radio Capital, ci sta sicuramente sentendo, perché ieri, non appena ha visto questo nostro collega, si è sperticata in lodi nei confronti della nostra emittente.
1: Ha detto,
0: allora,
1: non
0: noi
1: ci posso credere,
0: salutiamo la dolcissima Carmen, che sicuramente ci sta ascoltando a Castiglion della Pescaia. Quindi grazie Carmen del grande affetto, e tratta bene il nostro collega, mi raccomando, che è una brava persona, trattalo bene.

0: Vinicio Capossela alle 7:16 su Radio Capital. Allora, è un programma molto ascoltato dalle 7.
1: Sì, ce ne stiamo accorgendo.
0: Allora, la mia amica Lira, che adesso è passata a dirigere, diciamo, un albergo prestigioso di Agrigento, l'ho conosciuta proprio facendo il check-in in albergo tanti anni fa ad Agrigento e poi siamo rimasti in contatto. È veramente carina come persona, l'ho rivista ultimamente, sono molto contento.
1: E a me è successo recentemente, allora a questo punto lo facciamo, chiudiamo il cerchio salutando i nostri ascoltatori della reception dell'Hotel Savoia di Bologna.
0: Ragazzi,
1: lo devo dire perché sono stati di una gentilezza estrema, ci sentono sempre. Io purtroppo non ho più avuto la fortuna di andare lì, è successo qualche anno fa, però so che l'ascolto è rimasto fedele, quindi
0: quindi è la radio più ascoltata dalle
1: receptionist, siamo molto contenti.
0: Chissà se anche allo stretto di Hormuz si sente Radio Capital. Francesco Semprini, inviato sullo stretto.
2: Ciao. Buongiorno a voi.
0: Ciao, caro Francesco. Intanto ci devi dire se l'acqua di Hormuz è calda ed è pulita.
1: Perché è una curiosità della nostra redazione.
0: Ti ho visto a mollo.
1: Com'è?
2: Beh, adesso ve la dico un po' alla romana, è un brodo.
1: È un brodo. sì, questo è molto romano. Quando entri ti immergi, dici è un brodo. Sì, esatto, molto romano.
0: Non è un bel effetto,
2: No. Però è bella, quantomeno è bella, una bella acqua, è piacevole immergersi.
0: Allora,
2: a riparo dalle bombe, ecco.
0: Sicuramente. Situazione sempre difficile. Lì le parole di Trump sono state abbastanza minacciose. Colpiremo l'Iran duramente. È tornata a usare i toni estremamente severi contro Teheran in un'intervista a Fox News, promettendo una rappresaglia durissima dopo che le forze armate americane hanno intercettato quello che il Pentagono ha definito un attacco a sorpresa lanciato dai guardiani della rivoluzione. Cosa sta succedendo, Francesco?
2: Beh, parole a cui ha dato seguito questa notte, perché c'è stato un altro raid piuttosto importante su obiettivi sensibili iraniani, infrastrutture, quindi non solo questioni legate strettamente ad Hormuz, ma anche diciamo così proprio della Repubblica Islamica. Le considerazioni che io faccio sono due. La prima, come dicevi tu Andrea, è che ci troviamo in un conflitto che gioco forza dura da oltre 150 giorni e la cui soluzione, diciamo, diplomatica e politica appare sempre più lontana e complicata. L'altro elemento è che l'Iran ha capito benissimo che l'arma su cui può contare più efficace non è il nucleare, non sono i missili, ma sono è proprio il controllo di Hormuz e questo esercizio di potere che ogni giorno fa, andando ad attaccare petroliere piuttosto che cargo che transitano e che violano il blocco. E soprattutto è l'elemento che disturba più l'America, perché mette in discussione l'egemonia americana sui mari. Altro elemento che occorre sottolineare, come è successo ieri l'altro, è che questo è un conflitto che si sta allargando sempre di più. L'entrata degli Houthi, il fatto che l'Arabia Saudita abbia bombardato insieme all'America le milizie sciite in Iraq non fa altro che dimostrare come questo sia un conflitto che abbia una magnitudine e un'ampiezza sempre più ampia.
1: E infatti volevo strapparti un commento, Francesco, proprio su questo coinvolgimento dell'Arabia Saudita, che rappresenta una cosa senza precedenti. Ecco, da un punto di vista geopolitico, cosa vuol dire il coinvolgimento anche dell'Arabia Saudita nel conflitto?
2: Ma sappiamo che l'Iran può contare su una serie di alleanze regionali importanti, oltre a Bolla, eccetera eccetera, su questi Houthi che si trovano in una posizione dal punto di vista strategico importantissima, perché sono affacciati sullo stretto di Bab el-Mandeb, quindi sul Mar Rosso, e hanno la capacità di dare fastidio attraverso la loro rivalità con l'Arabia Saudita, che è una rivalità storica, risale dal 2014, comunque a entrare in questo conflitto, diciamo così, non dalla porta ma dalla finestra. Però poi vediamo che entrando anche dalla finestra, alla fine la reazione dell'Arabia Saudita, che è un grande alleato dell'America, ricordiamo che hanno stretto un patto anche sul nucleare, non fa altro che amplificare questa situazione che a mio avviso rischia di essere deflagrante per tutta la regione e non solo.
0: Ma non è che qui finirà come il Vietnam? Nel senso, si entra senza sapere quando si finisce?
2: Ma guarda, non credo, perché la durata del Vietnam è stata lunghissima e non credo che nessuna delle parti in campo abbia la capacità di sostenere un conflitto così lungo, però ha la capacità di sostenere un conflitto a livello di grande intensità. La cosa che a me fa temere di più è proprio questa. Peraltro tutto questo è corso parallelamente da un altro fenomeno che forse in questo momento passa in secondo piano, ma bisogna tenere attenzionato, ovvero che c'è una corsa agli armamenti dall'una e dall'altra parte. Nelle ultime 56 ore sono arrivati 45 cargo cinesi in Iran pieni di armi, e negli ultimi due giorni l'America ha approvvigionato una serie di droni a basso costo che ha sviluppato l'Ucraina grazie alla tecnologia che ha maturato nel corso di questo tempo. Quindi il problema non è tanto la durata del conflitto quanto l'intensità, e dall'intensità poi si può valutare la durata.
0: Abbiamo imparato a conoscere la parola de-escalation, che in questo caso non c'è. Francesco, sì, ultima domanda: ma in questo momento nello stretto di Hormuz passano le navi o non passano?
2: Ma no, non passano le navi, sono bloccate quelle che erano all'ancora fino a qualche tempo fa, quando io sono andato la prima volta allo stretto di Hormuz. Sullo stretto di Hormuz sono passate, c'è un blocco sostanziale, ma nemmeno le navi si affacciano più sullo stretto, perché sanno di non poter passare. Io quando sono stato lì ho visto un tratto di mare che era completamente desolato, deserto. Questo è il vero problema fondamentale, cioè la paralisi è reale.
0: E quindi si stanno trovando altre rotte evidentemente, o sono bloccate e basta?
2: Assolutamente sì, una doveva essere il Mar Rosso, un'altra è una rotta che passa per gli Emirati Arabi. Il punto fondamentale è che le rotte fanno perno sui porti, e i porti devono avere le capacità tecniche e logistiche per poter supportare un traffico come quello di Hormuz. Al momento non ce l'hanno.
1: Molto chiaro, Francesco Semprini, grazie, ci risentiamo sicuramente a breve, sperando che insomma lo scenario possa essere diverso rispetto a quello attuale. Grazie e buon lavoro, ciao Francesco.
2: Grazie a voi, buon lavoro.

0: Dice Donatella che non è una receptionist.
1: No, li abbiamo salutati diversi.
0: Nonostante
1: prima,
0: questo ci voleva salutare, perché racconta che insomma ha mollato una radio.
1: Che seguiva, una radio che seguiva storicamente da ben 31 anni, ci ha scoperto, ci ringrazia per tutto, musica, contenuti, simpatia, grazie, grazie, grazie, ma grazie a te Donatella.
0: Ringraziamo te, il programma finisce qui.
1: Sì, dopo questo possiamo anche chiudere.
0: I saluti finali.
1: No, l'unica raccomandazione che possiamo fare, cara Donatella, spargi la voce, perché ne saremmo infinitamente
0: contenti.
1: Ragazzi,
0: questo è il periodo in cui sta chiamando Audi Radio.
1: Audi Radio, sì, quindi
0: sai?
1: Sappiate. No, non mi ha mai chiamato.
0: Chi non ha risposto?
1: Chi non ha risposto?
0: Bene, Cacciola.
1: Cioè l'hanno chiamata, non,
0: sì,
1: ma lei
0: non
1: potrebbe però partecipare.
0: Ma lascia stare, adesso dobbiamo fare queste cose qua.
1: C'è riconoscimento facciale,
0: ma
1: dopo ne parliamo.
0: Però se vi chiamano, naturalmente,
1: certo,
0: voi cosa dovete dire? Ascolto Radio Capitale, in particolare
1: mattina,
0: naturalmente dalle 7 alle 10, perché sono un fan di Sergio Martelli.
1: Il programma più bello di Radio Capitale dalle 7 alle 10 del mattino,
0: bravissimo,
1: possiamo dirlo tranquillamente. Allora
0: qui
1: di bello c'è di poco invece per quanto riguarda il prezzo della benzina, visto che abbiamo fatto questo collegamento con Francesco Semprini, che è proprio lì nello stretto di Hormuz, che diventa il punto nodale, no? Non solo del conflitto tra Stati Uniti e Iran, ma anche dei riflessi che stiamo vivendo alle pompe di benzina. Solo qualche giorno fa il provvedimento tampone e a tempo anche del Consiglio dei Ministri su questo sconto, che era stato quantificato in 17 centesimi al litro solo per quanto riguarda il gasolio, perché per la benzina non ci sono i dindi, non ci sono i soldini. Ebbene, ma lo stanno applicando questo sconto i distributori?
0: Beh, è uno sconto annacquato, dice oggi Repubblica, parziale, dice il tentativo del governo di contenere, alla fine è partito col piede sbagliato. Ieri il prezzo medio del gasolio in modalità self è sceso in città a 2,07, quindi non si riesce nemmeno ad abbattere la soglia dei 2 euro al litro.
1: No, sul gasolio non se ne parla.
0: Certo, in calo rispetto a 2,18 del giorno prima, quando è entrato in vigore, ma il confronto che conta per valutare gli effetti dell'intervento è quello con i prezzi di lunedì, quando lo sconto alla pompa non c'era, il livello medio del gasolio era pari a 2,18 e in due giorni quindi il prezzo è sceso di 11 centesimi, non di 17 come prevede il provvedimento del Consiglio dei Ministri.
1: Allora invece per quanto riguarda la benzina sono diversi, il prezzo della benzina come detto sostanzialmente è rimasto invariato, proprio perché per questo tipo di carburante non c'è stato ancora l'intervento del governo, quindi qui l'oscillazione è davvero minima. Lunedì il prezzo medio della benzina era di 1,982, ieri di 1,986, quindi tra l'altro anche in leggero rialzo. Sono diversi distributori, secondo questa indagine che è stata fatta dal cosiddetto Mister Prezzi, che è la figura del garante che è stata ingaggiata, diciamo così, dal Ministero per andare a vedere come si stanno comportando i distributori. Su un totale di 20.100 impianti, poco più del 12% ha applicato gli stessi prezzi, come dicevamo, del 27 luglio, quando gli sconti non erano ancora entrati in vigore. Altri 684, quindi parliamo quasi del 4%, hanno addirittura alzato
0: Il prezzo.
1: Si è mossa la Guardia di Finanza per andare a vedere chi fa il furbetto, ma gli stessi gestori dei distributori dicono: guardate, noi non c'entriamo nulla, perché qui il prezzo lo decidono i petrolieri, la parte più alta della filiera.
0: Non
1: quindi
0: siamo noi.
1: Il problema, ancora una volta, viene individuato a monte.
0: Ha parlato anche il nostro Massimiliano Dona,
1: sì,
0: su questo è intervenuto, dice: purtroppo è un film già visto, ha detto il presidente dell'Unione Consumatori. Il comunicato del Mimit è la fotocopia sbiadita di quello del 21 marzo, quando si annunciò la stessa cosa. Peccato che poi non sia successo praticamente nulla, salvo qualche irrisoria sanzione.
1: Allora, mi ha colpito molto anche quello che è successo proprio qui sotto, arrivando in redazione, incrocio praticamente tre distributori, uno attaccato all'altro sulla circonvallazione che porta poi all'ingresso della nostra emittente. Ho notato delle oscillazioni dei prezzi sensibili, perché c'era un distributore che aveva sul pannello ben oltre i 2 euro sia la benzina che il gasolio, quello immediatamente successivo, ma stiamo parlando di una decina di metri, aveva la benzina 1,8 e rotti e il diesel di poco superiore a 2 euro. Stanno arrivando anche le vostre prime segnalazioni al 342 342 2190, magari fra un po' facciamo un po' il punto per cercare
0: situazione
1: di capire quanti si stiano adeguando a questo provvedimento tampone dell'esecutivo.
0: A me non è cambiato nulla con lo scooter, mettevo 10 euro prima e metto sempre 10 euro.
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
4: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, aspetta un attimo, signora, passi.
2: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
4: Che il mezzogiornale è alla page.
3: Sì.
4: Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notizia.
2: Il Mezzogiornale, dal lunedì al venerdì, alle 10.
4: Benny!
5: Viva!
2: Radio Capital, solo bella musica.

0: Troni subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: expert col fuori tutto. Stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo!
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Together alle 7.36 su Radio Capital. Parlavamo di benzina. Per mettere la benzina serve la macchina.
1: Sì.
0: Per portare la macchina serve una patente.
1: Sì, il collegamento ci sta tutto. Rimaniamo idealmente all'interno dell'abitacolo della macchina. Per adesso, diciamo, bypassiamo il discorso del caro carburante. Io non so quante volte tutti noi sostanzialmente abbiamo sognato almeno una volta di dover rifare l'esame di maturità.
0: Sì.
1: Non so quanti di noi, di voi, abbiano invece sognato di dover rifare l'esame della patente.
0: No, meno stress.
1: Non mi è mai capito, meno stressante. Tra l'altro, invece, abbiamo scoperto che secondo questo sondaggio, questa analisi che è stata effettuata da Autoscout24, che si occupa del mercato online delle macchine, da EGAF Edizioni, solo l'8% degli automobilisti supererebbe oggi l'esame di teoria. Tutti gli altri sarebbero rimandati. È stato effettuato,
0: ragazzi,
1: questo sondaggio su oltre 4.000 utenti che hanno ottenuto la patente B da almeno 5 anni. Gli hanno sottoposto 20 domande a quiz. L'attuale test ne conta 30, che sono state selezionate da quelle convalidate poi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e utilizzate in sede di esame. Ebbene, è emerso che soltanto l'8% avrebbe superato al primo colpo questo esame di teoria, e pare che in particolare le criticità maggiori si siano registrate nelle domande che riguardano la segnaletica in prossimità degli incroci stradali. Lì si fa un po' di confusione con i candidati. E, è emerso anche che ci sono delle regioni che sono più virtuose di altre. Ad esempio il Trentino Alto Adige, manca a farlo apposta, è quello con la più alta percentuale di promossi, insieme ad Abruzzo, Umbria, Toscana e Basilicata. In fondo alla classifica, invece, dove i candidati ad aver superato potenzialmente questo esame sono stati pochissimi, troviamo la Calabria, cara al nostro Sergio Martelli, e le Marche, con Sardegna e Sicilia pure che non se la cavano bene.
0: Per esempio, il limite massimo di velocità, Riccardo, sulle autostrade di 80 km orari per l'autovettura che traina un caravan?
1: 80 km orari col caravan? Secondo me sì.
0: Non lo sappiamo.
1: E come, ci deve essere la risposta?
0: Il segnale raffigurato preannuncia che non si ha diritto di precedenza nella confluenza.
1: Non vedo il segnale, però dovresti mostrarmelo.
0: Non ti posso dire
1: capito,
0: tutto.
1: Posso andare così? Ha senso, non lo so.
0: Poi, le strisce di guida in figura devono essere lasciate alla sinistra del veicolo quando si svolta a sinistra?
1: E non anche qui bisognerebbe vedere la figura. Però già mi vengono
0: nelle
1: un po' i brividi.
0: Di parcheggio a tempo limitato, i veicoli al servizio di persone diversamente abili
1: sì,
0: non sono obbligati a rispettare il limite di tempo stabilito per la sosta?
1: Beh, so che lì c'è un cartoncino, non contrassegno, che viene rilasciato a chi ne ha diritto, ma non credo che sia una agevolazione per quanto riguarda la durata della possibilità di parcheggiare lì. Non lo so.
0: In caso di sinistro con danni al veicolo, la richiesta è di

0: Il risarcimento diretto deve essere obbligatoriamente corredata di fotografie, vero o falso?
1: E questo non lo so.
0: Falso.
1: È falso.
0: Boh, ok. Possibile. Il segnale raffigurato, quello con la X.
1: Sì.
0: Quello, il triangolo con la X.
1: Sì.
0: Precede il segnale dare precedenza?
1: Ah, lo precede? Segnala ovviamente l'incrocio. Forse sì.
0: Non lo so, non siamo messi
1: dovrebbe
0: benissimo. Però sulla pratica poi saremmo tutti capaci.
1: Sì, questo si sofferma soprattutto sul discorso degli esami
0: teorici.
1: Sapere
0: del motore, cosa ci interessa?
1: Dove è emerso appunto...
0: Sapere lo spinterogeno.
1: Comunque, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 40% delle prove non è stato superato da questi potenziali candidati, che poi la patente l'hanno già. Però se dovessero essere sottoposti nuovamente all'esame, una fetta grossa di questa,
0: diciamo,
1: di questa
0: che da noi la patente è per sempre, nel senso che tu non devi mai sottoporti ad altro.
1: No, altre prove no, ci sono dei test medici.
0: Medici, ma insomma, diciamo un po' così generici, possiamo dire generici. Cioè, io l'ho fatto, forse sarà per la mia giovane età, però non è stato proprio in piedi da una parte. Lui ha messo un quadretto dall'altra e mi ha fatto dire quattro lettere.
1: A volte sono abbastanza light questi esami. Ci scrive Vincenzo, dice: hanno ragione. Anni fa, quando mia figlia si esercitava per l'esame, feci anch'io le prove online su 15 tentativi, sempre bocciato dopo 45 anni di guida. Perché lì, naturalmente, l'esperienza sulla strada fa la differenza, perché insomma uno pensa di saper portare bene
0: segnali,
1: la macchina, però poi
0: oppure i segnali pensiamo di conoscerli ma non a fondo,
1: è quello il problema. Invece
0: il segnale precede quello, precede quell'altro,
1: però quello è un esame di cui vado orgoglioso, perché la teoria lo superai brillantemente, fui il primo a consegnare quella, l'unico esame che andavo bene.

0: Il 40% non ha superato le prove teoriche, ma io penso che il 90% non supererebbe le prove pratiche.
1: Aia.
2: Eppure la prova pratica,
1: non lo so, ragazzi,
2: può
1: dai.
2: Essere un trappolone, perché magari lì ti distrai un attimo, non ti volti quando stai per uscire da un parcheggio.
1: Certo, per come parcheggiamo in doppia fila.
2: Sì, poi sai cos'è il fatto? Che adesso con la tecnologia sempre più avanzata delle macchine, che fa tante cose per te, che prima eri costretto a fare da solo, certo. Questo potrebbe essere un po' fuorviante, no? Nell'esame.
1: Anche solo
2: pratico.
1: Cambiare la marcia.
2: Anche solo quello.
1: È diventato un option.
2: Con l'automatico, sì.
3: Ciao ragazzi, Enzo da Verona. Io capisco anche di dire che c'è un segnale che mi dice che tra poco precederà, cioè che precede quell'altro. Ma quando arriva quell'altro lo vedo. Dov'è il problema di non sapere che arriverà un altro segnale, certo. Che poi comunque vedrò?
2: Vabbè, però la segnaletica in qualche modo va conosciuta, cioè non è che
1: cosa
2: possiamo bypassarla in questo modo, se
1: indubbiamente.
2: No, diventa una vera giungla.
1: Troppo facile. Allora, 7.45.
2: Sì, volevamo parlare di quanto è accaduto ieri, perché si è definita finalmente la situazione della nazionale. Ne abbiamo parlato diffusamente in questi giorni, ma d'altronde era l'argomento che teneva banco. E ieri c'è stata la presentazione ufficiale del nuovo CT Roberto Mancini e del nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri, ovviamente a fianco del presidente federale Malagò, che poi stavolta è stato il vero grande regista, no? Architetto di questa operazione, dopo i dissidi con Maldini e Leonardo, con tanto di dimissioni e il no a Pirlo per le vicende che abbiamo
1: conosciuto. Contenti? Perché l'Italia si è un po' divisa, insomma, tra quelli che ancora accusano Mancini, anche in parte come me, di essere stato un
2: nel
1: traditore,
2: 2023,
1: quindi non poteva essere richiamato, e altri dice ragazzi questo è forte, questo ci porta avanti.
2: Anche perché è stato l'ultimo CT a portare l'Italia ad una vittoria nell'Europeo del 2021 e soprattutto molta della curiosità non solo dei cronisti presenti ma anche dei tifosi della nazionale sulla conferenza di ieri era legata all'atteggiamento che avrebbe assunto Roberto Mancini di fronte alla gente per cercare di capire quanto fosse realmente pentito di quanto accaduto in quell'agosto del 2023.
1: Si aspettavano le scuse, questa la parola scusa.
2: Sembrava un po' Fonzi quando dice mi dispiace e non riesce davanti a Ralph Malf, appunto non riesce a discolparsi.
1: Però
2: del tutto.
1: Ha fatto, si era preparato bene, dai,
2: esattamente.
1: Diciamolo.
2: E poi ha voluto fare una sorta di parallelo con quella che è stata la situazione dell'estate del 2023 che l'ha portato a fare questo strappo in favore della Federazione dell'Arabia Saudita. Sentiamo.
4: Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi tre anni.
1: Mi dispiace però a 25 milioni di euro in più,
2: però,
1: scusate,
2: ragazzi,
1: dice
2: cioè,
1: no, la donna, come ha detto, lasciare l'Italia è stato come perdere la donna della mia vita, sì,
2: vuol dire
1: però
2: che qualche cosa l'hai fatto.
1: Con un'altra donna,
2: sì.
1: Dalla quale hai ereditato 25
2: tanto
1: milioni.
2: Ricca.
1: E poi sei tornato, quindi insomma è una situazione un po'...
2: Però dai, diciamo la verità, a questo punto bisogna anche avere la forza di voltare pagina.
1: Sì, no,
2: adesso il risultato arriva prima di tutto. Mancini ha chiesto scusa, a modo suo se vogliamo. E adesso sentiamo invece anche una battuta, un'esternazione molto simpatica di quello che è il nostro direttore, che sarà il nostro direttore tecnico, Claudio Ranieri, che lavorerà fianco a fianco con Roberto Mancini e che in questo caso ha tirato fuori anche, diciamo così, degli affetti familiari per farci capire quanto conterà, quanto sarà fondamentale raggiungere l'obiettivo della qualificazione ai mondiali del 2030.
5: Il coronamento di una carriera. Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio.
1: Bella questa. Unica annotazione, tutti e tre fanno parte del circolo Aniene.
2: Lo sappiamo.
1: Circolo importante di Roma. Altobelli oggi a Repubblica dice a un giovane allenatore direi di iscriversi al circolo Aniene.
2: Dove pare sia vietato darsi del lei, si deve essere più confidenziali.
1: Bellissimo.
2: Sì.

0: Buongiorno, ma quante chiacchiere, quante polemiche perché Mancini è andato in Arabia Saudita. Ha lasciato un contratto da 2-3 milioni di euro per prenderne 22 milioni di euro. Ma quanti al posto suo avrebbero fatto diversamente?
1: Questo ascoltatore dice così.
2: E soprattutto tornerà a guadagnarne due, perché a quanto pare dovrebbero essere queste più o meno le cifre dell'ingaggio di Mancini, 2 milioni di euro a stagione per un progetto che dovrà andare avanti per 4 anni, perché chiaramente è stato messo nel mirino l'obiettivo che è quello dei mondiali del 2030.
1: A settembre le prime partite dell'Italia,
2: sì, Nations League. La prima subito all'Olimpico il 25 settembre contro il Belgio. Tra l'altro siamo stati inseriti in un girone niente male, quindi già la prima prova sarà particolarmente impegnativa.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo!
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto.

0: stata una notte di attacchi massicci da parte degli Stati Uniti contro vari obiettivi in Iran. Una ripresa dei bombardamenti dopo l'attacco di ieri contro una base americana in Giordania. Il fronte si allarga perché per la prima volta l'Arabia Saudita si è unita agli americani nei raid contro milizie filo Iran in Iraq. Questo ha provocato l'ira del governo di Baghdad. Missili e droni sulle città ucraine. Nella notte 8 le vittime, tra loro anche 2 bambini. Riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale. La maggioranza accelera sui nuovi strumenti da dare alle forze di polizia. L'opposizione parla di Grande Fratello per il provvedimento che recepisce un regolamento europeo che aveva però fissato limiti più stringenti. Simone Di Gregorio.
1: Videosorveglianza, riconoscimento facciale, trattamento dei dati biometrici. Il governo ha lavoro su un decreto legislativo che distingue varie tipologie di utilizzo dell'intelligenza artificiale per la polizia. L'identificazione preventiva in tempo reale nei luoghi pubblici sarà utilizzabile arbitrariamente dagli agenti in caso di pericolo terrorismo, ricerca di persone scomparse o vittime di tratta. Non serve l'ok del GIP, nonostante le regole europee richiedano un'autorità giudiziaria indipendente. Poi il riconoscimento facciale a posteriori, che consente l'identificazione di persone indiziate solo dopo la commissione di un reato. Si potrà poi raccogliere preventivamente e memorizzare per 7 giorni i dati biometrici di tutte le persone che accedono a luoghi sensibili per l'ordine pubblico. Per le opposizioni si tratta di una possibile deriva verso forme di sorveglianza di massa.
0: Ancora tensioni nel governo su legge elettorale e intercettazioni. Forza Italia è contro 2 punti che stanno invece a cuore a Fratelli d'Italia: indicazione delle preferenze nella legge elettorale e ok alle intercettazioni anche per i cosiddetti reati spia nelle inchieste di mafia. Secondo Repubblica, in una riunione di Forza Italia, il vice premier Tajani ha detto: i fascisti a Roma li conosco, capiscono solo la forza. Poi ha aggiunto: come i romani si vince con l'unità della falange. Motorini venduti come bici elettriche. La Guardia di Finanza di Palermo ne ha sequestrati migliaia nei magazzini di grossisti o negozi in varie regioni su richiesta della Procura di Palmi in Calabria. Erano importati dalla Cina con false attestazioni e venivano venduti illegalmente come e-bike, ma non rispettavano le norme di sicurezza europee e italiane. A Cuba la paralisi del turismo è quasi totale. Oltre il 70% degli hotel dell'isola è chiuso a causa della mancanza di carburante e per le sanzioni statunitensi, spiega il governo. 7 catene alberghiere internazionali che gestivano quasi metà delle camere del paese si sono ritirate. 25.000 lavoratori hanno perso il posto. Il ritorno da CT di Roberto Mancini, tra scuse per l'addio di 3 anni fa e grandi ambizioni. Devo provare a farmi perdonare, voglio farlo con il bel gioco, dice Mancini, che poi non si nasconde e si mostra subito, appunto, piuttosto ambizioso.
2: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
0: Tennis: Musetti ai quarti di finale del torneo di Washington, ha battuto Vukic in 3 set, ora affronterà lo spagnolo Hodar. Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sera alla fine siamo andati a vedere Odissea. No, bello era bello, però vedi, al multisala. Gente che durante il film parlava, poi ogni 5 minuti andavano a googolare, vedi chi era quel personaggio dell'Odissea. Vedi, ma se non sei l'Odissea, abbi l'onestà intellettuale di restituire la licenza media. E poi popcorn, me li mangiano, bicchieri sempre più grossi di popcorn. Tra un po' faranno i barini che la gente si fa dentro, popcorn. I costumi, dicono che erano voluti, a me mi sembrava un po' troppo, vedi, escono da cavallo di Troia con le scarpe da trekking della Decathlon. Avevano le magliette della Ketchup. A un certo punto sbucano quelli di Guerre Stellari. Vado a googolare, erano i Lestrigoni. Che cazzo l'ha mai sentiti? Infatti ho guardato come si fa a fare domanda per restituire la licenza media.
1: Ecco, molto divertente questo video di Andrea Di Marco che ha trovato sui social, che un po' riassume. Alcune cose sono davvero vere. Cioè, a me è impressionato vedere la gente che entrava con dei popcorn,
2: dei cestoni
1: di popcorn, ripieni. Io, che oltre a fare rumore, però sai, è un film rumoroso quello, eh.
2: Quindi già di per
1: si nasconde bene tutto sommato. Okay, io sono entrato con quattro polpette fritte, non ho dato fastidio a nessuno.
2: No, quelle non danno fastidio, anche perché le puoi mangiare agevolmente. Devo dire che forse è un film che prevederebbe un altro protocollo nel momento.

0: se così va a vederlo. Però beh, sì, alla fine,
1: insomma, dai, se non te le porti là,
0: te le puoi i portare popcorn, anche dall'Odissea.
1: È incredibile.
0: Che io continua a far parlare di sé.
1: Quando me li porto, poi li faccio a casa, quelli con la microonde, e poi li metterò le zainette e vado.
0: Sai cosa è successo all'Odissea proprio nelle ultime ore? Era comparso il film piratato su X, sulla piattaforma X. Ovviamente la casa di produzione se n'è accorta in tempi relativamente rapidi e il film è stato subito rimosso, ma nel frattempo, in quei pochi minuti in cui era stato in rete, appunto sul social, ha avuto qualcosa come milioni di visualizzazioni. Questo per farvi capire tutto quello che gira intorno, proprio a livello di aspetto mediatico clamoroso intorno a questo film.
1: Sì, però è un po' sprecato vederlo sul cellulare.
0: È abbastanza, ma, però sai, la curiosità lì morde.
1: Ah no, certo. E chi è stato che ha stroncato l'Odissea? La traduttrice dell'Odissea citata da Nolan nella conferenza stampa, Emily Wilson, lei ha detto: mi vergognerei di aver firmato una sola riga di quella sceneggiatura. Molto dura, però ragazzi, noi ne abbiamo già parlato di questo, poi quando Riccardo darà il suo contributo andrà
0: prima
1: a vederlo, prima o poi se vuoi dire. Ovviamente, se non possiamo rimanere didascalici sul testo, non possiamo approfondire i singoli personaggi, la storia deve essere abbastanza
0: lineare, deve essere
1: funzionale,
0: letta in un certo modo.
1: Comunque deve essere un po' ritmica
0: e soprattutto piegata a quelle che sono poi anche le esigenze di un regista come Christopher Nolan, che ovviamente ha una sua cifra precisa, no, dal punto di vista cinematografico, e l'ha portata anche nel racconto di questa Odissea,
1: sì,
0: che comunque ha ottenuto quello che voleva. Ne parlavo anche ieri con la nostra Elisa Lancia qui in redazione. Nelle librerie l'angolino dedicato ai testi di Omero, e in particolare l'Odissea, è tornato ad essere molto frequentato e molto sponsorizzato, con tanto di cartoncino e con tanto di gente che fa la fila e che, se non altro, anche a livello di curiosità, prende in mano questo bel tomo e comincia a sfogliarlo.
1: Abbiamo superato i 650 milioni di incasso per un film che ne è costato 250. Poi ho scoperto che appunto non basta ripagarsi il film, devi comunque almeno fare il doppio o il triplo, e lui ci sta riuscendo, insomma, per avere veramente un film di successo, ed è quello che sta succedendo. Se non avete tempo di andare a vedere l'Odissea, c'è un'altra manifestazione che possiamo seguire.
0: Sì, ne parliamo adesso, non vogliamo parlare adesso di questo appuntamento, di questa miss così particolare. No, vi teniamo, facciamo un po' anche qui un piccolo effetto cliffhanger, vi teniamo un po' sospesi, perché dalle parti di Faenza, anche
1: bello,
0: in questo weekend si è celebrata una sagra che ha fatto molto discutere, a cominciare dal titolo del premio.

0: Zucchero Blu alle 8:16 su Radio Capital con Andrea e Riccardo. Stavo leggendo il messaggio di Marina.
1: Sì.
0: Che dice: io ho tradotto l'Odissea all'università, ho visto il film Ora per chiudere il cerchio, ho acquistato la Topodissea. È quello che sto facendo anch'io. Ieri mi è venuto in mente
1: che Topolino, no, che
0: un meraviglioso Odisseo. Topolino, sì, che indossa, sì, i panni, sì, di Odissea.
1: Sì, è anche un modo come un altro per far conoscere questo meraviglioso, certo, testo anche ai più giovani, in modo un pochino più light, sicuramente.
0: Allora, un appuntamento tradizionale che però non è piaciuto a qualcuno, si è svolto lo scorso fine settimana a Granarolo Faentino,
1: provincia di Rimini. Sì, è un appuntamento
0: tradizionale dell'edizione di Nottambula. Però ci sono due cose che hanno dato fastidio, due iniziative, due spazi, diciamo, iniziative che sono Miss Addrizza,
1: sì,
0: e le lottatrici nel fango.
1: Allora, diciamo subito, proprio Miss, a scanso di equivoci, Addrizza non è una frazione di Granarolo Faentino,
0: è un gioco di parole.
1: Se lo leggete in modo particolare, Miss Addrizza, staccate un attimo le prime lettere e capirete che
0: avete capito?
1: Sì. Di un'allusione abbastanza evidente. E poi c'è appunto questo discorso della lotta nel fango tra alcune ragazze che sono state considerate anche delle professioniste dagli organizzatori, perché si è occupata dell'organizzazione di questo concorso un'associazione culturale che si chiama Stare Insieme, che è presieduta da un consigliere comunale del PD, appunto di questo comune in provincia di Rimini, che noi tra l'altro abbiamo provato a contattare ieri ma con scarsa fortuna, e che si è difeso dalle accuse di sessismo che sono state rivolte a questo concorso da delle associazioni femministe come SOS Donne in particolare, che hanno detto: non contestiamo un singolo gioco, una singola serata, contestiamo un immaginario complessivo. Miss Addrizza, si legge nella nota, le lottatrici nel fango e la comunicazione della manifestazione rimandano allo stesso modello culturale, cioè il corpo delle donne come oggetto di spettacolo e intrattenimento. L'associazione culturale si è difesa dicendo che si trattava esclusivamente di un'iniziativa goliardica aperta a tutti, a famiglie, anche a bambini, e che si doveva respirare un po' quell'atmosfera che si può respirare in un addio al celibato,
0: esatto,
1: nubilato. Questo è fondamentale.
0: Questa è un po' la risposta che hanno dato, sì, loro. Diciamo, non volevamo mancare di rispetto, però certo il comune è dovuto intervenire per dire forse siamo un po' fuori dal tempo. Evidentemente questa manifestazione andava avanti da tempo. Quindi
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: negli
1: guarda,
0: altri anni.
1: Ci scrive Peach, che ci ha scritto al 342-342-2190, che è il nostro numero WhatsApp, e dice: festa che esiste da almeno 10 anni. Ci sono diversi che ci stanno scrivendo.
0: Specifichiamo che è in provincia di Ravenna.
1: Sì, allora sono stato tradito da questo quotidiano che parlava della provincia di Rimini. No, vabbè, insomma, chiedo venia. Comunque la zona è quella della Romagna. E insomma si è alzato.
0: Se ne sono accorti
1: un po'
0: tardi, perché comunque sia ormai è stato fatto. Quindi insomma dice qualcuno,
1: sì, si è celebrato nello scorso
0: weekend. È una cosa
1: goliardica,
0: possibile, non possiamo nemmeno fare la lotta nel fango.
1: No, soprattutto qui l'organizzatore batte molto sul fatto che si tratta ovviamente di adesioni volontarie da parte delle donne, delle ragazze che vengono coinvolte in questo progetto. Però ci chiediamo dell'opportunità, forse ancora nel 2026, di usare anche questi escamotage per catturare l'attenzione del pubblico. La lotta nel fango, che è una cosa secondo me anche abbastanza superata, il carattere allusivo del concorso con questo Miss Addrizza, sì, che per carità può essere anche una cosa genialmente goliardica, però ecco quanto è opportuno ancora in un momento in cui si fa molta attenzione, si deve fare molta attenzione alle derive sessiste, quanto vale ancora la pena organizzare concorsi di questo tipo.
0: Il comune insomma si difende, dice: abbiamo ricevuto esclusivamente la comunicazione tecnica per la somministrazione di cibi e bevande,

0: Si tratta di un atto dovuto che per natura non prevede una valutazione in merito da parte dell'amministrazione. Il comune dunque non ha concesso un patrocinio né espresso preventivamente un giudizio sui contenuti delle serate. Sul piano politico-culturale invece la posizione dell'amministrazione è netta: occorre evitare iniziative palesemente anacronistiche, ecco, che veicolano questo. Modelli basati sulla mercificazione, stereotipizzazione del corpo femminile, non in linea con una visione di una comunità equa, inclusiva e rispettosa. Quindi esatto. Per qualcuno è uno scherzo e per altri invece un passo troppo.
1: E questa è la presa di posizione proprio della sindaca di Lugo, Elena Zamboni.
0: Non si può più nemmeno fare la lotta
1: non
0: nel
1: lo so,
0: fango.
1: Sai che mi mette un po' in imbarazzo sta cosa, però, perché la trovo un po' superata, ma davvero una
0: lotta nel fango,
1: lotta
0: sì,
1: nel
0: un pochetto.
1: Fango, non lo so.
0: Imma che direbbe?
1: Imma che direbbe in questo caso? Chissà.
0: Sarebbe d'accordo.

0: Ragazzi, buongiorno. Se ci fosse stata Imma, la parola genialmente goliardica ve l'avrebbe fatta ingoiare col contorno di ketchup e maionese.
1: Non l'ho avallata.
0: Meno
1: detto...
0: male che in vacanza. No. Un abbraccio da Bruno da Catania.
2: Ciao, più di uno
0: Bruno.
2: Ha detto, però il titolo è, cioè, il titolo è geniale.
1: Ci vuole un pizzico di creatività, di fantasia. Poi che sia discutibile il tutto, tutto il contesto è un altro discorso. Però sul titolo... Fatemi dire che ci sono dei calembour peggiori anche a livello giornalistico di Mr. Drizza.
2: Vania,
1: si dissocia Lisa Lancia, giustamente. Vania, ma è giusto, di, giusto.
2: Vania dice: però potete spiegarmi la differenza tra Miss Drizza e Miss Italia?
1: Vabbè, però che c'entra?
2: Le ragazze si presentano sul palco vestite allo stesso identico
1: sì,
2: modo.
1: Ma c'è il doppio senso nel titolo che fra.

0: francamente
1: qualcuno contesta
0: un po'
1: anche l'anacronismo di Miss Italia.
2: Sì. Buongiorno, però guardate, anche nel 2026 invece scandalizzarsi con tutto questo bigottismo per cui la liberazione dei corpi avviene solo secondo i canoni di qualcuno, altrimenti non è liberazione, con il corpo non ci si può magicamente fare più quello che si vuole. Io credo che sia un tornare indietro, no? Un andare avanti, poi al di là del gusto della cosa.
1: Certo, allora dice questo ascoltatore, se nessuno costringe queste ragazze a partecipare e si parla tanto di liberazione del corpo, perché non possono partecipare a questo tipo di iniziative goliardiche?
3: Sì, anche Jimbo scrive, mi sembra tutto condivisibile, ma non è che il politically correct ha fatto il giro e nell'epoca di Holly sta diventando anacronistico il cancellare l'anacronistico. Lui adesso questa mattina dice che si riscopre filosofo, però anche questa è un'osservazione secondo me intelligente.
1: Un altro messaggio.
4: Buongiorno ragazzi, sono Silvia da Firenze. Purtroppo avete ragione, la manifestazione quella di nel Ravennate è di cattivo gusto, però lo sapete che da donna vi dico, e io ho visto donne, ragazze fare carte false per partecipare a queste cose e suscitare certe cose, quindi secondo me non demonizziamo nulla, ma ci sono delle colpe anche da parte di certe donne.
1: Sono loro che partecipano.
4: Da donna.
1: Sentiamo l'unica donna presente nel gruppo, Sergio Elisa Lancia.
0: Elisa, dai.
5: Sergio Martelli sicuramente ha un'opinione più forte della mia.
1: Sì, no, non la voglio sentire.
0: Che ne pensi, Elisa? Dai.
5: Mi dissocio da queste situazioni, nel senso il discorso che si fa sulla libertà del corpo vale solamente se dettata da altri, come era quel ragionamento contorto del nostro ascoltatore.
0: Sì.
5: Misa drizza, sì, geniale fino a un certo punto, perché poi c'è la decenza, c'è un minimo di controllo.
3: Ecco, no,
1: sì, no, poi è stato un concorso di bellezza normale da un titolo però volgare, diciamo, un po' questo che ha fatto scatenare. Se fosse stato Miss, come si chiama, Faenza, di Granarolo,
0: non sarebbe accaduto nulla,
1: non sarebbe probabilmente accaduto nulla.
3: Quindi è voluto, cioè quella forse è la cosa che fa discutere, no? Che si cerca proprio l'allusione che deve far che deve strappare il sorriso un
1: ai
3: po'
1: maschi.
3: Queste crasse risate, no, così. Allora Enrico scrive che tra l'altro vuole ricordare che l'associazione che ha organizzato il tutto, Stare Insieme, è un'associazione che si distingue da anni e anni per un grande e impagabile impegno sociale. Durante il post alluvione si sono spese in prima persona notte e giorno per dare supporto a tutti i volontari, e questo lo rivendicava lo stesso organizzatore appunto di questa manifestazione.
1: E un altro ascoltatore, anche il karaoke è di cattivo gusto, però lo fanno lo stesso.
3: Il karaoke è triste, fondamentalmente il karaoke è triste.
6: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
7: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
8: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
7: Zona di rifugio.
8: Di rifugio nella leggerezza. Che non è
7: mai superficialità.
6: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
9: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove

0: ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: tardi alle 8.34 leggevo Antonella che dice: vorrei dire ad Andrea che basta Febbri post rinnovo della carta d'identità, perché l'ultima volta dai 70 in poi vale per sempre.
1: Sì, perché diciamo sì, questo tuo malanno è coinciso appunto con
0: il rilascio della carta d'identità elettronica
1: che avverrà materialmente a giorni, no? Dovrei andare a ritirarla a breve, adesso è questo documento sostitutivo dopo un po' di peripezie, però appunto adesso è ufficiale perché la data è quella proprio di oggi, 30 luglio, parte la CE, appunto la carta d'identità elettronica a vita per gli over 70. Attenzione, per chi ha già compiuto 70 anni, non basta avere 69 e poi dopo, abbondanti, proprio aver compiuto 70 anni, si va nel comune di riferimento, una circoscrizione, quello che è, si ritira quel documento e sopra c'è scritto al posto di una data, quando si nel campo della data di scadenza compare una magica sola parola che è illimitata, non ci sarà più bisogno di rinnovarla.
0: Che bello, fosse così anche per la palestra, no? Abbonamento illimitato. Allora, la novità riguarda una platea di 10 milioni di persone. Sì. Sappiamo che gli anziani, non vi permettete di dire 70 anni, però è una popolazione che invecchia sempre di più. E ci sono due date: oggi, che appunto parte la CIA a vista per gli over 70, e il 3 agosto invece la vecchia carta d'identità va in pensione.
1: Quella cartacea, naturalmente.
0: Cartacea, esatto, quella di carta, va in pensione per chi deve varcare un confine. Da quel giorno, per volare all'estero, servirà solo il documento elettronico
1: o il passaporto. Naturalmente, esatto.
0: Nel passaggio dalla carta al chip c'è anche una terza novità. È più silenziosa la scelta della donazione degli organi, ne abbiamo parlato, no? Dovete mettere sì o no, che ora arriva davanti a milioni di cittadini che finora non l'avevano mai incrociata. Prima dovevi dirlo tu, insomma, come chiederlo in qualche modo. Adesso invece è una delle domande alle quali devi rispondere.
1: Devi rispondere o sì o no. Con la possibilità di ripensamenti, da quello che ho capito, insomma,
0: sì,
1: poi abbastanza facili da adottare. Dicevamo del giorno di scadenza, la data di scadenza per la carta d'identità cartacea, da lunedì 3 agosto. Quelle cartacee, come detto, smettono di valere per l'espatrio, ma resteranno valide come riconoscimento in Italia fino alla scadenza naturale che viene indicata sul documento, ma addirittura fino all'agosto del 2027 queste carte, fino al 31 gennaio del 2027, la carta d'identità cartacea non scaduta però potrà essere utilizzata per esercitare i diritti fondamentali, ricevere prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, e anche nei rapporti con la pubblica amministrazione. Poi ovviamente una volta scaduta bisognerà provvedere a cambiarla con quella elettronica, soprattutto per quanto riguarda i viaggi all'estero.
0: Come siete venuti sulla carta d'identità? Adesso è così piccola che non si nota, insomma. Prima io avevo appunto quella di carta e si vedeva, era un bamboccione.
1: Forse quella di identità è quella meno peggio come foto.
0: Tesserina giornalista com'è?
1: Terribile, ero giovanissimo .
0: Ma vi posso dire, ma siamo migliorati col tempo? Tutti quanti, bravi.
1: Siamo invecchiati bene,
0: migliorati.
1: Vuoi dire che siamo invecchiati bene?
0: Secondo me sì.
1: Beh sì, riguardando il tesserino dei giornalisti sono abbastanza d'accordo con te. Dopo
0: non
1: la faccio
0: come
1: vedere
0: Fabris,
1: la foto.
0: Diciamo.
1: L'altra sera hanno rifatto su Rete 4 perché la versione restaurata dei compagni di scuola, ed è stato veramente bello. Molto
0: a Fabris. Delle perle, diciamo. E certo, se sei
1: lui è rimasto intrappolato in quel personaggio, fa un po' di teatro e dice: ma non mi prende nessuno perché io sono solo ed esclusivamente
0: Fabris. E la gente
1: Fabris
0: per strada ancora lo chiama Fabris.
1: Quando lo riconosce.
0: Esatto, quando lo riconosco perché dice: ma che stai scherzando?

0: Amici di Radio Capital, fosse illimitata anche la vita sarebbe fantastico, e non solo la carta d'identità.
1: Ah, addirittura, sono d'accordo.
2: È l'under, so, ragazzi. Sì, ma voi davvero vorreste vivere per sempre?
1: L'ho sempre detto e sempre lo ripeterò.
2: Attraversando le ere.
1: Assolutamente sì. Non mi voglio perdere nulla. Zero.
2: E
1: non
2: la Lazio in questo caso vincerebbe lo scudetto.
1: Ma io vorrei vivere all'infinito, soprattutto per quello, soprattutto per vedere un cambio di proprietà. Per cercare di capire se in qualche
2: tra
1: modo si arriverà.
2: Più tempo passa, ancora deve iniziare il campionato, già danno la Lazio in Serie
1: B. I bookmakers hanno inserito la Lazio nella lista delle possibili squadre candidate alla retrocessione. Siamo arrivati anche a questo punto grazie a questa illuminata gestione.
2: Ma lo sponsor della Lazio non è comunque Polymarket, una società di scommesse.
1: È stato oscurato questo
2: però
1: sponsor.
2: È un po' un paradosso perché c'hanno il paradosso è questo: loro hanno sulle magliette un sito di scommesse, poi i siti di scommesse danno la Lazio in Serie B.
1: Capito?
2: Non si fa, ragazzi.
1: Polymarket, il sito, è stato oscurato qui in Italia perché non ha i requisiti necessari per poter fare queste scommesse predittive. Si scommette un po' su tutto, e a breve dovrebbe scomparire anche dalla maglia della Lazio, che aveva sottoscritto un ricco contratto di sponsorizzazione con Polymarket di 2 anni di quasi 20 milioni di euro, che quindi adesso dovrebbero andare ad impoverire ulteriormente le casse della società.
2: Io non ho mai sentito prima dell'inizio del campionato già una squadra data in Serie B.
1: Vabbè, diciamo che le quote non sono altissime,
2: però non per una squadra blasonata
1: come la Lazio.
2: Il biancazzurro
1: succede anche questo. Vai.
3: Buongiorno Radio Capital, io lavoro e spesso devo prendo le carte d'identità dei clienti per ricopiare i dati. Ecco, la potevano scrivere più chiara, più, io avrei fatto proprio grigio su grigio, magari, invece di grigio su celeste, scritto piccolo che li possino.
2: E infatti è utile digitale, nel senso che se la mettete sull'app io ve la caricano sopra, no?
1: Certo, sì,
2: lo puoi mettere
1: fatto
2: come la patente. A proposito di riconoscimento, c'è un gran dibattito a metà tra polemica e dibattito sul riconoscimento facciale, una cosa che finora abbiamo sentito utilizzare tanto in Cina. Praticamente le telecamere che per strada vi riconoscono e appena vi incrociano il vostro viso sanno chi siete.
1: Se siete delle persone che magari hanno dei precedenti, sono inserite in un database, in un database di persone che hanno commesso dei reati. Ovviamente non è stato già etichettato come un controllo totale, non è così, perché le telecamere sarebbero piazzate solo in zone strategiche, definiamole in questo modo, stadi, stazioni,
2: manifestazioni pubbliche, però dice qualcuno qui è un'invasione un po' della privacy, una piazza predisposta per una manifestazione, una strada dalla quale passa un corteo, uno stadio per i 7 giorni, dati biometrici, tratti del volto, la scansione dell'iride di chi viene registrato da una telecamera di sorveglianza saranno salvati, poi messi a disposizione degli inquirenti in caso di reato, se no vengono cancellati dopo 7 giorni.
1: Ed è questo che mi chiedo, al netto del fatto che secondo me è un provvedimento che va codificato con grande precisione, perché è giusto sapere chi poi maneggerà quelle immagini, abbiamo saputo della longevità di una settimana, su quello non ci sono più dubbi.
2: Ma tu dici vi preoccupa il fatto di essere...
1: Perché io dovrei essere preoccupato del fatto di essere inquadrato senza peraltro saperlo, perché non è che poi queste immagini vadano in diretta su DAZN, rimangono in un circuito chiuso che è a stretto e a esclusivo utilizzo delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria.

0: Io il reato non lo commetto, non vengo a sapere nulla, dopo una settimana quelle immagini vengono cancellate, non credo sia possibile che vadano disperse, in quel caso la cosa ovviamente va codificata ed è questo, lo dicevo per questo. A distanza di tempo, se si commette un reato in quel posto, la polizia è in grado di
1: velocizzare l'individuazione,
0: il responsabile di quel reato.
1: Il software individua, cioè, il volto, ne isola i punti chiave, li trasforma in un'impronta biometrica, sì, una rappresentazione numerica del viso che viene confrontata con un database per verificare se esiste una corrispondenza.
0: Succede già in determinati, in alcuni aeroporti italiani, Milano, Linate, Catania, anche a Roma Fiumicino, i passeggeri possono associare il volto al biglietto per superare i controlli senza mostrare i documenti. In quel caso si snellisce la manovra e c'è il riconoscimento facciale.
1: Non c'è il rischio di schedatura di massa, è un po' questo che si chiedono tutti, no?
0: Perché ma io mi auguro di no.
1: Alcuni paesi ce l'hanno, altri ma così miglioriamo la sicurezza di tutti se i criminali venissero subito riconosciuti. E da qui insomma si è aperto il dibattito anche politico.

0: immagini e tutto quanto. Vogliono soltanto, secondo me, ufficializzare una situazione che già esiste. Alessandro da Roma.
1: Allora, vabbè, mi aggancio in parte a questo messaggio.
2: È pieno di telecamere, è pieno, ovunque. È pieno, però in questa fase è diverso. Quelle telecamere sono, certo, a circuito chiuso, rimangono di

0: Cristallino, perché queste sono delle iniziative che vengono intraprese per combattere il crimine, cioè queste sono delle immagini che vengono immagazzinate per arrivare a capo di situazioni che sconfinano nel penale, per scoprire i responsabili di determinati reati. Non ci vedo nulla di sconveniente, tra l'altro è un meccanismo che viene utilizzato da tempo nel Regno Unito, non so con quali risultati.
1: Parliamo tanto adesso
0: lì
1: sulla vicenda della TAV, no? No, TAV,
0: stessa cosa,
1: che lì hanno fermato gente che adesso devono cercare, erano tutti incappucciati, certo. Ma adesso parte anche lì tutta una sorta di riscontri e di riconoscimento. Vai con un altro messaggio.
2: Buongiorno, questa storia del riconoscimento facciale è pericolosissima, anche perché le immagini, se vengono conservate, possono anche essere rubate, ad esempio. E chi garantisce che questo non possa succedere?
1: Ecco.
2: Nessuno.
1: Ma
2: può,
1: ragazzi,
2: farlo.
1: Questo vale. Devono garantirci. Scusa, Riccardo, questo vale anche per la carta d'identità elettronica, per
0: i documenti che diamo,
1: per tutte le cose che sono elettroniche, però
0: certo,
1: non ci poniamo questo problema.
0: Quando sblocchiamo il nostro telefonino con la nostra immagine, è vero che è una cosa straordinariamente privata, però già lo utilizziamo, no? Se vogliamo, anche per quel cosiddetto Face ID, per questi scopi. E si tratta di andare incontro alle esigenze delle forze dell'ordine per rintracciare e individuare i responsabili di reati.
1: Mamma mia, sarà che uno ha fatto il carabiniere io e uno ha fatto il poliziotto lui.
0: Esatto,
1: sarà
0: sì.
1: Questo, ragazzi, preoccupante, eh?

0: alle tastiere Steve Winwood.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
5: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Le notizie alle 9, buongiorno da Simone Di Gregorio. Gli Stati Uniti riprendono gli attacchi in Iran, esplosioni nel sud del paese. Mentre il conflitto si allarga, ieri una petroliera statunitense ha preso fuoco per quello che fonti di sicurezza britanniche hanno definito un attacco di droni in un porto egiziano. Secondo il New York Times è stato un attacco iraniano volto a dimostrare la capacità di Teheran di allargare il conflitto. Le autorità egiziane non hanno comunicato le cause dell'incendio. In Italia ancora tensioni nel governo su legge elettorale e intercettazioni. Secondo Repubblica, il vice premier Tajani usa parole molto forti contro gli alleati di governo. Jean-Paul Bellotto.

0: I fascisti a Roma li conosco, capiscono solo la forza. Il contesto è la riunione di Forza Italia con ministri e parlamentari che chiedono a Tajani di non subire i diktat di Meloni. I punti di attrito sono due. Fratelli d'Italia spinge per l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale e per il via libera alle intercettazioni anche per i cosiddetti reati spia nelle inchieste di mafia. Secondo la ricostruzione del giornale, Tajani al suo partito dice: come i romani si vince con l'unità della falange, che neanche troppo dietro le quinte il clima nella maggioranza sia bollente è evidente. La Lega si è piegata sulla legge elettorale ma promette battaglia sui prestiti europei per il riarmo, per citare solo il caso più spinoso. Ma ora provvidenziale arriva agosto e se ne riparlerà a settembre.
1: Fiamme fuori controllo sull'isola di Creta, 8.000 persone sono state evacuate a causa degli incendi, le forti raffiche di vento impediscono l'uso di aerei e Canadair. Ieri due vigili del fuoco sono morti nel tentativo di domare le fiamme. In Italia ha segnalato un incendio sui binari a Verona, treni deviati sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo in Rogo. Secondo le prime informazioni è stato appiccato da una persona con disturbi mentali. Motorini venduti come bici elettriche. La Guardia di Finanza di Palermo ne ha sequestrati migliaia nei magazzini di grossisti o negozi in varie regioni su richiesta della Procura di Palmi in Calabria. Erano importati dalla Cina con false attestazioni, venivano venduti illegalmente come e-bike, ma non rispettavano le norme di sicurezza europee e italiane. Le scuse di Mancini e l'ambizione di Ranieri, la nuova Italia si presenta ai tifosi, il neo CT parla, spiega il fraintendimento con l'ex presidente Gravina prima di andare in Arabia Saudita, mentre Ranieri, nuovo direttore tecnico, dice che per lui è il coronamento di una carriera.
2: Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
1: Tra poco torna The Breakfast Club, Capital News invece torna alle 10.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5. A 699 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eccoci.
1: 9 minuti, anzi 9 e 8 minuti.
0: Sì, preciso. Breakfast Club
2: da Villa Arzilla vi trasmettono un scecato malato e un tifoso annoiato della sua Lazio. Questa è un po' la situazione.
0: Questa è un po' il mood.
2: Il mood. Sarà il caldo? No, ve lo dico perché siamo finiti addirittura sulla CNN.
0: Sì.
2: Che ci ha un po' preso in giro per queste piazze incandescenti di Roma. Praticamente hanno parlato di Piazza Pia, Piazza Risorgimento, sì, che sono senza verde, senza ombra, nonostante siano state adesso proprio restaurate, ristrutturate, rifatte ex novo. Queste piazze non lasciano grande spazio all'ombra perché non sono previste al momento coperture, diciamo, verdi.
0: Hanno messo nel mirino il sindaco Gualtieri, che soprattutto per il restyling di Piazza Indipendenza, siamo nel cuore del quartiere Prati, ha un passo dalle mura vaticane, poi sono proprio lì, mancherebbero i filari di alberi che erano stati garantiti dal comune, dei nebulizzatori per dare un po' di refrigerio ai passanti, ai tanti turisti che affollano quella zona, e quindi la CNN ci ha messo un po' nel mirino.
2: E il caldo sta facendo correre anche le vigne.
0: Eh sì.
2: Cioè non tanto l'ondata eccessiva degli ultimi giorni, che anzi ha rallentato la maturazione, quanto quello prolungato in atteso di fine primavera. Ne parla oggi in un lungo articolo La Stampa, dice che già a giugno ci ha catapultati in questa torrida estate, sì, così se in Sicilia e in Oltrepò Pavese si è già iniziato a raccogliere i primi grappoli, anche in Piemonte quest'anno la vendemmia partirà nei primi giorni di agosto, registrando un anticipo di quasi 2 settimane rispetto alle ultime
0: anche
2: annate.
0: 3 in alcune zone, però rassicurano gli esperti sostenendo che si tratterà di una buonissima annata, perché i vigneti promettono bene, la qualità è buona, appunto dicono le prime previsioni, la siccità per il momento ha causato dei danni ma non eccessivi, dice, quest'anno chi ha saputo lavorare bene in vigna prevedendo queste situazioni meteorologiche particolarmente complicate avrà soddisfazioni. Quindi la vendemmia si apre con delle premesse positive per la qualità delle uve e con segnali incoraggianti per numerose denominazioni delle langhe, ad esempio, che stanno lavorando alacremente per una vendemmia che arriverà comunque in largo anticipo rispetto al passato.
2: Dice, la qualità non ha un calendario fisso, semplicemente noi raccogliamo quando riteniamo che le uve abbiano raggiunto il grado ottimale di maturazione, dice Rodolfo Migliorini, che è produttore che sulle langhe di Monforte non attende mai molto per dare il via al raccolto, anche perché poi si rischia, perché una grandinata potrebbe decimare naturalmente, no, la quantità, certo, di uva presente. E anche lui ha iniziato, dice, è stata una bellissima annata, per acidità sono perfette per i nostri spumanti, ma non possiamo permetterci che il sole vanifichi tutto, certo, questo con temperature esagerate, per questo inizieremo a breve anche con lo Chardonnay senza indugiare. Quest'anno chi ha saputo lavorare bene in vigna prevedendo il caldo e la siccità, certo, avrà soddisfazione. Noi ad esempio abbiamo lasciato l'erba alta negli spazi sottofila, riducendo così la temperatura anche di 6-8 gradi, quindi bisogna insomma in qualche modo cercare, no, di giostrare su quelle che sono le possibilità anche naturali della terra che ti offre.
0: Hai parlato poco fa del pericolo grandine, però attenzione, perché ad esempio altri esperti del settore vitivinicolo dicono che se arriverà un po' di pioggia ci potrà essere un ulteriore salto di qualità, passando da un'annata molto buona a eccezionale, perché l'acqua sarà il grande tema del futuro anche per i nostri vigneti, quindi un po' d'acqua, non stiamo parlando naturalmente dei fenomeni estremi, potrebbe rendere tutto ancora più interessante per chi si occupa di vino.
2: Intanto per chi lavora c'è una novità ad Aosta, contro la calura dipendenti al lavoro alle 7 del mattino, si entra tutti un'ora prima, di fatto è una direttiva del comune di Aosta che stabilisce in caso di temperature oltre i 28 gradi negli uffici e 31 all'esterno, la settimana successiva si entra tra le 7 e le 7:30, cioè un'ora prima, anticipando anche ovviamente l'uscita di un'ora. All'hotel De Ville, palazzo della prima metà dell'Ottocento, non ci sono impianti di condizionamento se non al pian terreno. Pronta la replica dei sindacati che hanno chiesto l'immediata sospensione del provvedimento. Il sindaco però dice, sono stato informato della direttiva che è un atto tecnico, la trovo di buon senso, dice, ragazzi iniziamo prima, cambiamo un po' le nostre abitudini, perché solo così possiamo insomma affrontare la nostra giornata. Stiamo parlando di uffici che non hanno l'aria condizionata perché magari sono in palazzi storici particolari,
0: lo sappiamo, dove non può essere installata. Per quanto riguarda il discorso degli alberi, sui quali appunto la CNN ci ha un po' inchiodato mettendo nel mirino il sindaco di Roma Gualtieri, ci ha scritto Alessandro, dice, a Torino hanno rinnovato via Roma, che è la via più importante del centro storico, peccato che non abbiano considerato neanche un albero, neanche neanche uno, è davvero triste.
2: Questa
0: sai che leggevo che la città che in assoluto sfrutta di più l'ombra degli alberi, quindi da un po' di refrigerio, sai qual è?
2: Chi è?
0: È Medellin, in Colombia.
2: Oh.
0: Diciamo che lì la problematica può non essere soltanto il refrigerio degli

0: dirette a queste piazze è lo stesso per tutta Italia, si affidano tutti allo stesso architetto, perché ormai in Italia come si rifà una piazza? Si toglie gli alberi e si cementifica, creando così delle isole di calore incredibili, cioè altro che cuocere l'uovo al tegamino sulla panchina.
1: Sì, è vero. Oppure vengono previsti alberelli che un giorno cresceranno. Quindi ci sono ovviamente riqualificazioni milionarie, interventi davvero impegnativi per il comune, che però lasciano in secondo piano appunto gli alberi che danno comunque grande refrigerio, no?
2: Ciao, sono Davide da Pavia. C'è il mio cugino che lavora alle uve, sì, a Oliva Gessi, si chiama il paese, ed è iniziata a vendere 2 giorni fa, ed è un'uva buonissima, ma veramente buona. Ciao a tutti.
3: Bene, quindi la qualità, come vedete, allora, non è risetta, almeno a detta degli analisti, insomma, degli esperti del settore.
1: Stavo leggendo a proposito della mancanza di alberi la replica dell'assessora capitolina all'ambiente, si chiama Sabrina Alfonsi. Siamo i primi a piantare alberi dove è possibile, ma le piazze storiche di Roma hanno vincoli che rendono le piantumazioni più difficili. Con le sovrintendenze dobbiamo cambiare le regole per avere più alberi e non compromettere il patrimonio storico, capito? Quindi sarebbe vietato addirittura piantare gli alberi in alcune zone.
3: Allora, 2 messaggi al volo leggiamo, poi ne sentiamo un altro. Allora, ci scrivono da Napoli, anche a Piazza Municipio una distesa di cemento orribile. Mentre sul discorso di Medellin, che abbiamo detto poco fa essere una città molto virtuosa per quanto riguarda gli alberi, c'è un nostro ascoltatore che ci fa un report ancora più preciso e dice che a Medellin hanno fatto una roba incredibile: 33 corridoi verdi e naturalistici, canali, oltre 300.000 fra piante e alberi. Sapete qual è il risultato? Sono riusciti ad abbassare la temperatura di oltre 3 gradi, la roba più intelligente che si possa fare. Quindi, come vedete, da un punto di vista anche sfruttando in senso in chiave positiva la natura, si possono raggiungere dei risultati sorprendenti.
1: O fai come Dubai, che fanno uscire l'aria condizionata dalle strade,
3: anche
1: costicchia un pochino di
3: forse
1: più.
3: Non ce lo possiamo permettere.
4: Un altro. Ciao ragazzi, ricordiamoci che il nebbiolo si chiama così anche perché veniva raccolto, diciamo, a fine estate, diciamo anche autunno, quando incominciava a esserci la prima nebbia, ok? Il nebbiolo, per quello, una delle teorie dice questo. Ma come lo chiamiamo, visto che capita pure di raccoglierlo in questi giorni?
1: Caldiolo.
3: Il caldiolo. Meraviglioso nebbiolo. Il risotto al nebbiolo.
1: Mamma mia, ragazzi, però questo non è periodo di rosso, ve lo dico. Però qualcuno piace. Che periodo è questo qua?
3: Che periodo è questo? Adesso ci scriveranno sicuramente del rosé.
1: Brava! Grande rivalutazione del rosé.
3: Che so non piacere a Elisa Lancia. Io ho scoperto che Elisa Lancia non ama il vino rosé.
1: Però è il momento.
3: Io invece lo adoro. Bello freddo, a temperatura giusta. Perfetto. Che goduria. Perfetto.

0: Heart alle 9.22 su Radio Capital. Scherzavamo con Elisa Lancia e si scherza per tenere un po' su app la trasmissione, che insomma qui da questa parte la mancanza di Imma naturalmente
1: ovviamente si fa sentire, si avverte.
0: Allora, certo, alle 9.22 che fine hanno fatto i ragazzi della vicenda di Bangkok?
1: Se ricorderete, no? Questo gruppo di ragazzi italiani che a bordo di uno Skytrain di Bangkok in Thailandia avevano insultato una signora deridendola, insultando una passeggera che si lamentava per il loro essere particolarmente rumorosi. Questa cosa ha fatto sfiorare una sorta di incidente diplomatico con la Thailandia. Ci sono volute le scuse della nostra ambasciata, questi ragazzi sono stati fatti rientrare in anticipo in Italia.
0: Hanno dovuto fare un video di scuse.
1: Hanno dovuto fare un video di scuse in thailandese.
0: Sì, lo ricorderete. Tutti che hanno, sì, in inglese, che hanno chiesto scusa perché hanno insultato una signora, una
1: a bordo
0: giovane,
1: di un treno,
0: che stava a bordo della, sì, metropolitana, e quindi è dovuta intervenire addirittura la polizia locale per notificare un avvertimento formale ai responsabili. Quindi l'idea che l'impatto economico di un soggiorno, perché loro dicono nei video, si sente anche ma noi qui vi portiamo i soldi,
1: sì, vabbè,
0: quindi l'idea è l'impatto economico di un soggiorno dia il diritto di calpestare le norme civili del paese ospitante, ovviamente è cruciale. Riflettevamo prima con Riccardo, noi quando andavamo ci spostavamo da un paese all'altro ci veniva in mente che non ci saremmo potuti comportare sempre come il nostro paese,
1: estremamente rispettosi delle regole di quel paese,
0: sì, cioè,
1: come
0: vai,
1: si dovrebbe
0: sai
1: usare,
0: sai che ci sono regole diverse che magari anche assurde però le devi accettare perché sono le regole di quel paese,
1: ti puoi spingere fino a un certo punto, no? Perché poi
0: invece
1: possono essere
0: sempre
1: discutibili.
0: Siamo sempre a Roma, sì, siamo sempre a Torino, siamo sempre a Napoli, siamo sempre a Bari, in tutto il
1: non
0: mondo.
1: Non è così. E poi cosa succede? Che la cosa non finisce lì, perché c'è stata poi una caccia responsabile di questa vicenda.
0: Sì, poi è successo,
1: della
0: l'hanno messo tutti gli screenshot delle facce dei ragazzi.
1: E questo ha portato alcuni utenti ad andare a ricercare proprio queste persone per cercare di identificarle. Ne è rimasta vittima una ragazza di 23 anni che si chiama Carolina Di Vico, che vive a Milano, studia allo IULM, non ha nulla a che vedere con questa,
0: cioè,
1: con questa vicenda,
0: niente,
1: perché non è mai stata in Thailandia, però è stata riconosciuta come una di quelle persone per una somiglianza con una delle responsabili. Apri di cielo, perché è stata quasi costretta a chiudere l'account perché,
0: certo,
1: è stata presa di mira
0: insulti,
1: con degli insulti violentissimi in thailandese, in un inglese molto così molto light, in un italiano abbastanza così strampalato. Le hanno scritto: non sei ancora morta, non presentarti mai più in Asia, sappiamo dove studi, guardati alle spalle. E lei attraverso i suoi canali ufficiali, in particolare qui su Instagram, ha cercato di ricomporre la cosa. Ecco il suo messaggio:
2: io mi scuso per la gente italiana che non ha rispettato la vostra cultura thailandese, ma la ragazza in questione non sono io e non è giusto che io paghi per una cosa, una cazzata che ha fatto un'altra ragazza che io non ho la benché minima idea di chi sia, e soprattutto non si degna neanche di scrivere un messaggio a me o di dire: ragazzi, scusate, sono stata io. Vergogna, perché non è che io devo pagare per le cagate che fai tu, perché io sono una persona rispettosissima, rispettosissima di tutto e di tutti, di qualsiasi cultura.
0: Ecco Carolina, qua, giusto?
1: Si chiama Carolina.
0: Carolina che ha ricevuto 10.000 messaggi.
1: Sì.
0: Ha detto: ragazzi, questo è un caso di shitstorm.
1: Il Corriere della Sera l'ha intervistata perché chiaramente poi si è cercato di capire come si sia risaliti a lei, no? Le persone che cercavano di identificare chi si era macchiato di questa,
0: questo, ragazzi,
1: di questa cosa. Dice: non so se sia stato utilizzato un software di riconoscimento facciale, ci ritorniamo, l'intelligenza artificiale o la sua versione più rudimentale è altrettanto pericolosa. Però hanno messo questa foto,
0: queste foto, ed è
1: sono
0: venuta lei,
1: che non c'entra assolutamente nulla.
0: Allora, abbiamo aperto una trasmissione parlando

0: dell'incredibile caso di Franco Baresi, dato per morto dal ministro Salvini.
1: Non solo, però.
0: Insomma, una delle dei personaggi più importanti che ha detto Franco Baresi non c'è più, e lui sta male da tempo, questo lo sappiamo.
1: Ma non è morto.
0: Però vedete l'utilizzo sbagliato dei social, non è un discorso di boomer, è proprio questo, per cui non si aspetta più nemmeno di capire se è la verità, visto che è la maggioranza sarà quello, no, visto che se c'è a Firenze una sede di Vannacci si fa diventare un kebabaro, se siamo in tanti può diventare così, quindi può diventare una cosa goliardica da una parte, ma dall'altra può diventare pericolosa
1: per tutti,
0: una
1: è diventato un problema per una ragazza di 23 anni che ha detto adesso sto prendendo addirittura dei tranquillanti per dormire perché le hanno tolto serenità, dice hanno anche preso una mia foto vecchia, una foto in costume di qualche anno fa e mi hanno trasformata in un meme con il corpo di un maiale, quindi sta subendo delle ripercussioni assurde pur non essendo minimamente responsabile di quanto accaduto a Bangkok.
0: E intanto, come abbiamo detto, una parte dei ragazzi coinvolti in questa storiaccia, possiamo dire, thailandese, sono tornati a casa.

0: Yeah.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Torni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bee Gees alle 9:31 su Radio Capital, The Breakfast Club, con Riccardo e Andrea e un altro di quei duelli, di quelle divisioni che lacerano il pubblico,
1: soprattutto
0: le donne.
1: Però anche noi maschi possiamo dire la nostra.
0: In questo caso saremo autorizzati a dire la nostra, almeno mi auguro che questo possa esserci concesso, perché questa è l'estate della scelta tra mollettone o cerchietto.
1: Ne parla oggi il Corriere della Sera.
0: Assolutamente.
1: No, è un tocco di classe, mollettone o cerchietto. Schieramenti che si sfidano, e ci sono due foto, due esempi di una ragazza col mollettone
0: è la moglie di Leclerc, diciamo, il pilota della Ferrari, che indossa questa clip molto discreta, essenziale, ma che le dona tantissimo.
1: Poi mollettone o pinza per i capelli. No,
0: e poi c'è Elle Fanning, che invece continua a rendere il cerchietto una sorta di status
1: allora
0: symbol.
1: Noi potevamo sentire naturalmente qualunque esperto di case di moda, potevamo avere contatti con chiunque, invece vogliamo una sola opinione.
0: Quella di Elisa Lancia, che è qui in studio adesso.
2: Eccomi, ciao Elisa. Sono tornata,
1: allora,
2: buongiorno.
1: Allora, tu sei cerchietto o mollettone?
2: Mollettone, ne ho uno di là attaccato alla borsa.
1: Ma perché però? Perché non si mollettone? Vede più cerchietto, perché c'è ragione, non si vede più.
0: A me piace
2: perché
0: tantissimo.
2: Io per esempio d'estate soffro ovviamente tantissimo il caldo, ho una chioma molto folta e il mollettone addirittura raccoglie, supera l'elastico perché tiene
0: come
2: bene
0: praticità.
2: I capelli, sì. E poi adesso va di moda, ci sono di tutte le forme, tipologie.
0: Tutte le fogge, è vero. Sono costosissimi, peraltro. Ho saputo che non hanno dei costi particolarmente accessibili. Dipende magari anche dal modello, però so che costano un pochino.
1: Sì,
0: e si rompono facilmente.
1: Una volta
2: si rompono. Prezzo, come si dice?
1: Quanto sei
2: disposto
1: a pagare tu?
2: A un euro. Io vado al mercato di Ostia e ho fatto i migliori acquisti a livello di mollettoni.
1: Vedi, Ostia sì.
2: Un euro.
1: Si conferma come un grande mercato internazionale di mollettoni.
2: Di solito hanno sempre queste
1: però
2: cose.
1: Prima si portava in casa il mollettone, si utilizzava per tirarti sui capelli al volo, ma se dovevi uscire cambiavi. Invece adesso
0: ci si esce, si acconcia anche col mollettone.
2: Ti so anche dire qual è il mollettone con cui indossavi in casa.
1: Vai. Soprattutto quante forze
0: le pinze? Le pinze
2: ne aveva 6 speculari. Complementari, come posso dire?
0: Alternate.
2: Alternate ed era rigorosamente azzurro. Avete presente qual è? Forma lineare?
0: Certo, è vero.
1: Però ti posso dire, dipende pure dal tipo di capelli. Il tipo tuo liscio così va benissimo anche il cerchietto.
0: Perché
1: non tutti
0: non
1: se lo possono permettere.
2: Io per esempio soffro anche gli occhiali che si poggiano e sono stretti a livello delle sopra le orecchie. Il cerchietto, ragazzi, è la morte civile, scusate, lo dichiaro. Noi bambini che abbiamo indossato per tutte le comunioni possibili di tutti i parenti i cerchietti bianchi, rigorosamente, ovviamente in plastica, durissimi, o quelli foderati da finta seta, che avevano le cuciture esattamente alla fine, quindi proprio tagliava, e tu se ti sei divertita amore di mamma un'emicrania pazzesca.
0: Allora,
2: quindi...
0: però in un mondo in cui da Giorgio Gaber in avanti si è sempre cercata la distinzione, no? Di destra o di sinistra, ad esempio,
2: allora, stiamo facendo questo gioco.
0: La suddivisione fra cerchietto e mollettone è questa, cioè praticamente il primo, cioè il mollettone, suggerisce spontaneità. Il secondo, cioè il cerchietto, ordine e ricercatezza. Queste sono le
2: ordine ottenuto, ho detto addio. Beh, in realtà il mollettone è un po' più al naturale, sans façon, come direbbero in francese. C'è tutta una tecnica anche di altri accessori. Vabbè, ragazzi, ma qui potremmo andare avanti.
1: Però mi sembra che il cerchietto sia uscito un po' dai radar.
0: Beh, sicuramente è meno frequente da vedere.
1: Ci mandate le foto dei vostri cerchietti.
2: Si usa di più per fare.
1: Fino a 12 anni lo mettete alle bambine, poi dopo.
0: Io adoro.
2: Si usa per fare la skin care. Adesso ci sono le pinzette anche da mettere.
0: Ti tieni col cerchietto e ti fa tutti i trattamenti sulla pelle, sì.
1: Non lo so, ragazzi, vi dovevamo questo per informazione, perché Breakfast Club dallo stretto di Hormuz al cerchietto, qua vi potete aspettare di tutto.
0: Ma non
1: capito?
0: Siete contenti di questo nostro essere onnivori praticamente? Certo. Vi parliamo di tutto con lo stesso tono, con la stessa serietà e con la stessa preparazione, anche direi. Soprattutto quella di Elisa Lancia.
2: Massimo esperti.

0: Ci scrivono che ad esempio il mollettone non andrebbe mai messo in pubblico perché lo insegnava anche Sex and the City, questa serie leggendaria, sì, secondo cui evidentemente non si poteva presentare in pubblico. La coda di cavallo è allora di centro, scrive il nostro ascoltatore. Beh, non abbiamo fatto distinzioni per destra e sinistra però su mollettone, no, no, no, e cerchietto, era un'altra la suddivisione. E si scrive Anna Maria che ha fatto tendenza la mamma di Sinner con le pinze per i capelli. Ci scrive Anna da San Giovanni Rotondo, dice che praticamente la mamma di Sinner ha sdoganato l'utilizzo del mollettone mentre assiste alle partite del figlio.
1: Possiamo tornare un po' alla cronaca, perché ieri ci ha veramente sorpreso questa notizia che riguarda il giornalista che era stato messo sotto scorta per una bomba ricevuta di fronte casa. Era finito sotto scorta, due militari lo seguivano come un ombra e una macchina istituzionale era a sua disposizione. La misura era stata presa dopo l'attentato incendiario che aveva subito la sera del 30 maggio. Un boato, le fiamme, le lettere minatorie contro di lui, la premier Meloni e Don Maurizio Patriciello. Quell'agguato, secondo la procura, se l'è fatto però da solo. Lui si chiama Adriano Cappellari, 20 anni, di Enego, 1500 abitanti sull'altopiano di Asiago. È indagato per incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico. Insomma, un'accusa quest'ultima contestata perché per proteggerlo era stata disposta una tutela. Quindi insomma anche soldi dello Stato. Ieri ha subito una perquisizione personale domiciliare informatica nella casa dove vive con i genitori, ammutolito, affiancato da mamma e papà e dall'avvocato, ha assistito all'ispezione dei carabinieri del nucleo operativo e dei militari di Bassano del Grappa. Lui è un collaboratore di testate locali. Ci eravamo chiesti come mai proprio la criminalità avesse agito
0: lui,
1: contro
0: che non
1: di
0: si era
1: lui
0: mai occupato peraltro di mafia. Tra l'altro gli inquirenti si sono resi conto anche dalle immagini delle telecamere di sorveglianza dell'abitazione come la persona che veniva ripresa mentre con il volto nascosto in tuta lanciava una busta in giardino e poggiava a terra un

0: involucro di cartone appunto con materiale incendiario, l'altezza di quella persona è perfettamente compatibile con quella appunto di Cappellari, ed è anche quelle, sono state anche quelle immagini che evidentemente hanno sbloccato l'indagine, arrivando alla conclusione che di fatto questo giovane giornalista aveva fatto tutto da solo.
1: Nella busta c'erano tre fogli con minacce di morte dattiloscritte in stampatello maiuscolo con l'inchiostro rosso, prendevano di mira appunto il giornalista Cappellari, Meloni e Don Patriciello, e i volti erano segnati con una X. E poi mi ricordo che la Meloni lo chiamò insomma per esprimere solidarietà. Poi si cominciò a parlare di sospetti, entrarono in campo anche i RIS, poi cominciarono a venire fuori alcune cose particolari, cioè materiale esplosivo al quale, nonostante fossero state tolte le etichette, gli investigatori sono sicuri che sia stato comprato sul web proprio da lui. Acquisti fatti il 25 aprile, 4 cartucce di gas butano propano e 4 giorni dopo 6 bottiglie di alcol etilico, tutto sul web, quindi
0: anche rintracciabile, insomma,
1: tutto ordinato da lui. Nessun altro corriere ha consegnato quei prodotti nel paesino. Infine gli orari: il 30 maggio alle 23 Cappellari entra in casa, alle 23:28 scoppia l'incendio, insomma, e poi lui firma con il cellulare
0: ed esce dal retro. Sì, c'è un'uscita dal retro che gli ha consentito di fingere appunto di essersi accorto solo in un secondo momento di quello che stava accadendo.
1: Davvero particolare. Poi tutti i giornali parlano di come appunto sia un mitomane o un astuto criminale, però è un ragazzino dal volto pulito. Lo stesso Don Patriciello dice: ma ragazzi, io casco dal pero, perché di lui ho un buonissimo ricordo, quindi non so cosa sia potuto
0: però
1: succedere.
0: Intanto è indagato per 5 diversi reati, quindi questa
1: deve dire la sua versione, naturalmente. Si aspetta le sue parole.
0: Dovrà fornire giustizia.

0: Sono le 9.45, tra poco in Italia forse non vedremo più le quelle che a Roma chiamiamo le botticelle.
1: Ma le carrozzelle, sì,
0: queste
1: trainate da cavalli.
0: Da cavalli, perché mano a mano.

0: le varie amministrazioni stanno cercando di far cambiare professione a questi che portano le botticelle.
1: Ricorderete tempo fa noi abbiamo avuto anche ospite uno delle persone che a Roma gestiscono queste botticelle, si era parlato della possibilità di convertire la loro licenza per queste carrozzelle in licenza per taxi. Lui aveva espresso delle perplessità perché tra l'altro era già passato per questa professione con delle esperienze assolutamente negative, che diceva no, noi non ci spostiamo da questa situazione. Però la garante degli animali del comune di Roma, che si chiama Patrizia Prestipino, è tornata alla carica nella veste di deputata del PD e ha presentato proprio ieri alla Camera la nuova proposta di legge che punta appunto all'abrogazione dell'articolo 70 del codice della strada, quello che consente alle botticelle di circolare ancora liberamente su tutto il territorio nazionale. Questa è una cosa che vorrà essere estesa a tutta Italia e ci sono delle città che per esempio hanno già preso dei provvedimenti in questo senso,
0: sia in Italia che all'estero.
1: A Palermo è arrivato lo stop alle carrozze trainate da cavalli, è una notizia proprio di pochi giorni fa, mentre New York si prepara a mandare in pensione quelle che storicamente attraversano Central Park. Quindi già delle città si stanno muovendo. Sappiamo che qui a Roma per il momento un altro provvedimento che è stato preso da tempo è quello di evitare che queste carrozzelle, queste botticelle girino nelle ore più calde della giornata, proprio per non stressare i cavalli, però evidentemente non basta, secondo l'amministrazione comunale si può arrivare proprio all'abolizione.
0: Il testo della proposta di legge, oltre a vietare l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli, introduce un sistema di sanzioni per chi viola il divieto, multe da 1.000 a 5.000 euro, ma si può arrivare anche alla confisca della botticella, dell'animale. Nell'articolo 4 si chiede che i proprietari degli animali, sia che decidano di tenerli, sia che li cedano a titolo gratuito alle associazioni, garantiscano il benessere del cavallo.
1: Sappiamo che i proprietari delle botticelle si sono sempre sperticati nel dire che da quel punto di vista la loro attenzione è massima, però appunto ci si chiede se siano ancora percorribili queste situazioni per soddisfare i turisti. Ripeto, per il momento si era arrivati almeno a Roma alla soluzione di non far girare questi cavalli nelle ore più torride, e sappiamo che in questi giorni la situazione sarebbe stata particolarmente complicata, però si va verso proprio un'abolizione in sé per sé del servizio.
0: Ma non rimarrebbero senza lavoro, perché appunto a loro viene proposto di guidare i taxi a Roma,
1: di prendere una licenza di taxi.
0: Cioè è una possibilità di cambiamento che però al momento da quei pochi che sono rimasti a Roma non è stata accettata.
1: Non è stata recepita perché c'è una situazione legata probabilmente anche a delle tradizioni che si tramandano di famiglia in famiglia, che vanno comunque rispettate, secondo cui i proprietari delle botticelle vogliono proseguire a portare i turisti a fare dei giri particolari a bordo appunto.
0: A me non piace né vederli, non l'avrei mai presa, però non mi piace vedere i turisti quando sono sopra le botticelle.
1: Ce ne sono ancora tanti.

0: Cosa c'è di peggio che affrontare le giornate con questo caldo? Beh, chiedetelo ad Emma Marrone, la cantante, intrappolata nell'ascensore,
1: sì,
0: mentre andava a buttare la spazzatura, quindi con la spazzatura all'interno
1: dentro,
0: dell'ascensore.
1: Col caldo.
0: L'ascensore si è bloccato. C'era lei, la sua manager, che erano scesi insieme e che ha fatto un video anche un po' ironico. Hanno dovuto aspettare 45 minuti
1: che prima non che sono pochi in quelle condizioni,
0: i pompieri con tanto di spazzatura. Poi tutto è finito bene,
1: tutta
0: dai.
1: La nostra solidarietà per quanto è accaduto. Grazie a Sergio Martelli e Elisa Lanci, arriva il Mezzogiornale, però noi questa puntata la volevamo dedicare ad
0: a
1: una
0: Franco
1: persona.
0: Neri, un grande pasticcere, amico,
1: nostro
0: soprattutto
1: amico
0: di Radio Capital, anche del nostro programma, un grandissimo amico personale, ha creato la cannoloterapia facendo appunto di un dolce poi anche un complesso insomma straordinario anche di insegnamento, e a lui abbiamo dedicato
1: purtroppo
0: questa puntata.
1: Purtroppo ci ha salutato e noi lo ricordiamo con grande affetto. Ricordo anche venne qualche
0: venne
1: anno
0: qui a fare,
1: fare un'esibizione di cannoli dal vivo, fu un'esperienza fantastica. Abbracciamo lui naturalmente tutta la sua famiglia e noi torniamo domani mattina dalle 7. Domani ci salutiamo perché è l'ultima puntata tradizionale, diciamo così, di The Breakfast Club prima della programmazione d'agosto. Ciao a tutti, a domani.
0: Ciao.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
5: La spesa intelligente!
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
0: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
9: D'altronde, siamo pizza surgelata.
8: E le notizie continuano.
0: Noi pure.
9: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
10: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
10: Una produzione, One Podcast.
11: Ehi umano, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
11: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite e Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
0: Le notizie delle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. C'è attesa per il voto alla Camera sulle chat tra l'ex sottosegretaria alla giustizia Delmastro e il suo ex socio Caroccia, ora in carcere perché presta nome della camorra. Il procuratore di Roma, Lovoi, ha scritto al presidente della Camera Fontana. Nei giorni scorsi l'avvocato di Caroccia aveva mandato in procura quelle stesse chat chiedendo di usarle nell'inchiesta perché sarebbero state utili alla difesa. La procura, in attesa del voto alla Camera, non le ha aperte. A meno di sorprese, nel voto segreto la maggioranza dirà no all'utilizzo. Gasolio a 2,06 euro al litro, benzina a 1,99 sono i prezzi medi dei carburanti in modalità self-service di oggi. Per il diesel il calo rispetto a ieri di 1 centesimo, ma il prezzo di fatto continua a non incorporare del tutto i 17 centesimi di taglio dell'accise che

0: scadrà il 6 agosto. Motorini venduti come bici elettriche, migliaia di sequestri in tutta Italia. Simone Di Gregorio.
1: Vengono dalla Cina, ingannano la dogana grazie alle certificazioni false. Sono commercializzati come biciclette a pedalata assistita, con una potenza che quindi non potrebbe superare i 250 watt, ma in realtà sono scooter non conformi alle leggi italiane ed europee. Sono considerati pericolosi perché vengono modificati per alterarne le caratteristiche tecniche in modo che riescano a circolare senza targa e omologazione sulle strade italiane. Dal 2023, secondo la Guardia di Finanza, ne sono entrati più di 6.800 per un valore di mercato stimato in 5 milioni di euro. Sono indagati un imprenditore palermitano e una società con le ipotesi di reato di frode in commercio e falso in atto pubblico.
0: Toyota si conferma il primo produttore automobilistico al mondo per vendite nel primo semestre. Mantiene il primato per il settimo anno consecutivo, più di 5 milioni le auto vendute, un milione in più rispetto a Volkswagen, ma con un calo del 2,8%, prima flessione in due anni. Questo per la concorrenza di marchi cinesi, la guerra all'Iran che ha provocato l'aumento del prezzo dei carburanti e problemi nella logistica. Metà delle vendite di Toyota e di auto ibride, con un più 9%. In Italia Stellantis perde il 4% in borsa dopo la pubblicazione dei conti, Piazza Affari poco sotto la parità. Gli aggiornamenti alle 11 in Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.

0: Radio Capital, da 30 anni, solo bella musica.
1: Come Loccaro, dopo il tennis di Sky, dopo Radio Capital, dopo tale quale, potevano farti fare anche il CD della nazionale. Per me era la scelta vincente.

0: giustamente, no, la domanda è lecita: who are you? Chi siete voi? E noi dobbiamo dirlo: chi siamo noi?
1: La domanda è ancora più ampia, Benny: chi siamo? Da dove veniamo?
0: E dove andiamo?
1: Dove andiamo?
0: Dove andiamo? E dove, ecco, dove andiamo fino a domani? Perché questa è la penultima puntata di quale programma? C'è una sigla che ce lo spiega, certo.
2: Lo si sa.
3: Il mezzogiornale.
4: Vuoi qualcosa di forte? Ascolta.

0: meglio che c'è.
1: Allora, siamo a giovedì 30 di giugno. Buongiorno, buongiorno. Da parte di Stefano Melocchio, di Benny, Chef Blues, Don Amoretti. Non si è spenta la vasta eco?
2: No, tarda ieri, a spegnersi la vasta eco. Molte, tra cui Domitilla, molte amiche ci chiedono al 342-342-2190 come sia andata questa. Questa reunion, questa cena di cui si è molto favoleggiato.
1: A te, Benny? Sì, beh, è stata una cena assolutamente normale, come tutte le cene aziendali, anzi in questo caso non è un'azienda la nostra.
2: L'azienda è la mia.
1: L'azienda è la... Allora, beh, però vedi, cioè, mi devi dare il tempo, cioè, almeno qualche secondo, anche per incensarti. Cioè,
2: gesto plateale.
1: Ecco, ma me lo fai dire, lo voglio dire io, cioè, no, non è che lo devi dire tu. Diamo. Ecco, allora, fammi dire, è stata una cena carina, bella, su questo rooftop.
2: L'abbiamo mangiato anche bene.
1: Anche bene. A un certo punto c'è stata anche un po', si è mossa un po' d'aria. Non so se ci fosse guastato qualcuno.
2: Che data hai detto?
1: Quale data?
2: Oggi? In due hanno scritto 30 luglio.
1: Che ho detto io?
2: Non lo so. Che ha detto?
1: Che ho detto? Forse ho detto giugno? Ho detto giugno? No, ho detto 30 luglio.
2: Beh, se hanno scritto in due.
1: Oggi è 30 luglio. Probabilmente ho detto 30 giugno. Ah, credo. Dai, che ragazzi, è stato un lapsus.
2: Hai detto 30 giugno.
1: Vabbè, facciamo un mese in più? Vogliamo fare un mese in più? Facciamo finta che non sia esistito
2: ma
1: luglio?
2: Perché no? Beh, guarda, per il caldo che ha fatto.
1: E comunque, ieri, quest'uomo che è il luminare, il più grande conoscitore del tennis in Italia, vuol dire anche nel mondo, sì. che fa la radio come se bevesse una bottiglia d'acqua, cioè. Che adesso andrà a fare un programma importante, importantissimo, andrà a fare l'imitazione tale quale show. Quest'uomo qui ieri ci ha offerto la cena.
2: Ma sì, perché non avevo fatto niente per il compleanno, di solito si fanno delle piccole cose.
1: Ma ce l'hai offerta?
2: Sì.
1: Perché c'era lo sconto del 50%?
2: Aiuta. Aiuta.
1: Sono sincero. In qualche modo aiuta.
2: Intellettualmente sono sincero, aiuta. Perché abbiamo prenotato con una delle numerose app che permettono di godere di sconti. Tra l'altro ho scoperto che il proprietario di questo ristorante dove siamo stati in realtà lo conoscevo.
1: Ah, ci ascolta?
2: Sì, praticamente mi ha scritto, ma ieri siete stati da me, ma me lo potevi dire. Dico, tanto più del 50 non mi potevi fare.
1: Anzi, volendo, se può farci anche al 70.
2: No, è andata bene, abbiamo mangiato bene, ragazzi.
1: Anche perché uno, ma perché dovrebbe vergognarsi di questa cosa, no? Ma così guarda, come della doggy bag, che oramai è sdoganata. Cos'è la doggy bag? Sarebbe la sportina che uno si porta, certo, se non hai finito di mangiare le cose. Ragazzi, qui.
2: Ma noi ne parliamo già di questa, la possibilità di cenare, e sono i ristoranti stessi che aderiscono a queste promozioni. Certo.

0: che dicono: caspita, in certe sere, quando fai quattro tavoli, meglio vendere più tavoli, magari guadagno un po' meno, ma mi faccio conoscere, certo, o comunque il locale è pieno di gente. E invece arrivarono un sacco di messaggi che dicono: ah no, perché Pulciari, no? Siete, e comunque il 50%
1: certo, insomma, sconto, insomma, sconto,
0: insomma, devi offrire una cena.
2: Se proprio devi offrire.
0: Uno Chef Blues in grande forma ieri sera, una Sara Moretti splendida.
3: Splendida con i mutandoni, eh.
0: E poi pubblicheremo le foto.
3: C'è Diana Ross su Radio Capital, My Old Piano.

0: costo pieno.
1: Pieno. Mayo pieno, cioè quando facevo il pieno che costava meno.
0: Quant'è arrivata la benzina? Io non lo so.
1: Adesso è tornata un pochino sotto i due, ma siamo veramente al pelo.
0: Però è sempre il gasolio che costa un pochettino
1: però
0: di più.
1: Però adesso c'è il governo che ha fatto il provvedimento, ha tolto un po'
0: fino
1: di
0: fino al 6 agosto. Fino al 6 agosto. Vabbè, qui se non si mettono d'accordo giù lì nei vari stretti, perché adesso non è più solamente lo stretto di Hormuz, c'è anche l'altro. Un casino. Allora,
1: tu ieri come sei venuto, Benny? Con quale benzina? Con il motorino? Da solo o in compagnia?
0: Sono arrivato in compagnia di donna Moretti, ieri l'ho accompagnata perché ho detto dei mutandoni. Certo. Giustamente le signore adesso che ci stanno ascoltando potranno anche un po' immedesimarsi nei panni della nostra Sara, perché mettendo un vestito di questi belli, eleganti, un po' corti, eccetera, certo, andare sul motorino, soprattutto salirci.
1: No, allora la distinzione è questa: se il motorino lo avesse guidato lei, forse si poteva anche certo fare. Dovendo essere passeggera tua, chiaramente ha avuto bisogno di un supporto.
0: Di un supporto, quindi ha portato dei mutandoni, cioè no, dei mutandoni, cosa sono?
1: Dei pantaloncini sportivi bianchi. Sì,
0: sì, è stata abbastanza.
1: Tra l'altro, la scena del di quando Moretti li ha rimessi per tornare a casa accompagnata da Benny è stata immortalata. Non ancora, arriverà presto sull'account Instagram del Mezzogiornale.
0: Va bene, abbiamo qualche messaggio, poi cambiamo argomento, prego signori.
2: Stefano, sì, perché sì, non mi hai invitato? Pure io volevo venire alla cena.
0: Signora, è una cena aziendale,
1: una cena se vogliamo privata
0: non possiamo
1: derogare.
3: No. Però mi dicono che hai fatto un bel tre quarti d'ora di ritardo. Peggio di una sposina. Benny.
0: Allora, no, siamo arrivati nel ritardo consentito dal Galateo. Perché il Galateo che cosa dice a proposito di ritardo? Anche quello delle spose, insomma, è il più famoso.
1: Proverbiale.
0: Lì siamo intorno al quarto d'ora. Poi c'è il quarto d'ora accademico delle lezioni universitarie. In Italia si dice, il Galateo dice, che un ritardo intorno ai 10 minuti. Tra i 10 e i 15 minuti è comunque consentito.
1: La scena è stata questa: Chef Blues era presente da 10 minuti prima dell'orario prefissato.
0: E lui è tedesco.
1: Io
0: in
1: sono arrivato esattamente all'orario prefissato. Sì. Benny Moretti sono arrivati circa 15 minuti dopo. Ed è stata documentata questa cosa in una scena
0: un'altra,
1: Instagram.
0: Esatto. Sì, sì. E comunque il ritardo tollerato in Italia è quello. Poi dopo è chiaro che. L'ultimo abbiamo. No, finiti. Morta lì. C'è un altro messaggio di una nostra amica che ci diceva: sto andando a fare le mani.
1: Sì.
0: Questo è un programma che anche tu devi andare, Sara. Ecco, questo è un programma che parla della vita di tutti i giorni, anche delle scelte che bisogna fare ogni giorno. Questa è la scelta della nostra amica. Ma fare le mani significa?
1: Fare le mani, credo in gergo femminile, sia un modo per dire vado a curarmi le unghie.
0: Le unghie, cioè il colore. Allora, quali sono i colori che vanno?
1: Le nuance, vai. A te, Benny, per le nuance più gettonate.
0: Abbiamo una sigla, chef.
1: Non c'è sigla delle nuance, no.
0: Ma che ne so, uno studio aperto, una
1: sigla nuance. Vabbè, intanto tu comincia, poi dopo se la trova te la metto.
0: I colori smalto dominanti per l'estate 2026 si dividono tra tonalità vitaminiche e
1: sto cosa? Dicendo niente a te, tu vai, tu lavora.
0: Con chi stai parlando?
1: Con Sara.
0: Ma come ci parli con Sara?
1: Con il talkback, è una cosa di noi che facciamo la radio.
0: Si dividono tra tonalità vitaminiche e solari, come l'arancione mandarino, senti, questa è la notizia breaking news, il corallo e il giallo limone, e nuance ultra eleganti e luminose come finish perlati, il rosa e i marroni golosi.
1: È cacofonica questa cosa, che da una parte c'è sta cosa tipo ultimora seria e tu che vai sui perlati e le nuance.
0: I marroni golosi, cosa sono i marroni golosi?
4: Cioccolato?
0: Ecco cioccolato. Qua. I marroni golosi, perché si intende appunto una cosa che si mangia. Quindi, certo, cara amica, scegli o le vitamine, tipo l'arancione, il corallo, o un bel marrone goloso.
1: A proposito di golosità, Sara, ce l'hai quel messaggio? A proposito di golosità, ci sono ascoltatrici che sono, caro Benny, golose di noi. A te, Moretti.
5: Buongiorno ragazzacci da Renata.
1: Sì.
5: Mel, stanotte ti ho sognato.
0: Ecco qua.
5: Ma non si può raccontare in diretta.
0: Bene.
5: Questo dirò questo sogno gelosamente nel mio cuore.
0: Bene.
5: Un bacio.
0: Non lo fa l'uscire, mi raccomando. Vuoi dire qualcosa?
1: Amica mia,
0: Ma è stato bello questo sogno almeno? Cioè,
1: sa lei.
0: Sei arrivato a conclusione? Cioè, no,
1: lei che ha sognato bene,
0: sì,
1: non lo chiedere.
0: Lei
1: a me.
0: Era soddisfatta alla fine del sogno? Oppure è stata una cosa.
1: Beh, ha detto che lo custodirà gelosamente nel mezzo suo cuore. Mezzo e mezzo, no, diciamo. Nel suo cuore, nel lo custodisce nel suo cuore.
0: Quindi può essere che sia stata soddisfatta.
1: Magari è un sogno, non è così trucido come tu stai sottintendendo. Magari è un bacio in riva al mare.
0: Comunque, ieri abbiamo scoperto, sì, che l'uovo barzotto, ma non c'è.

0: questa io tra quelle di Lorenzo la metto nella top 3.
1: Addirittura?
0: Sì, top 3.
1: Beh, sicuramente nel Pantheon. Adesso top 3 addirittura. Però effettivamente un pezzone comincia a diventare storico. Sono passati 30 anni.
0: La canzone dei miei 20 anni. Lorenzo. Che lui ha sempre 20 anni. Adesso ne ha più di ne ha una sessantina, se non vado errato. Sì. Però ha sempre 20 anni perché il 7 agosto comincia il tour. E il Jova Party da Olbia. L'Olbia Arena, il 12 agosto Montesilvano e poi Barletta, Catanzaro, Palermo, Napoli, Roma, il finale al Circo Massimo. Ma la cosa interessante è che lui praticamente si muoverà tra una tappa e l'altra in bicicletta. Questo è, lui queste imprese le fa sempre. Ma da Olbia a Montesilvano prenderà il traghetto.
1: A meno un traghettino ci sta. Renata specifica sì. Il sogno, Benny.
0: Sì.
1: Niente di tutto ciò che pensa quello sporcaccione di Benny. Sguardi in riva al mare. Lo vedi?
0: Ah, solo sguardi.
1: E poi dice: chiedo scusa alla tua signora per averti sognato. Ma al sogno non si comanda, Renata.
0: No,
1: poi
0: certo.
1: È un sogno anche puro, bello.
0: I sogni, no. Al massimo uno non ne parla.
1: E comunque ripetiamo: bazzotto, uovo bazzotto e uovo cotto, un po' cotto, un po' crudo.
0: Sì, sarebbe quello. Allora, perché esistono varie cotture delle uova,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: La cottura, chef, qua ci potrebbe venire in soccorso lui. L'importante è che sia abbastanza cotto, tu mi insegni, perché l'uovo crudo potrebbe
1: Le nonne ci davano pure l'uovo crudo, l'uovo da bere, però
0: abbiamo
1: scoperto negli anni.
0: Ma quello cos'è?

0: lo zabaglione, no?
1: Addirittura le nonne facevano anche un buchino con l'ago.
0: Il buchino sopra, ma deve essere fresco fresco,
1: ma molto fresco.
0: Allora, alla coque sono 3-4 minuti più o meno, e quindi questa è la cottura, cioè, alla coque. Se uno piace, si toglie la parte di sopra, uh-huh, e lo mangi così a colazione, una colazione chic.
1: Se no c'è quello che va fatto con, capito, che lo metti nell'acqua bollente, però lo tieni con un colino, tipo.
0: Con un colino, perché cioè, quelli sono gli incapaci.
1: Camicia incapace.
0: Sono gli incapaci.
1: Perché sennò dovresti far girare l'acqua.
0: Dovresti far fare il piccolo mulinello all'acqua, certo, e poi mettere l'uovo dentro. Barzotto, certo, sono 5-6 minuti. L'albume è sodo e il tuorlo è cremoso e denso. E poi c'è l'uovo sodo che è intorno agli 8-9 minuti. Io di solito faccio più di 9 minuti l'uovo sodo.
1: E poi ci sono le uova strapazzate, creamy.
0: Creamy, sì, come la fanno.
1: Io le preferisco creamy, se no diventa una frittatata che non mi piace, dura.
0: Sì.
1: Invece preferisco l'uovo creamy.
0: E poi al tegamino, all'occhio di bue, l'uovo si rompe direttamente in padella con una noce di burro. È questo. Ecco, queste sono tutte le uova, tutte le varie cotture delle
1: uova. Ragazzi, noi non veniamo qui a rompere le uova nel paniere a nessuno, Cioè, l'avete chiesto il tema uovo e noi abbiamo detto.
0: E abbiamo anche detto che Bazzotto e Barzotto sono la stessa cosa.
1: Però, mentre Bazzotto è un termine culinario e nei menù lo troverete, l'uovo Barzotto lo troverete un po' meno, perché quella è una declinazione della parola che attiene un pochino di più al gergo.
0: Vabbè, però
1: voglio dire, con tutto quello che si sente dire in giro, signora mia,
0: ma questo è niente, questo è davvero, noi siamo un programma veramente da, si può sentire anche in chiesa,
1: lo ascoltano anche i monaci,
0: bene, attenzione, a proposito di monaci, questo è un piccolo aiuto che vi diamo per dopo però
1: alle 10:28 vi diamo un aiuto per ciò che accadrà alle 11:38. Pensate,
0: tanto
1: voi
0: sarete sempre qua, dove andate, scusa. Questa è una novità su Radio Capital, My Body Isn't Ready.

0: In Toscana barzotto vuol dire né duro duro né morbido morbido.
1: Con questa Viaggi. You show us everything you got. You keep on dancing and the rhythm gets hot. Con loro non sei solo.
2: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima di...
3: Certo, prima le più giovani.
1: Capital Records.
4: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
1: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Corri da

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
7: Radio Capital. Solo bella musica.
8: Benny,

0: Elvis, Message in a Battle su Radio Capital, secondo quarto del 30 luglio, questa volta ho detto bene.
1: Bravo.
0: E allora un paio di messaggi prima sulle uova, prima di procedere. Silvia ci racconta che la nonna faceva l'ovetto sbattuto, sì, come dicevi tu, lo sbatteva bene bene che veniva molto spumoso e aggiungeva anche un goccino di acqua fresca, un pochino di zucchero, un goccio di marsala. E poi lo mangiavano con il pane, spalmato evidentemente sul pane.
1: Giusta ricetta. Un'altra ricetta che noi colpevolmente, Benny, non abbiamo citato, venivamo da Serenata Reppa. E non ci sono venute in mente, abbiamo cominciato a parlare di uova e non ci sono venute in mente le uova alla giova.
0: Sì.
1: Le famose uova, che in realtà è una cosa anche quello, ci si faceva il pane, che pane nuvola. Sì. Praticamente si tratta di montare il bianco dell'uovo e poi lo metti in forno a 180 gradi per 7 minuti, viene fuori un panetto, lo spennelli col rosso.
0: Sì, un pochettino.
1: E viene fuori un panetto buono, quasi scrocchiarello.
0: Per quelli che come me mangiano solamente l'albume, perché con il nel rosso c'è il colesterolo e quindi va bene così. Mi ci prende in giro da anni ora messo questa cosa.
1: No,
0: però
1: no,
0: guarda,
1: non è del tutto sbagliato. Diciamo che se mangi, allora, mentre mangiare anche 100 uova, 100 albumi
0: non fa niente,
1: è solo proteina.
0: Esatto.
1: Oddio, 100 no, magari diciamo 5. Mangiare 5 rossi, tutto sommato, se ne mangi 2.
0: Nel dubbio. Per chiudere, a proposito sempre di giovanotti, io dicevo Serenata Rap nella top, nella mia top 3, certo, diciamo, no, di quegli anni, la mia gioventù, il 94. Dice anche per me Serenata Rap nella top 3 mi ricorda, insomma, quel periodo degli anni 90, periodo dell'infanzia. Rientri dalla messa della domenica per vedere Super. Ve lo ricordate Super su Italia 1?
1: No.
0: No, io me lo ricordo.
1: C'era Maurizio Seimandi, che c'era?
0: No, beh, no. Cioè, Maurizio Seimandi era prima, era Super Classifica Show. No. Quella era
1: Super Telegattone, ma
0: esatto. Okay. Super era una cosa un po' più moderna.
1: Sì.
0: E Serenata Rap, Zombie dei Cranberries, sì, e Back for Good dei Tech Dead. Tra l'altro, oggi, sempre in tema di programmi televisivi che hanno fatto epoca e storia, oggi è andata in onda 20 anni fa, però, l'ultima puntata di Top of the Pops, che è stato anche in Italia un successo non proprio sbalorditivo, diciamo, di programmi relativi alla musica.
1: Cos'era? Una specie di disco ring.
0: Esatto, però
1: dopo.
0: Inglese, però inglese. Ha avuto un bel successo in Inghilterra, soprattutto da noi qualche stagione.
1: C'è un pezzo, sì, che non è andato in onda a Top of the Pops, che non è andato in onda a Super, però è un pezzo che ha nei nostri cuori. È qualche giorno che non facciamo il pezzo nostalgia.
0: Ah, io non sapevo niente.
1: Con Chef Blues.
0: Allora io metto le mani avanti. Luca Sacchi. Vabbè, tanto Luca è in vacanza. Cioè. È in vacanza, o è a Milano?
1: Speriamo che non abbia gli auricolari collegati.
0: Allora.
1: Perché, amici, chi lo riconosce, scriva al 342-342-2190.
0: È già questa, qui.
1: Questo è veramente un quiz forte. Chef Blues, a te.
0: Porca miseria,
1: Benny,
0: ragazzi. No, dai.
1: Siamo in piazza. E c'è nostalgia.
0: Ho capito che c'è la banda.
1: E c'è lui soprattutto, che non è più tra noi, però gli vogliamo bene comunque,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: era in grado,
0: certo,
1: di scrivere pezzi come questo.
2: Una chitarra suona nella notte.
0: Guarda che cosa è questo?
1: Un tra, un tra.
2: Cantando va dicendo
1: amore, amore.
2: Amore, amore.
1: Romeo, e cosa le sussurra?
2: La porta non si apre del balcone.
0: Perché non si apre la porta?
1: C'è una storia.
2: Un cuore sta morendo per una donna.
0: E apri sto balcone, dai.
2: Volano le code. Mie parole.
1: Senti com'è passato alla tonalità maggiore, che
0: certo,
1: è un po' più,
0: certo,
1: capito?
2: Fanno all'orecchio del mio grande
0: amore.
1: Immaginavo. Facciamo l'ultimo giro.
2: E le sussurra svegliati. Oh Madonna.
1: Lei è una Madonna.
0: Addirittura. Madonna. Madre mia.
2: Un cuore sta morendo.
0: Un'altra volta.
2: Per una donna.
1: Sì. Apra questo balcone, signora.
0: Ho capito, va bene. Quindi la canzone è
1: Aspetta, stringilo forte a te. Senti. Questo è il finale, se vogliamo.
0: Sì, sì,
1: sentiamo,
0: sì.
1: Scusa.
2: Vado con la chitarra
1: e
2: chiedo scusa.
1: Ecco qui la rima, scusa, forse è un po' baciata.
0: Sai che mi ricorda un po'? Sì. Due cose, due personaggi. Gianni Morandi, fatti mandare dalla mamma, più
1: beh,
0: o meno
1: vabbè,
0: siamo lì.
1: Il testo, però l'impaginazione è un po' diversa.
0: E l'altro, Mancini, che ieri nella conferenza stampa di presentazione ha detto un po' come no, aver messo le corna alla donna della tua vita e quindi chiede scusa.
1: Romeo Olivieri è stato un cantante e musicista, era di Mesagne, è stato molto popolare negli anni 70-90, soprattutto molte feste di piazza, feste patronali, televisioni private piccole.
0: Non lo metto in dubbio, capito? Ma la domanda è,
1: che
0: ma
1: c'entra?
0: Come ti è venuto in mente?
1: Beh, perché tra quando facciamo le canzoni di nostalgia, cioè un conto è prendere le cose che conosciamo, che abbiamo sentito, ma arrivare a Romeo Olivieri ci voleva un esperto.
0: Per fortuna il penultimo giorno, comunque l'hanno indovinata in tantissimi nostri ascoltatori, bravi, d'altronde l'età c'è, eh?

0: Pacifico con Gianna Nannini, tu che sei parte di me su Radio Capital. Allora, chitarra vagabonda davvero ha colto nel segno.
1: Sono arrivati molti messaggi. Gisella scrive: quiz musicale molto più difficile di quelli di Marco Biondi. Bravi, si fa così.
0: Marco Biondi, sei un dilettante, sei, a proposito della canzone, quella della chitarra vagabonda. Sì. Una nostra amica dice: sto ballando con la scopa.
1: Eleonora ha scritto alle 10:44: sto ballando con la scopa.
0: Allora io dico una cosa, le donne moderne, voi che usate il robottino, fare tutto al robottino.
1: Non potranno mai ballare.
0: Ecco appunto, come fai a ballare col robottino? Invece con la scopa si può ancora, una volta si faceva il ballo della scopa, no?
1: Caspita, nelle feste
0: i giovani di oggi lo fanno ancora il ballo della scopa. No, Cioè qual è il succedario? Qual è non ballano proprio.
1: Temo che scrollino Instagram.
0: Che tristezza.
1: Sara Moretti, tu hai fatto il ballo della scopa siccome sei la più giovane di noi.
0: Sì.
1: Sei riuscita, vedi? Già tu nelle feste non ballavate i lenti. No, ma quali lenti?
0: Niente.
1: Però, Sara Moretti, tu che hai una famiglia, tu che hai i genitori, quando ti sei sposata?
0: Sì.
1: Quando ti sei sposata, tuo padre, secondo me, sempre a proposito di Romeo Olivieri,
0: il ballo della scopa
1: ti avrebbe molto voluto dedicare questa.
0: Qual è, scusami, questione?
1: Ma quella dopo.
0: Ma chi è questo?
1: Sempre Romeo Olivieri.
0: Ah, è sempre lui?

0: Vabbè,
1: allora... Chef Blues che la canta Sara Moretti, perché lui ha un po' questo rapporto.
0: È un po' papà.
1: È un po' questo rapporto paternale, no?
0: Vabbè, questo è un grande classico. È un grande classico dei matrimoni. Io adesso non so se, soprattutto del sud, mi permetto di dire, perché non so se a nord va, beh, funziona.
1: Romeo Olivieri era di Mesagne, roba di Brindisino.
0: Mesagne,
1: roba di,
0: siamo a sud, sì, sì. Credo,
1: però,
0: credo.
1: Però secondo me ha attecchito anche un po', sai che un attimo... diventa virale ovunque.
0: Ma secondo te quanti soldi ci si è fatto? Adesso abbiamo detto, ne è passato a miglior vita, ma con questa canzone qua.
1: Ma sai che
0: la si ha è din din din.
1: Ti dico,
0: din,
1: una, ti dico una cosa, i cantanti come Romeo Olivieri, che sì, hanno vissuto nelle piazze, facendo soprattutto le feste di piazza, le sagre, non credo che avessero un mercato discografico così fiore, non credo che la SIAE fosse proprio,
0: no,
1: diciamo,
0: però quando,
1: in cima alle loro preoccupazioni.
0: Però quando fai le serate, anche i matrimoni, no?
1: No, certo.
0: C'è, se c'è il DJ, deve fare il borderò, no, quindi deve scrivere il titolo della canzone e lì sono soldi.
1: Amici, amici della SIAE, ecco, tutti compilano.
0: Passatevi una mano sulla coscienza.
1: Io lo facevo il borderò.

0: io quando suonavo lo facevo.
1: Comunque sappi che il maschio, cioè allora il modus operandi, apprezzerai, no?
0: Certo.
1: Questo è un programma
0: che
1: scava nel basso ma va anche verso l'alto. Dei matrimoni dalle mie parti è questo, cioè tutto

0: prendere un vino abruzzese.
1: Beh, ragazzi,
0: che è andato molto bene.
1: Ma
0: un rosé,
1: perché il rosé mi è tornato di moda, cioè per un certo periodo non se l'è filato nessuno, però adesso è tornato molto di moda e i vini abruzzesi sono tra i migliori.
0: Che cantina esce? Che cos'è?
1: Non fosse altro perché è un posto che si trova, si chiama Tollo, e si trova
0: molto buono,
1: tra Chieti e Pescara, quindi hai bevuto bene?
0: Molto.
1: Siamo contenti, va?

0: Portugal, anche in Portogallo ci sono degli ottimi vini, anche se sono quelli più tipo da dopo il pasteggio, diciamo.
1: Beh, no, hanno anche vini normali, sì, però il porto famoso, certo. E anche in Portogallo fanno le feste di piazza, sì, solo che invece di ballare Romeo Olivieri ballano il fado.
0: Sì, vabbè, cioè,
1: che più o meno,
0: beh, no, più o meno, no, proprio
1: che più
0: per
1: o meno, guarda, io l'ho sentito,
0: ma
1: il fado, figurati, rottura dei coglioni,
0: ma non c'entra proprio niente, sì, che fosse una rottura di
1: ma siamo lì,
0: sì,
1: cioè,
0: siamo d'accordo,
1: siamo
0: insomma,
1: lì, siamo.
0: Però era Portugal and the Man, cioè. Abbiamo un paio di messaggi, sentiamoli.
2: Io non so quando sia morto Olivieri, poveretto, però se era ancora in vita quando Panariello faceva il procuratore dei cantanti delle sagre, secondo me ha fatto un sacco di soldi, comunque la SIAE gli ha guadagnato un sacco.
0: Ecco. Possibile. Non mi ricordo però le Panariello che faceva questo
1: personaggio,
0: il
1: di
0: personaggio
1: sinceramente sì, neanche io, ma ci fidiamo però dell'ascoltatore.
3: Dopo Romeo ci vuole, dopo Chitarra Vagabonda, ci vuole Povero Gabbiano.
0: Ecco qua.
1: Vabbè, poi, quella sia una
0: trilogia.
1: Sì, però diciamo, ma Povero Gabbiano non credo sia di Romeo.
0: No, non me lo so, non
1: certo niente, certo niente.
0: Chiuderei con il messaggio dell'amica Brunella, che lavora proprio per quella cantina di Tollo.
1: Ah, bene.
0: Quindi voleva sapere l'etichetta. E l'amica, abbiamo bevuto il tuo vino. Anzi, se volessi.
1: No, via Cristoforo Colombo,
0: Colombo
1: 90. 90
0: così. No.
1: Sì, una degustazione.
0: Vabbè, piccola,
1: Sì, anche 24 bottiglie.
0: Sì, 24 possono bastare. Possono
1: le dividiamo,
0: bastare. Le notizie e torniamo.
4: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
5: La musica di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trail, Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono.

0: omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20, Radio Capital, solo bella musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Le notizie alle 11, buongiorno da Simone Di Gregorio. Ritardi fino a 2 ore sul nodo ferroviario di Milano, un'altra giornata di gravi disagi per i viaggiatori per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze, un principio d'incendio nella stazione Garibaldi a Milano e un danneggiamento a Verona. Niente voto in aula sul caso del Mastro, l'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ex sottosegretario con il prestanome della Camorra Carocci torna in giunta per le autorizzazioni della Camera, spaccatura nella maggioranza, per Forza Italia si tratta di un'anomalia. Tensioni nel governo. Anche su legge elettorale intercettazioni, secondo Repubblica, il vice premier Tajani usa parole molto forti contro gli alleati di governo. Jean-Paul Bellotto.
2: I fascisti a Roma li conosco, capiscono solo la forza. Il contesto è la riunione di Forza Italia con ministri e parlamentari che chiedono a Tajani di non subire i diktat di Meloni. I punti di attrito sono due. Fratelli d'Italia spinge per l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale e per il via libera alle intercettazioni anche per i cosiddetti reati spia nelle inchieste di mafia. Secondo la ricostruzione del giornale, Tajani al suo partito dice: come i romani si vince con l'unità della falange. Che neanche troppo dietro le quinte il clima nella maggioranza sia bollente è evidente. La Lega si è piegata sulla legge elettorale ma promette battaglia sui prestiti europei per il riarmo, per citare solo il caso più spinoso. Ma ora provvidenziale arriva agosto e se ne riparlerà a settembre.
1: La Polonia denuncia la caduta di un oggetto non identificato sul suo territorio nella regione di Lublino. Hanno iniziato a risuonare le sirene antiaeree, poi a un centinaio di chilometri dal confine con l'Ucraina è caduto quello che presumibilmente è un missile. Le forze dell'ordine hanno rinvenuto un grosso cratere in un campo. Il prodotto interno lordo italiano cresce dello 0,2% nel secondo trimestre del 2026, lo comunica l'Istat, più 1% su base annua. Prossimo appuntamento con Capital News a mezzogiorno.
3: Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io.

0: Io, solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto, info in punto vendita. La Coop sei tu. Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Ma scusate, andate a cena, bevete vino, dici l'etichetta, la ragazza della cantina vi ascolta. Secondo me qua ci sono gli estremi per l'inciuccio, eh?
4: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: E quando ritornerai, scenderai dalla scaletta, anzi dal finger, meglio dal finger.
1: Meglio.
0: Io quando arrivo con l'aereo in qualche posto o quando ritorno a Fiumicino,
1: no, da gli intercontinentali di solito sono fingerati.
0: Il finger sarebbe quella, il tunnel che si attacca, anzi l'aereo che si attacca al tunnel, perché le scalette in mezzo alle piste proprio non si possono più vedere. Però
1: negli
0: succede.
1: Aeroporti piccoli
0: succede,
1: è un grande classico.
0: Quando ritornerai ti verrò a prendere a Fiumicino e ti dirò ancora tu.
1: Dalla lettera di Benny ai Corinzi.
0: Tessalonicesi. Però attenzione, perché dal 15 di settembre, anzi in realtà dal 14 di settembre, però dal 15 poi ci sarà tutta la formazione tipo del mezzogiornale, ritorneremo con il mezzogiornale, settimo anno, crisi del settimo anno. Sarà
1: un grande
0: così?
1: Classico.
0: Sarà
1: grande
0: così? Classico. La crisi del settimo anno?
1: Settima stagione. Quante serie televisive arrivano alla settima stagione?
0: Secondo me poche.
1: Forse Walking Dead. Quelli non smettono mai, sono 20 anni che vanno avanti questi zombie.
0: Erano già morti prima.
1: Sta tornando.
0: Ma lo sapevate che la locuzione, la crisi del settimo anno...
1: Senti la mia curiosità.
0: Ora te lo spiego io. Deriva dal titolo di un celebre film americano.
1: Talmente celebre che non lo conosce nessuno, nel senso che è passata questa cosa del settimo anno, ma non il film.
0: Allora, il titolo originale è del film 1955, The Seven Year Itch, quindi crisi del settimo anno, ma in realtà in Italia era semplicemente un altro film. Era un film diretto da Billy Wilder, interpretato da Marilyn Monroe.
1: E come si intitola?
0: Qual era il film, dai?
1: Qual era?
0: Dai.
1: A qualcuno piace caldo?
0: No, quello era quale può essere? Il titolo originale era in realtà tradotto il prurito del settimo anno, però poi da lì hanno fatto una specie di trasposizione, la crisi del settimo
1: come
0: anno.
1: Scritto perché itch? Come è scritto itch?
0: È scritto I-T-C-H.
1: Ah, itch, ok.
0: Itch. Itch. Vediamo se qualcuno ci arriva.
1: Ma
0: dai.
1: In italiano com'è? Cioè tu vuoi sapere come era stato tradotto il titolo, reso in italiano?
0: Come era stato tradotto in italiano? Allora, in realtà fu addirittura prima una pièce teatrale di Broadway 1952. Poi ci hanno fatto il film nel 1955. La Marilyn Monroe l'abbiamo citata prima.
1: Ah, è arrivata Lucia per prima. Brava. 342-342-2190. Quando la moglie è in vacanza.
0: Esattamente.
1: Quando si dice rendere un titolo proprio che uno dice è quello.
0: Ecco, però non c'è nessun dato statistico dice che dopo 7 anni di matrimonio c'è la crisi, assolutamente no, anzi in genere arriva un po' prima la crisi del matrimonio.
1: Bene, recente.
0: E quindi insomma alla fine ci sarà qualcosa di nuovo nel programma a partire da settembre, Stefano?
1: Allora, per certo sappiamo come verrà trascorsa questa pausa, questo interregno, tra le 10 e le 12, vogliate gradire, l'intervallo durerà 5 settimane, 10-12 soltanto. Tanto. Arpa, che poi bisognerebbe, io dico sempre arpa, chef mi dici di chi è questo? Questo è un pezzo classico.
0: Questo è un pezzo importante.
1: Con intervallati invece che, come faceva la Rai negli anni 60-70, le foto delle città, i nostri migliori audio.
2: Questo è solo l'inizio, tour mezzogiornale 2027, stadi.
0: Beh, negli stadi comunque, è un po' difficile.
1: Comunque, guarda Benny, questo è un programmone. È l'humus di un grande programma.
3: Quel quiz lì è addomesticato.
0: E questo lo sospettano in tanti, diciamo la verità. Poi.
4: Ammazza, oggi mezzogiornale tre quarti filosofico.
0: Sempre.
1: Perché evidentemente ci eravamo lanciati in qualcuna della nostra trattazione.
5: Sara Moretti, ci piaci Sara Moretti, Sara Moretti, ci piaci Sara Moretti.
0: Negli ultimi secondi il compendio del mezzogiornale. L'alto della filosofia è il basso dei cori da stadio.
1: Amici, quando fate le cene, adesso in estate si sta di più, ci si confra in vacanza sotto l'ombrellone. propagandate questa cosa, sì. Dite guarda io ascolto Radio Capital, ascoltate Radio Capital, ma soprattutto dalle 10 dovete ascoltare.
0: Dalle 10 a mezzogiorno, e soprattutto perché non cambierà niente dal 15 di settembre.
1: Sempre più belli, o meno sempre sta roba bello, qua. Bello,
0: eh. Comunque dovrebbe essere Domenico Paradisi, l'arpa di cui parlavamo, che abbiamo sentito.
1: Sì, l'esecutore?
0: Paradisi. Sì, sì, sì, assolutamente. Okay. Va bene, dai. Pronti, dal 14 di settembre. Go West intanto su Radio Capital, we close our eyes.

0: Dunque, allora, abbiamo detto dell'ARPA dell'intervallo della RAI, che non credo vada più in onda.
1: Sicuramente non in questa forma, lo abbiamo rivitalizzato noi, Benny, nei nostri spettacoli teatrali. Comunque questa è la toccata, l'allegro della sonata numero 6 in La maggiore di Pietro Domenico Paradisi, la roba del 1700, era stata scritta originariamente per clavicembalo, la RAI la fece, diciamo, la riprodusse per ARPA. E sai dove è stata suonata il 6 luglio del 2013?
0: Dove?
1: All'Out, vedi che nulla accade per caso?
0: Sì.
1: All'Out Eco Festival presso la Cascata delle Marmore, vicino Terni, fecero una esecuzione dal vivo per ARPA anche del pezzo di
0: Paradisi. Tutto di torna, Paradiso. Quindi lì è un paradiso,
1: La Cascata delle Marmore.
0: È un paradiso interno, quindi. E abbiamo un paio di messaggi, se non sbaglio, anche sulla crisi del settimo anno. Abbiamo detto ai nostri ascoltatori che questa locuzione viene salta fuori dal titolo di un film che in Italia era in realtà un altro titolo, Marilyn Monroe, Quando la moglie è in vacanza. Sentiamo qualche messaggio.
2: In Italia negli anni 70 c'è stata anche una trasmissione, La crisi del settimo anno, con Lando Buzzanca e non mi ricordo chi c'era con lui. E quindi nulla, tanti saluti Gianluca da Firenze, siete grandissimi.
0: Poi?
1: Vai, intanto io cerco.
3: Ciao ragazzi, appena ho visto la vostra foto di ieri sera su Instagram, ho pensato ai Fantastici 4, mi avete fatto

0: pensare proprio ai Fantastici Quattro. A voi la scelta di chi è chi.
1: Molto semplice.
0: E sono sicura che la crisi del settimo anno non vi colpirà. È sempre un piacere ascoltarvi. Ciao Anna da Parma.
2: Ciao Anna, grazie.
1: Allora, molto facile, sì. Mister Fantastic non posso che essere io. Beh, è evidente, d'altronde. Ovviamente, sì. Biondo, alto, bello.
2: Ecco.
1: La donna invisibile, mi pare che il ruolo.
2: Se è l'unica donna,
1: appunto. Non è che... E Chef Blues è in tutta evidenza la cosa.
2: Povero, che la cosa.
1: Che cazzo, ho capito.
2: Sa che era, com'è fatta la cosa? Che non me la ricordo, aspetta.
1: Ma
2: l'uomo pietra. L'uomo pietra,
1: Beh, chef ne ha un po' le fatte, soprattutto la grinta.
2: Ma sei proprio tu, guarda, io sto guardando le mani, sei proprio tu.
1: Benny, per te è rimasta la torcia umana. Ti senti torcia umana?
2: Mi sento un po' torcia.
1: Perché tu ogni tanto ti accendi, poi ti spegni, però ti accendi.
2: Beh, sono dell'Ariete, quindi è così, insomma, va bene. Grazie.
1: Prego.
2: Allora, attenzione, notizia dell'ultima ora, cosa perché questo è comunque un programma che basa, diciamo, il suo successo anche sulle notizie.
1: È come se basa. Basa per basare.
2: D'altronde, il Mezzo Giornale parla per di cui... questo. Si sta tenendo in questo momento in una sala del Quirinale dove io sono stato domenica, che la riconosco benissimo.
1: Certo.
2: Quella sala lì dovrebbe essere... La sala degli specchi dovrebbe essere del Quirinale, dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta tenendo un discorso per la cerimonia del ventaglio.
1: Ha ragione. Risparmiamo sull'aria condizionata.
2: Ricorderete, abbiamo detto che lì non c'è l'aria condizionata al Quirinale, perché è un palazzo che ha più di 500 anni, e allora ci sono tanti pinguoni, non i pinguini, i pinguoni, quelli che prevedono il buco nel vetro della finestra.
1: Sai cosa hanno quelli? Siccome il palazzo del Quirinale è un palazzo storico, quelli sono i climatizzatori senza unità esterna.
2: Esatto.
1: Sono grossi dentro, fanno un po' più rumore, però non devi mettere il bloccone fuori che rovinerebbe la bellezza del Quirinale.
2: Però se posso permettermi, non è che funzionino proprio bene.
1: Dici?
2: No.
1: Sei stato accaldato bene?
2: Perché
1: ti sei un pochino...
2: Perché passi davanti che sei in Siberia, poi dopo un metro sei in Marocco.
1: Ho capito, ma lì quelli devono rifrescare il Quirinale, la misese.
2: Comunque, com'è, come non è, va bene lo stesso. Però la cerimonia del ventaglio, che cos'è sta cerimonia del ventaglio? Che succede? Succede che ogni anno, in questo periodo, a fine luglio, l'associazione stampa parlamentare va al Quirinale e porta in dono un ventaglio artistico. Cioè ci sono dei disegni, delle cose particolari. Tenderei ad escludere che si venga portato il ventaglio che va più di moda in questo periodo in Italia, quello dove c'è scritto "che cazzo di caldo". L'hai visto da qualche parte?
1: No, ma mi fido.
2: Sì.
1: Non credo che riportasse questa dicitura primo ventaglio consegnato nel 1893 all'allora presidente della Camera Zanardelli. Era un ventaglio di carta sul quale erano apposte le firme di tutti i giornalisti della Tribuna Stampa. Alla fine da lì è diventata tradizione.
2: Amiche, avete a casa il ventaglio "che cazzo di caldo"? Mandateci una foto al 342 342 2190.
1: Amiche, sventolatevi,
2: facciamo così anche noi la cerimonia del ventaglio qui su
1: Ventaglio del Mezzogiorno.

0: ventagli.
1: È un profluvio.
0: Anche, sì.
1: Vero?
0: Di ventagli con la scritta cazzo di caldo, che vanno molto di moda in tutta Italia, ma ci sono anche le versioni straniere. Allora, per esempio, Antonella ci ha mandato Handmade Wind, cioè vento fatto a mano.
1: Certo.
0: Poi ancora Avant. Vabbè, questa è un po' troppo.
1: No, c'è anche la versione It's Fucking Hot.
0: Hot.
1: Che è quella britannica o americana, e va bene uguale, vuol dire fa appunto.
0: Grazie, putain de chaleur. Certo. Anche lei l'ha preso evidentemente in Francia. Quindi ecco, insomma, alla fine veramente tantissimi.
1: Noi
0: ventagli,
1: diciamo ovviamente prima i ventagli italiani.
0: Eh beh, certo, questa è la assolutamente, prima cosa. Assolutamente. Ah,
1: certo.
0: E poi abbiamo un vocale, se non sbaglio, sentiamo.
2: Voi che date anche notizie sportive, dovreste anche parlare un po' della grande festa del centenario della SSC Napoli.
3: Napoli!
2: Domani.
0: Allora.
2: Con la processione azzurra.
0: Come la processione?
2: La Piazza Carità a Piazza Plebiscito. Ore 19:26.
0: Hai capito?
1: Alle 19:26 per ricordare l'anno, cioè la processione. Adelina!
3: Adelina!
0: Ci sarà anche il presidente? Non lo so, io.
3: Caffoni!
0: Non ce lo vedo.
1: Forse.
0: Però, quindi il Napoli compie 100 anni. È vero, perché quest'anno sulla maglia del Napoli ci sarà lo scudetto, cioè con il numero 100, quindi è una maglia speciale, no? Per i 100 anni della società. Quindi
1: molto bello. Scusami, Benny, faccio solo un riferimento a quanto abbiamo detto prima. Parlavamo dei Fantastici 4. Tu che sei la torcia umana. Giano scrive una cosa intelligente. Dice: Benny, tu devi essere la torcia umana perché c'hai i bruciori di stomaco da sempre.
0: Quindi dentro e fuori, praticamente, dentro e fuori. Sgraziato.
1: Oh,
0: va bene,
1: buon
0: dai,
1: umore.
0: Allora, visto che abbiamo citato il Napoli, ma qualche notizia sportiva la dobbiamo portare.
1: Certo.
0: Allora, riflessi.
1: Sì.
0: Riflessi della conferenza stampa di ieri di Mancini.
1: È molto semplice. Sì. L'Italia, abbiamo scoperto che noi siamo un paese di gente pura.
0: Pura.
1: Di gente per cui la moralità è la prima cosa e soprattutto.
0: Sì.
1: Noi italiani non perdoniamo
0: niente.
1: E non accettiamo tradimenti.
0: Basta.
1: Basta. Che, con che faccia ci si ripresenta ad allenare la nazionale dopo che
0: ci ha traditi.
4: No.

0: divento pazzo.
1: Allora lui dice come quando perdi la donna della vita.
0: Sì, quella è una metafora un tantino scontata, Roberto, ne potevi trovare una meno banale, ma
1: però,
0: va cioè, bene,
1: hanno fatto il falò di confronto,
0: certo.
1: Lui,
0: certo.
1: Megalò, Malagò, e c'era anche Ranieri, si sono messi lì, hanno acceso il fuocherello, la torcia umana,
0: certo,
1: la torcia umana, e hanno detto vabbè dai all'italiana,
0: ragazzi, quello
1: si perdona,
0: non è,
1: tutto,
0: non è che ha squartato qualcuno, non è che ha commesso degli omicidi, perdoniamo chiunque, cioè quello ha fatto una scelta, ha detto ragazzi scusatemi tanto,
1: ho sbagliato,
0: spero di tornare, ringrazio Malagò, spero di restare per 100 anni perché è la cosa che più mi piace fare nella vita, cazzarola, diamogli una seconda possibilità,
1: vediamo, no? Vediamo, certo che adesso veramente non può sbagliare niente,
0: stavo per dire questo, stavo per dire questo, cioè ecco Roberto, ti conviene vincere le prime 30,
1: ecco, sì,
0: non dico di arrivare a 37 come quel
1: no, ma neanche un pareggio, le devi proprio
0: perché
1: vincere,
0: certo,
1: tutte
0: che, perché se no ai primi 2-0
1: ecco,
0: ovviamente che farai in Azerbaijan,
1: esatto, certo. E soprattutto devi giocare bene,
0: ma lui ha già detto 4-3-3,
1: ecco. Allora, ma io non voglio la vittoria di Cortomuso.
0: Moretti, ti interessa il ragionamento sul 4-3-3? Eh?
1: No, non c'è.
0: Tu hai idea di cosa sia il sistema,
1: certo,
0: di gioco 4-3-3?
1: Lo sai. 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti.
0: Lo
1: sa,
0: lo sa.
1: Va bene, però dai, basta. Alla fine,
0: no, basta, ragazzi,
1: adesso andiamo
0: punto,
1: oltre.
0: Finito,
1: ragazzi,
0: passiamo
1: dai,
0: oltre. Speriamo che la nostra nazionale ci dia tante gioie e speriamo di poterci tornare a riconoscere nella nazionale.
1: Oh, esatto. Tra poco!
0: Oh, mamma mia, che piglio! Che piglio autoritario!
1: Siamo giusti con i tempi, chef? Tra poco! Per vincere la maglia della nazionale di Radio Capita,
0: sì,
1: cioè
0: sì,
1: quella de Il Mezzogiornale.
0: Tra poco bisognerà fare educatamente,
1: sì,
0: mettendo la mano davanti alla bocca,
1: sì,
0: dei ruttini.
1: Il ruttino,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: quando bevi quella roba lì,
0: sì,
1: un pochettino viene fuori.
0: Fisiologico.
1: C'è poco da fare. Tanto la nuova di Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: sposare tutti e due, sempre insieme a voi.
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Sarà forse questo il TG0?
3: Ma forse che forse.
2: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
3: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
2: Può darsi, può darsi.
3: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
1: TG0.
2: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
3: Peter Gabriel.
2: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
1: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Ehi, umano, si parte, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
10: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
17: Ah, regà, ma non sarebbe bello se avessimo una nazionale italiana con un allenatore che si chiama italiano?

0: Rocketman, Elton John per inaugurare l'ultimo quarto. Sei pronto per l'ultimo quarto?
1: No, questo sono praticamente questo è, non è l'ultimo quarto, questo è il pentultimo quarto.
0: Allora sì, perché domani ce ne sono altri quattro.
1: Quattro quarti domani, un quarto oggi, mancano cinque quarti e poi andiamo al mare.
0: Quarto di bue. Allora, il nostro gioco, il nostro mezzo quiz. Oggi rimaniamo in Italia per il mezzo quiz. Anche se è un po' Italia, un po' Stati Uniti. Perché è stato ritrovato un documento a Firenze.
1: A Firenze,
0: che potrebbe riscrivere addirittura la storia della più importante bibita zuccherata al mondo.
1: Cioè tu mi sta, a parte che è anche non zuccherata, nasce
0: sì,
1: zuccherata.
0: Volendo sì,
1: però tu mi stai dicendo che il farmacista John Pemberton, che nel 1886 la inventò, in realtà non è più così sicuro che la inventò?
0: No.
1: Perché?
0: Sono arrivati prima i frati toscani.
1: Ma come i frati?
0: Sto col frate Zappolorto, cos'era questo?
1: Sto con i frati Zappolorto.
0: Ecco, certo. Allora, certo. Toscana, il settimanale Toscana Oggi, che noi riceviamo ogni settimana nella mazzetta.
1: L'autorevole Toscana Oggi.
0: Assolutamente, ha raccolto il racconto dei padri domenicani del convento di San Marco a Firenze. Allora, che hanno trovato per sbaglio un foglietto pubblicitario di metà Ottocento, riemerso durante il riordino di questo piccolo patrimonio storico che hanno nel convento. E allora hanno trovato l'elisir vinoso ricostituente, virgolettato.
1: Vinoso.
0: Vinoso ricostituente preparato con foglie di coca boliviana e noce di cola. Coca-Cola.
1: Ora a questo punto bisogna capire se i frati, i francescani fiorentini o Pemberton, chi è l'uovo o la gallina?
0: Allora, perché qui a metà Ottocento il signor Pemberton ha inventato la Coca-Cola, che all'inizio si chiamava French Wine Cola, nel 1886, quindi stiamo parlando di una trentina di anni dopo. Non ci sono documenti che dimostrano

0: mostrino il collegamento tra i due, diciamo, i due foglietti illustrativi, chiamiamoli così.
1: Comunque, belli, è per te, eh? È per te. Scusa, viene definita tonico, capace di alleviare la stanchezza fisica e mentale, il mal di testa e le debolezze dovute all'età o alle fatiche straordinarie.
0: Ecco, la mia straordinaria sei tu, e quindi dovrei bere.
1: È pure per me.
0: Allora, come noi del resto non abbiamo inventato la pasta, perché lo sappiamo bene, gli spaghetti arrivano dalla Cina, anche gli americani dovranno prendere atto che gli inventori della Coca-Cola sono stati dei domenicani fiorentini.
1: Però al di là di questo, leggendo seriamente le ricette, c'è una differenza, perché la ricetta originale prevedeva tutta la coca boliviana, le 10 grammi di foglie, infuse in un litro di misto alcolico, cioè nasceva alcolica.
0: Sì,
1: oggi non lo è più.
0: Sì, però anche Pemberton lo ha chiamato all'inizio French Wine Cola.
1: Evidentemente c'era una base alcolica che poi
0: anche
1: si è
0: lì
1: persa.
0: Perché in origine doveva essere comunque un medicinale, anche quello di Pemberton. E qui il caso si infittisce.
1: 4 affermazioni coca-coliche. Una non genererà coliche, ma vittorie, perché assegneremo la maglia del mezzogiornale a chi la riconosce.
0: Dai.
1: Quella falsa. Ci sei?
0: Chef, stappa!
2: Number one.
1: Hai presente la bottiglia della Coca-Cola? Quella famosa a forma di... quella tondeggiante.
0: Sì, sì.
1: Venne ideata nel 1915 perché la Coca-Cola indisse un concorso e la caratteristica doveva essere che bisognava riconoscerla anche al buio.
0: Bottiglia.
2: Number two.
1: Durante la Seconda Guerra Mondiale, il presidente Woodruff promise che tutti i soldati americani avrebbero potuto bere ovunque si trovassero una Coca-Cola.
0: Soldati.
2: Number three.
1: La Coca-Cola ha inventato la figura del Babbo Natale che conosciamo oggi.
0: Babbo Natale.
2: Number four.
1: In Italia la Coca-Cola classica resta la più venduta. La Zero è la seconda bibita del mercato.
0: Classica. Allora, bottiglia, soldati, Babbo Natale, classica. Una definizione è sbagliata e bisogna individuarla. WhatsApp scritto 342 342 2190.

0: Earth, Wind and Fire, Let's Groove su Radio Capital. È arrivata, in realtà è arrivata alle 9 stamattina.
1: Ma è sempre stata con noi.
2: Anche buongiorno, prima.
0: A che ora arrivi?
2: Alle 8:30.
0: Ma tu sei la prima di tutta la compagnia? No, chef è il primo, questo non l'abbiamo mai detto. Oddio,
1: però
0: qualche volta sì.
1: Abbiamo detto che Chef Blues è arrivato primo alla cena, per cui arriva sempre prima.
0: Tu a che ora arrivi, chef, la mattina? Alle 7:30? Che viene a fare alle 7:30? Scusa. Vabbè, a lui altre mansioni. Lui, ricordiamo, è pur sempre
1: responsabile della sicurezza, deve mettere a posto tutte le cose.
0: Lui controlla che tutto sia in ordine. Cioè, poi arrivi tu alle
2: 8:30,
0: così poi arrivo io verso le 9. È l'ultimo chiude la porta
1: verso le 10:03.
0: Va bene, tutto a posto, sì?
2: Tutto a posto, ci siamo.
0: Abbiamo con noi oggi?
2: Oggi abbiamo Marcello!
3: Eccomi qua, buongiorno!
0: Ti abbiamo chiamato come Anita Ekberg. Marcello, come here!
1: Marcello, da dove origini? Da dove origini?
3: Da Piacenza.
0: L'abbiamo citata ieri Piacenza, ti ricordi? Abbiamo detto che insomma.
1: C'è anche nella tua R, c'è un po' di Parma anche?
3: No, Piacentino Doc. C'è anche un po' di rivalità con Parma, con i salumi, uno vuole la poppa, l'altro il culatello, insomma.
1: Ramarro,
3: tutte le note.
1: Ramarro marrone, prova a dire Ramarro marrone.
3: Ramarro marrone.
0: No, perfetto, io non noto.
1: Sembreresti onesto.
0: Cosa fai nella vita, Marcello?
3: Faccio l'agente di commercio, tratto articoli tecnici.
0: Che così, detto
1: però così.
0: Però così,
1: amico mio, non te la cavi.
0: È troppo generica.
1: Tecnici cosa?
3: Di tipo per l'industria metalmeccanica, strumenti di misura, insomma, di precisione per controllare i pezzi che vengono fatti sui centri di lavoro, sui torni, insomma.
1: Ci sono delle industrie che fanno cose, bisogna farle precise.
0: Macchinari,
1: e le macchine,
0: cose, eccetera. Hai domande sui macchinari, Sara?
2: Sui macchinari no, però no. Vorrei sapere se vai in vacanza. Sei in partenza?
1: O in arrivo?
3: No, abbiamo già fatto. Per fortuna è qualche anno che riesco ad andare a giugno e siamo andati all'Isola d'Elba. È una settimana con la famiglia, all'Isola d'Elba, è una meraviglia.
0: Molto bella. Molto bene.
3: Poi a giugno soprattutto.
0: Beh, certo, c'è meno casino, meno gente. Caro Marcello, abbiamo parlato di questo ritrovamento di un documento storico risalente alla metà dell'Ottocento di una cola che sembrerebbe molto simile negli ingredienti alla vera Coca-Cola inventata da Pemberton nel 1886, e quindi si riscrive un po' la storia. Adesso vediamo gli americani che cosa ci rispondono, se ci dichiarano guerra, se Trump
1: speriamo
0: di no. Allora, abbiamo detto quattro cose su questa iconica bibita e le abbiamo riassunte in questi quattro
2: bottiglia, soldati, Babbo Natale, classica.
0: Qual è quella sbagliata?
3: La number three.
0: Babbo Natale.
1: In realtà tutti pensano che la Coca-Cola abbia inventato il Babbo Natale, quello vestito di rosso con i bordi bianchi, con la barba bianca.
0: Sì.
1: È una leggenda metropolitana, non è vero, perché quella forma di Babbo Natale esisteva già da 50 anni prima, ma nel 1931 la Coca-Cola cominciò a fare la pubblicità della sua bibita associandola a Babbo Natale vestito di rosso, e allora la sdoganò, la rese famosa, ma in realtà quel Babbo Natale lì esisteva.
0: È sempre esistito Babbo Natale, però gli hanno messo il vestito rosso in pratica.
1: Per il resto, il concorso di design fu fatto per la bottiglia della Coca, indicando che bisognava trovare una forma che si riconoscesse anche al buio.
0: Uh-huh.
1: I soldati americani in guerra potevano comprare una Coca per 5 centesimi, cioè il prezzo popolare, il prezzo politico. Il presidente Woodruff, e in Italia la Coca classica ancora oggi è più venduta della Zero, che però è la seconda bibita più venduta in Italia.
0: Dunque, cosa arriverà l'amico Marcello di Piacenza?
2: Arriverà a casa la maglia del Mezzogiornale, il cappellino e l'adesivo di Radio Capital.
0: E anche a questo punto.

0: Dunque, allora, quasi in chiusura, ma attenzione, attenzione, notizia dell'ultima ora, sì. Stefano.
1: No, il presidente Woodruff era il presidente della Coca-Cola. Non so se mi è uscito presidente degli Stati Uniti, ma quello che promise ai soldati americani durante la Seconda Guerra Mondiale: ovunque sarete potrete comprare una Coca-Cola per 5 centesimi. Fece talmente tante fabbriche che praticamente questo generò poi dopo il grande successo commerciale della Coca-Cola dopo la guerra mondiale.
2: Ecco, invece il presidente era Roosevelt. Ecco,
0: allora, per chiudere la puntata di oggi abbiamo fatto un po' di storia.
2: Beh, anche un po' di geografia, abbiamo parlato di Piacenza,
1: cioè, anche la storia dei ruttini, perché quando si fa la Coca-Cola
2: si fa il ruttino,
1: ragazzi,
2: ma comunque alla fine è quello, nel senso, io la bevo quella piccolina delle volte quando lo stomaco è un po' intasato.
1: Beh, nel tuo caso bene,
2: sempre
1: succede ogni pasta. Hai creato tu la leggenda.
2: Ma è il penultimo giorno, ma tanto domani è l'ultimo.
1: Ma la leggenda l'hai creata tu.
2: Perché tu non la bevi mai un po' per fare un routine o una cosa?
3: Non escono.
1: Prima cosa, le donne non fanno il routine.
2: Certo.
1: Seconda cosa, la Coca-Cola si beve anche per dissetarsi, non perché uno deve digerire.
2: No, però poi dopo domani dovremo spiegare, che adesso non c'è più tempo, o se ce lo vogliono spiegare Mary e Flavia.
1: No, lo spieghiamo noi domani alle 10.
2: Allora, gli sfiati, le arie, da dove escono?
1: Non escono
2: dalle donne.
1: Le donne non li hanno.
2: Beh, non li hanno. Va bene, ci fanno energia cinetica.
1: Esatto.
2: A domani. Ciao a tutti.
3: Ciao.
4: Mel, stanotte ti ho sognato, ma non si può raccontare in diretta.

0: Custodirò questo sogno gelosamente nel mio cuore. Un bacio.
1: E dimmelo caro, il meglio che c'è.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
3: ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito.
2: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Le notizie alle 12, buongiorno da Jean-Paul Benotto. Stabile il numero degli occupati a giugno rispetto a maggio. Secondo l'Istat aumenta il tasso di disoccupazione al 5,7%, perché sono quasi 100.000 in più le persone che non sono più inattive e sono ora in cerca di lavoro. La disoccupazione giovanile sale al 18,4%. Anche oggi il prezzo del gasolio resta sopra i 2 euro, a 2,06 euro al litro, un centesimo in meno rispetto a ieri. La benzina è a 1,99. Eni ha appena comunicato il raddoppio degli utili nel secondo trimestre dell'anno. Utili record anche per Intesa, e l'amministratore delegato della banca Messina cita la famosa frase di Mario Draghi: whatever it takes, siamo pronti a tutto per avere MPS, dice, l'obiettivo che vogliamo realizzare. Motorini venduti come bici elettriche, migliaia di sequestri in tutta Italia, indagato un imprenditore di Palermo di 82 anni, Simone Di Gregorio.
5: Vengono dalla Cina, ingannano la dogana grazie alle certificazioni false. Sono commercializzati come biciclette a pedalata assistita, con una potenza che quindi non potrebbe superare i 250 watt, ma in realtà sono scooter non conformi alle leggi italiane ed europee. Sono considerati pericolosi perché vengono modificati per alterarne le caratteristiche tecniche in modo che riescano a circolare senza targa e omologazione sulle strade italiane. Dal 2023, secondo la Guardia di Finanza, ne sono entrati più di 6.800 per un valore di mercato stimato in 5 milioni di euro. Sono indagati un imprenditore palermitano e una società con le ipotesi di reato di frode in commercio e falso in atto pubblico.
4: Sono quasi 10.000 le vittime per il caldo record dall'inizio dell'anno in Germania, e la cifra stimata dall'istituto Robert Koch, che fa parte del Ministero della Salute tedesco. Si tratta di un numero superiore a quello registrato in qualsiasi altro anno dal 2016. In Parlamento l'opposizione ha chiesto maggiori investimenti per tenere al fresco ospedali, strutture di assistenza e asili nido. L'Italia fuori dalla Nations League di pallavolo maschile. Nei quarti di finale gli azzurri sono stati battuti 3-7-0 dagli Stati Uniti. Capital News torna alle 13.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: ragazzi, certo, troviamo sempre un lato positivo nelle cose.
1: Il buongiorno, è per forza mezzo pieno.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C,
0: Fattore C. Allora, c'è Fosca Pesca Tosca. Perché ieri, da ieri la chiamo anche Tosca, cioè povera Fosca, e non avrà mai pace col suo nome. Qui la chiamano anche Pesca, quindi Fosca Pesca Tosca. Tosca è anche un po' tosta, tutto sommato. L'altra tosta è Linda Ovena, la nostra donna ombra per quest'oggi. Franco Russo, Flavia Cercato e Mary Cacciola. Allora, vorrei cominciare subito a dire, ieri abbiamo iniziato, ho iniziato, proprio sprezzante del pericolo, a dire il 29 di luglio è una giornata fortunata, c'è anche la luna del cervo, la luna piena, è una giornata fortunata, che bello, che bello. Che cosa non è potuto succedere ieri non si sa, quindi la prossima volta che mi allungo, diciamo, a dire queste fesserie, tutti prego proprio zitiscimi, ma in maniera seria.
1: Ci avevo pensato, Mary, poi ho riflettuto meglio e, come tu sai, preferisco lasciarti fare quello che ti pare, Mary.
0: No, non è il caso e ti ho dato prove più volte che non è il caso, che è meglio ogni tanto fermarmi.
1: Sì, io sono un po' di coccio, Mary, preferisco rimanere ancorata alle sane vecchie abitudini.
0: No, ti prego, veramente ogni tanto dimmi no, non è così, le giornate fortunate ce le costruiamo da sole. Peraltro ieri sono andata in giro per la città di Milano chiedendo se appunto fosse questo percepito che noi abbiamo ieri dichiarato, cioè
1: no,
0: la
1: scusa,
0: settimana.
1: Mary, hai fatto l'inchiesta sul campo?
0: Ho fatto l'inchiesta sul campo, sono andata, ho fatto proprio quella che girava col microfono, senza microfono,
1: ma
0: ovviamente.
1: Ma hai avvicinato tutte persone che conoscevi dicendo ma anche per te oggi è una giornata un po' così, e oppure hai proprio fermato i passanti come fa il giornalista d'inchiesta, quello sul marciapiede, l'uomo da marciapiede?
0: Allora, non è che adesso devi per forza andare nella descrizione, ognuno fa come, cioè con gli strumenti che c'ha. Fa molto caldo, non è che possa andare proprio in giro per tutta la città, quindi chiunque mi trovassi vicino dicevo scusa, ma anche per te oggi è la giornata peggiore dell'universo. Questo,
1: quindi,
0: ci siamo ritrovati più o meno verso le 19:30.
1: Scusami, ma colpa mia, ti ho dipinta come una giornalista d'inchiesta sul campo sprezzante delle temperature.
0: Sì, esatto.
1: In realtà era semplicemente un sondaggio in famiglia.
0: Sì, più o meno, una famiglia allargata, quella diciamo dell'aperitivo. Ho chiesto appunto se anche per loro fosse la settimana più lunga del mese di gennaio, nel senso che è una settimana che non finisce mai ed è peggio del mese di gennaio, perché il mese di gennaio si sa non finisce mai, e quindi, e anche loro mi dicevano la stessa cosa, il percepito era identico al nostro, Flavia, è incredibile.
1: Però
0: non,
1: amica,
0: credi?
1: Anche questa settimana è giunta alla discesa verso il weekend.
0: Abbiamo scavallato, come si suol dire, viva, è giovedì 30 luglio.
1: Sì.
0: E domani, ultima puntata del Fattore C di questa stagione.
1: Perché lo dici così?
0: Sì, perché la prossima poi stagione sarà solo di weekend.

0: Capitallo, 12 e 14 minuti, sì, giustamente, insomma, beh, è anche giusto spiegare meglio. 342-342-2190, visto che magari qualcuno ieri non ha sentito, dal 31 agosto, dalle 12 alle 14, arrivano, e siamo molto contenti ovviamente anche del loro arrivo, Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, che avranno appunto il loro fattore C, nel senso che il loro fattore C si intitolerà Capital Circus, quindi sempre di C si tratta.
1: Ecco, noi ci teniamo il nostro di fattore C e ce lo portiamo il sabato e la domenica alla stessa ora, dalle 12 alle 14.
0: Esatto, tutto questo dal 5 di settembre, quindi al 5 di settembre ci sentiremo nei fine settimana, solo nei fine settimana, di qua e di là no, ragazzi, cioè non facciamo altro durante gli altri giorni, o meglio sì, ognuno a casa sua, o magari, non lo so, per le vie della città, o staremo a
1: vedere. Sarà ecco. La volta buona che facciamo la direttina serale Mary su sì, Instagram, l'unico social che utilizziamo, con la maschera in faccia, i bigodini dal lettuccio dopo cena. Ti piace?
0: Esattamente, ecco. Sì, anche perché non so se riesco a stare dopo 27 anni senza gli ascoltatori di Capital per 5 giorni di seguito, quindi si può fare questa cosa, si può organizzare tra di noi.
1: È
0: diciamo.
1: Solo Instagram, astenersi per di tempo, Facebook, TikTok, solo profili Instagram.
0: Ecco, detto poi a un certo punto faremo invece, andremo sui siti quelli porno e via. E lì svoltiamo, attenzione.
1: Tiri fuori i piedi, Mary, è la volta buona. Allora, attenzione, perché si parlava del 29 febbraio, giornata, del 29 febbraio, del 29 luglio.
0: Del 29 luglio, sì, che giornata era anche Santa complicata. Marta, giustamente, esatto. Mi dicevano, quindi auguri a tutte le Marte.
1: E oggi c'è una notizia che riguarda il 29 febbraio invece, sì. Quindi un numero che secondo me porta complessità. Cosa è successo? Che un ragazzo invalido al 100% dalla nascita il 29 febbraio di quest'anno ha compiuto 18 anni, quindi quando un invalido così compie il 18° anno, oltre all'indennità di accompagnamento si aggiunge di default l'assegno di invalidità civile.
0: Certo.
1: Peccato che nel suo caso siamo al 30 di luglio, non si è ancora riuscito a conseguirlo per un problemuccio di sistema.
0: Cioè?
1: Che siccome è nato il 29 febbraio, ma li ha compiuti quest'anno che non è bisestile, il 29 febbraio non figura, il sito dell'INPS non riconosce l'assegno.
0: No,
1: quindi di tutto questo si è venuti a conoscenza perché il papà del ragazzo, un filo provato immagino, perché quando succedono queste cose ti scontri contro il bug del sistema, non puoi neanche andare lì a farci quattro chiacchiere col bug del sistema. Lui ha detto: noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, cioè sono procedure automatiche, era necessario inoltrare un certo modulo, noi lo abbiamo fatto, solo che l'INPS non ha fatto partire l'operazione perché non la riconosceva e non riconosceva e non riconosce allo stato attuale il compimento del 18° anno. Poi il CAF, che ovviamente è il centro di assistenza fiscale, ha mandato manualmente il modello, ma sembra che qui siamo ancora con
0: a carissimo amico,
1: diciamo la pratica non è stata sbloccata, ecco, per dirla
0: con parole. La questione è che è probabilmente questo ragazzo è molto più giovane a questo punto per l'INPS, perché se non ha mai contato il 29, capito?
1: L'ha contato solo negli anni bisestili, certo,
0: esatto.
1: Considerato che è nato nel 2008,
0: È un bimbino, quindi proprio bimbino, vabbè, ma sicuramente qualcuno, quando le cose poi diventano così, diciamo, arrivano alla ribalta, poi magari qualcuno ci mette una pezza.
1: E infatti parliamone, Mary mia, parliamone.

0: Wars, Noah Kahan su Radio Capital e prima anche il mio nemico Daniele Silvestri, a cui ha fatto recci 12 e 25 minuti. Ti voglio dire che ho rubato una penna all'unica persona che ne ha 352, ovviamente nella nostra redazione.
1: È l'uomo che dice nel dubbio metti un pezzo dei Pink Floyd?
0: Sì, sì, lo consiglia sempre, diciamo, un po' a tutti, anche se gli dici guarda ho un po' di reflusso, ma nel dubbio metti i Pink Floyd. Luca De Gennaro.
1: Secondo me i Pink Floyd fanno passare anche il reflusso.
0: Potrebbe essere. Fatto sta che, come si chiama questa, la molla che tiene la penna, che volendo si
1: sì,
0: non saprei come
1: molla.
0: Definire la molla,
1: sì.
0: Ok, ci ho trovato un pizzino dentro adesso, non no, perché l'ho srotolato,
1: ma segreto segretissimo.
0: Boh, che ne so, un bigliettino di quelli dei biscotti della felicità quando vai a mangiare dai cinesi, no?
1: Che è stato
0: io
1: salvato.
0: Lo prendo sempre.
1: Allora, nel momento in cui si trova qualcosa di questo tipo, Mary, sì, bisogna leggere a gran voce la scritta interna, e anche tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento devono sentire quello che dici.
0: Lo vuoi in inglese o in italiano?
1: No, è in italiano, e dai.
0: No, perché sai che giustamente i cinesi lo scrivono sia in italiano che in inglese, quando ti va
1: lo scriveranno bene. Anche in cinese.
0: Esatto. Vi potete ben permettere di parlare chiaro a qualcuno? No, ma ti pare che io ho bisogno del suggerimento?
1: In effetti devo dire che mentre in alcuni casi la frase diventa rivelatoria e uno sì, attribuisce chissà quale significato a quello che sta accadendo in quel momento, in ma questo che... caso specifico mi sembra un pochino superflua, quindi Mary non eri tu la destinataria,
0: no,
1: e neanche io.
0: No, e devo dire che il destino in questo caso niente. Aspetta che lo ripiego.
1: Sì.
0: Lo rimetto per bene, lo rimetto qua e poi rimetto la penna al... aspetta, ecco.
1: Lascialo lì per i timorosi, sì, di esprimere le proprie opinioni.
0: Brava, e non sono io sicuramente.
1: Non credo. A occhio, eh.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.

0: Troni subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90€, risparmio 8 euro. Cazza nel lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98€.
3: Paure pieno in store su arcaplanet.it!
5: Arcaplanet, convenienza nostra!
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Capital Red Carpet.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Capital Red Carpet.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Patty and the Heartbreakers su Radio Capital, 12:35. Allora, ieri appunto 29 luglio, come abbiamo detto, per molti è stata una giornata un po'. Io ero partita proprio boom boom boom, una giornata fortunata. Effettivamente per qualcuno l'è stata, per altri no. Però
1: se
0: per
1: posso
0: qualcuno,
1: entrare
0: sì.
1: nel dibattito con il mio piccolo contributo, ieri è riuscito sì? a succedermi di tutto.
0: Esatto, ieri è successo di tutto, ma va bene.
1: Sì, ma detto questo, è successa anche una cosa a Marina di Ragusa che ha attirato la nostra attenzione.
0: Sì, piacevole, ecco, in
1: I
0: questo caso però piacevole.
1: Che
0: sì.
1: si trovavano sulla spiaggia, a un certo punto hanno visto arrivare un motoscafo. Il motoscafo era chiaramente in panne, si sì. dirigeva verso riva. Quando sì. però hanno capito che stavano arrivando i soccorsi,
0: sì, invece perché ovviamente i bagnanti hanno chiamato la guardia costiera,
1: certo.
0: ovviamente.
1: Invece
0: perché,
1: di mettersi tranquilli, sì. si sono agitati parecchio e hanno cominciato a lanciare in acqua dei pacchi carichi di contanti.
0: Di contanti, di soldi contanti,
1: sì, sì, di cash. Contanti, cash,
0: banconote.
1: Sì.
0: Ma complimenti.
1: Ecco, quindi cosa è accaduto? Che questi pacchi hanno raggiunto la riva.
0: Ti chiedo scusami, sì. scusami, abbiamo una domanda dai giornalisti
1: prego,
0: qui in
1: prego,
0: studio.
1: Prego.
0: Ma i contanti erano ben sigillati, nel senso che se me li butti in acqua poi mi si bagnano le banconote?
1: Sì, diciamo che la domanda che è venuta di più non era se i contanti fossero ben sigillati, ma da dove arrivassero pacchi di contanti
0: adesso.
1: Che i proprietari, diciamo, del motoscafo abbiano sentito il dovere, l'impulso immediato, stessa cosa. Si sospetta che possano essere frutto di un qualche illecito.
0: Beh, si sospetta.
1: Certo,
0: cioè, si è sospetta. Giusto, nel senso sì, che certo. fino a prova provata, cioè, devi comprovare, magari quelli sono i risparmi di una vita.
1: Certo.
0: Che tu hai messo
1: sì,
0: in
1: no, ma hai ragione, scusa, stupida io, scusa.
0: Cioè, in scatole, le hai portate su un motoscafo
1: sì.
0: e li volevi portare perché non si sa mai in vacanza ti può succedere delle cose e
1: sì.
0: non c'hai, in mezzo al mare soprattutto non è che hai il bancomat.
1: No, in mezzo al mare, lontano.
0: Ti servono i contanti.
1: Certo, possono
0: potrebbero
1: servire.
0: Servirti
1: poi,
0: i contanti.
1: Poi stranamente questi contanti lontano a largo,
0: sì.
1: oltre l'orizzonte, lì dove
0: sì.
1: il bagnino non ti può vedere, passano
0: sì.
1: da

0: una barca all'altra.
1: Beh, quello è un prestito, che c'entra? Quello è anche un volersi bene, lo sai che c'è la legge del mare, per cui ci si aiuta in mare, per cui da una barca possono passare, tipo, scusate, ma voi avete contanti perché in mare aperto servono? E quelli dice no, non ce l'abbiamo, non vi preoccupate, ce l'abbiamo noi, e gli passano un pacco di contanti. Certo. Perché devi essere così maliziosa?
0: Ma siccome abbiamo aperto il pizzino prima,
1: sì,
0: il pizzino, quello dei baci, lì, come si chiamano, dei cookies,
1: no,
0: della
1: dei
0: fortuna,
1: biscotti,
0: dei biscotti,
1: sì,
0: della fortuna, che sì, ci invitava a dire quello che pensiamo.
1: Sì.
0: Sovente, quando leggo queste notizie, mi viene in mente che se poi io ho bisogno di fare un bonifico a mio fratello,
1: sì,
0: mi arriva sotto casa a vele spiegate la Guardia di Finanza dicendo: ma esattamente questo bonifico perché,
1: sì,
0: glielo? Perché è mio fratello.
1: Posso dare anche la mia di testimonianza.
0: Prego, ti ha autorizzato il biglietto della fortuna.
1: Esattamente, giroconto. Giroconto vuol dire che tu fai un bonifico a te stesso, ma su un altro conto corrente o quello che è, e niente, mi ferma. Non dice no, mi dispiace perché la persona a cui lo vuoi dare non è conosciuta.
0: Ma non mi aizzare, Mary. Perché
1: siamo è la stessa banca.
0: Io mi sono trattenuta, Mary, per
1: stai
0: la
1: calma.
0: Prima volta nella mia vita, alla veneranda età di 55 anni, ho fatto un numero tipo lei non sa chi sono io. Mi si è chiusa la vena. All'ennesima volta in cui era impossibile fare un'operazione del tutto ordinaria,
1: sì,
0: e stavo impazzendo tra,
1: sì,
0: le voci automatiche. Ho detto adesso vado lì, mi devono vedere come mi hanno ridotta.
1: Ma lo vedi che a volte avere le scatole con dentro i contanti, tutto

0: bella canzone, Patrizia, bellissima. Eugenio Finardi su Radio Capital alle 12:46 minuti. Allora, ovviamente i nostri ascoltatori al 342-342-2190 hanno anche ovviamente dato il loro contributo alla storia dei signori che hanno portato con sé un po' di banconote, un po' di cash sulla barca e che, vedendosi purtroppo con la barca in panne, hanno deciso di buttare a mare il contante.
1: Nel momento in cui hanno visto arrivare i soccorsi, ovviamente.
0: Io mi sono chiesta se fossero ben sigillati, perché sennò mi si bagnano, non per altro.
1: Certo.
2: Mary, ma se li hanno buttati in acqua e sono arrivati a riva, vuol dire che galleggiavano, allora erano sigillati bene.
0: Ma è carta, quindi la carta,
1: in
0: volendo,
1: effetti,
0: arriva.
1: A volta, però Mary, scusami, adesso si vede che noi proprio non abbiamo mai fatto niente di illegale. Ma dico, nel momento in cui tu devi trasportare del contante in mare, lo avvolgerai in qualcosa di impermeabile, altrimenti
0: la pellicola?
1: Ci sarà qualcosa, un salvagente
0: come si chiama? I portamangiati in
3: Tupperware
0: potrebbero essere una soluzione.
1: Tupperware galleggiano.
0: Aspetta un attimo, perché ce n'è un'altra. Potrebbe esserci stato un fraintendimento.
4: Ma sempre a pensare a male. Ma è evidente che è stato un fraintendimento. Gli avevano detto di mettere i soldi, di portare i soldi in banca.
0: Ecco.
4: E loro hanno capito portare i soldi in barca. Semplice.
1: Ecco. Certo, semplice. È quella cosa del telefono senza fili, no? Quando uno dice una cosa a un altro, che poi la dice a un altro, e poi la frase esce storpiata.
0: Scusa, ma siccome ai nostri ascoltatori non è passata inosservato questo urlo di dolore che hai così lanciato nell'etere.
1: È un jacuzzi contro
0: jacuzzi vero.
1: I sistemi che si bloccano.
0: Sì.
1: Quando ti
0: raccontala,
1: dicono,
0: bene questa cosa, perché

0: succede così, che spesso ormai è tutto digitalizzato, devi usare le app per tutto, per la banca, per i pagamenti, per...
1: E quando molto comodo da una parte,
0: comodissimo quando funziona.
1: Sì.
0: Quando non funziona,
1: un po' meno,
0: ti vedi spacciato. Non c'è modo di parlare con l'operatore. Per riuscire a parlare con l'operatore devi insultare la voce dell'intelligenza artificiale che ti risponde. Tre quarti della palazzina sua,
1: tua.
0: E andare avanti a oltranza. Quando arriva l'operatore ti dice che purtroppo non può fare niente perché il sistema va in blocco.
1: Ecco, in blocco.
0: E allora, siccome quando ci sono delle regole stabilite che ti permettono poi di muoverti rapidamente nella quotidianità, se un filo tu poi esci da quelle regole previste, non vai fuori, cioè non stai trasgredendo, però la regola
1: è un'emergenza.
0: Non contempla quell'opzione, fregato,
1: è l'emergenza,
0: sei fregato.
1: Appunto. Sì, sei fregato, e nel momento in cui dici ma io ho questo conto corrente, che voglio dire, non ci sono i milioni e non ci sono centinaia di migliaia di euro, però insomma mi dia una mano lei. E invece le persone poi, ovviamente, anche le persone che non c'entrano niente, quelle che poi alla fine ti rispondono, diciamo che non hanno poi insomma tanto la possibilità di allargarsi, perché ci sono delle regole che loro stessi devono seguire.
0: Certo,
1: ovviamente.
0: Mary, non posso concludere questo intervento senza leggere due messaggi. Quello di Giovanni che scrive: ragazze, se non è lavaggio di denaro sporco questo, ditemi qual è. In effetti, bravo Giovanni.
1: Giovanni ha vinto, bravissimo.
0: E poi non posso non prendere in considerazione il messaggio di Giulio. Ciao, sono Giulio da Brescia. Potete dire a Francesca che la amo e l'amerò sempre, qualsiasi strada prenderemo. L'amore va sempre dichiarato. Franci, io ti amo.
1: Sei speciale.

0: Siccome in questa radio mica ci facciamo parlare dietro, abbiamo anche una testimone oculare di quello che è successo sulla spiaggia, appunto, con i bagnati. Ma infatti lo sentiremo dopo nella prossima ora di Fattore C, perché le cose non sono andate propriamente come hanno scritto i giornali.
1: Strano, Mary.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa ti svegli. Lui ti informi.
3: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
7: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
8: D'altronde, siamo pizza surgelata.
6: E le notizie continuano.
7: Noi pure.
8: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
9: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Da 2 anni, croccante, sfornata ogni mattina.
9: Una produzione, One Podcast.
10: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici un set di 3 valigie in regalo.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli
13: e alla mia fitness mania.
12: Vorrei averla anch'io, solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Le notizie alle 13, buongiorno da Simone Di Gregorio. Doppio stop della maggioranza in Parlamento, niente voto in aula oggi, torna in giunta per le autorizzazioni il caso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il prestanome della camorra Caroccia. Forza Italia protesta, parla di anomalia, lo stop viene legato alla lettera mandata dal procuratore di Roma Lovoia al presidente della Camera Fontana. Rinviato alla Camera anche il voto sul decreto in materia di riconoscimento facciale da parte delle forze della polizia. Secondo l'opposizione, che ieri aveva parlato di rischio Grande Fratello, anche il parere di maggioranza che evidenziava punti critici emersi durante le audizioni degli esperti in materia. Dopo le polemiche sul caso Roggero parla il presidente Mattarella, le sue parole in occasione della cerimonia del ventaglio.
15: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
14: Mattarella ha poi condannato le violenze in Val di Susa contro le forze dell'ordine. Il prefetto di Torino ha vietato il campeggio nell'intero territorio fino al 3 agosto, ma i NOTAV sfidano l'ordinanza. Il campeggio, dicono, si farà. 3 persone denunciate a piede libero per aver gettato 700.000 euro in mare davanti alle spiagge di Marina di Ragusa sono di nazionalità maltese e non fanno parte di un gruppo criminale esperto. Ieri, rimasti senza benzina a bordo di un semicabinato, hanno rischiato di andare alla deriva alla vista di un gommone della Guardia Costiera, per aiutarli avevano gettato i pacchi di soldi in acqua. La barca è stata sequestrata come i soldi, ma non è chiaro se sia stato recuperato tutto il denaro. Accelera il prezzo del petrolio dopo che gli Stati Uniti hanno condotto una nuova ondata di raid aerei contro l'Iran in risposta agli attacchi contro le forze americane. I futures sul Brent salgono a $92 al barile e quelli sul WTI a $85 al barile. Prossimo appuntamento con Capital News alle 14.
16: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, una vita, la mostra dedicata a

0: uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dei pesci, Antonello Venditti su Radio Capital, 13:09. Quello che state ascoltando è Fattore C. Allora, messaggio criptato, però lo voglio fare assolutamente. Rossella, metto solamente l'iniziale del cognome B. Grazie per il messaggio che hai mandato.
1: Sì,
0: veramente grazie al profondo del cuore.
1: Un bellissimo messaggio, l'ho ascoltato anch'io con emozione.
0: Allora, invece, attenzione, dicevamo della cosa di questo accadimento a Marina di Ragusa, dove appunto sono stati buttati da un motoscafo che stava andando alla deriva pacchi di contanti, caos tra i bagnanti per raccogliere i soldi. E no, amici, non ci stiamo, perché noi abbiamo la testimone oculare.
2: Ciao Mary, Flavia, sono Luisa. Mi manda il messaggio dalla Sicilia. Ieri ero sulla spiaggia di Casuzzo, dove è avvenuto il fatto. I soldi erano ben impacchettati in sacchetti di plastica sottovuoto e nonostante quello che tutti i giornali hanno scritto, i bagnanti non sono assolutamente impazziti per raccogliere e provare ad accaparrarsi i soldi, ma un paio di bagnanti hanno provato invece a recuperarli e immediatamente li hanno consegnati a una persona della Guardia Costiera che era lì sul posto. E quindi mi dispiace leggere che invece i bagnanti hanno provato a appropriarsi indebitamente di questo denaro.
1: E qui scatta la telefonata all'avvocato da parte dei bagnanti, che si sono sentiti infamati e ricorrono ai mezzi legali per chiedere il rimborso e il risarcimento per aver sganciato questa bomba sulla loro reputazione.
0: Esattamente, ma invece, tornando a noi, sganciamo un'altra bomba sui genitori, che noi spesso ci occupiamo di genitori, di figli, perché si sa, io ne posso capire tanto, tu meno perché hai una figlia, io purtroppo non avendola invece le posso capire tanto.
1: Ma sai che io, avendone una sola, mi sento sempre un po' come con la sindrome dell'impostore, cioè quando vedo questi che ne hanno 3-4 e che riescono a destreggiare il tutto magistralmente, io con una sola ho arrancato fin dall'inizio, dico mamma mia, sono proprio io che non...
0: Sì, vabbè, ho
1: le mie difficoltà. E quindi, cara Mary, però sono sempre andata a scuola, non solo, ma sprezzante del pericolo, per alcuni anni ho anche scelto, in perfetta autonomia, di fare la rappresentante di classe.
0: Sì, sprezzante già, proprio del pericolo, sì, ne abbiamo già parlato.
1: L'abbiamo già raccontato più volte, ho gettato la spugna quando la situazione si è fatta incandescente, ho detto prima di finire in galera,
0: ecco,
1: lasciamo l'incarico. E cosa succede? Che c'è una nuova legge a Bolzano, si tratta di una legge provinciale, all'interno del provvedimento Omnibus sulla scuola sono intervenuti su diversi aspetti dell'organizzazione scolastica dalle loro parti, ma tra le novità ce n'è una che ha fatto parlare più delle altre. Sei pronta?
0: Dai.
1: Multe fino a 150 euro per chi diserta colloqui e riunioni scolastiche.
0: È giusto? Posso dire che è giusto?
1: Allora, io la trovo cosa?
0: Io? Che non ho figli, lo posso dire che è giusto.
1: Perché Mary, la scuola non è un parcheggio.
0: Esatto.
1: Ed è per questo che è arrivata questa nuova legge, perché si vede ed è verificato dalle statistiche che mamma e papà sono sempre meno presenti nella vita scolastica dei figli.
0: Quello è il problema, sì.
1: Mamma e papà l'ascolto, non stiamo parlando proprio di voi in prima persona, voi certamente sarete sul pezzo, altri però
0: genericamente
1: disertano volentieri. Allora, cos'è che bisogna fare? Perché si spiega su Repubblica oggi che non basta l'iscrizione a scuola.
0: Esatto, poi te la cavi da te.
1: Bisogna seguire i figli.

0: partecipare ai colloqui, leggere magari le comunicazioni degli insegnanti che avvenivano ancora sul diario, la scuola quando sono piccoli, la scuola ancora all'elementare ancora avviene sul diario. Noi avevamo le comunicazioni. Sì, no, dovevamo scrivere, non so se sia cambiato negli ultimi negli ultimissimi anni, però poi dopo arriva la piattaforma dove c'è tutto lì sopra e tu controlli tutto. Collaborare con l'istituto, eccetera, altrimenti si rischia una multa. Perché che succede? Che ci sono colloqui, i genitori vengono invitati magari a parlare con gli insegnanti di un problema e alcuni c'hanno altro da fare.
1: Ho capito, però se ci avete altro da fare, fate che ci avete altro da fare sempre.
0: Dici anche durante l'atto riproduttivo?
1: Sì, cioè, pensaci prima, francamente. Direi. Se tu mi permetti, lascerei la parola a Prince, che anche lui ne poteva parlare di figli.
0: Molto giusto.
1: Grazie.

0: 1999 Prince su Radio Capital. Si è scatenato l'universo delle chat, del chat di Radio Capital al 342-342-2190. Genitori che vanno ai vari colloqui a scuola a informarsi dei figli, genitori che invece non hanno tempo. Attenzione, partirei da un vocale, Flavia, se sei d'accordo.
1: Sempre d'accordo con te, Mary.
0: Ecco, appunto, vado, Francesco.
2: Ma allora i colloqui con i genitori dovrebbero essere messi o in una fascia al di fuori dell'orario lavorativo delle persone, oppure bisogna finanziare dei permessi retribuiti perché i genitori possono andare ai colloqui, perché se i colloqui ci sono alle 3 del pomeriggio, alle 10 del mattino, chi lavora certo non può andare ai colloqui, a meno che non farli telefonici o su una piattaforma di collaborazione a distanza, da remoto.
1: Qua nel sottotesto, Mary, leggo qualcuno che si sta costituendo per non essere andato ai colloqui perché doveva lavorare, che comunque è una necessità.
0: Che comunque in realtà in alcuni casi, non per tutti ovviamente, però ci possono essere i permessi.
1: Guarda, nella scuola, io ho praticato solo la scuola di un solo figlio e ringrazio Rosa che ha tentato di tirarmi sul morale scrivendo: guarda che non è così, è molto più difficile tirare un figlio solo che più figli. Allora Rosa, non so se riesco a seguirti, però grazie per la buona motivazione con cui hai scritto questo messaggio.
0: Tu hai davanti a Roma uno che ne ha fatti ben tre, quindi insomma,
1: e
0: diciamo,
1: si destreggia egregiamente.
0: Con due peraltro gemelli. Ti voglio leggere anche quello che è successo ad Antonio.
1: Volevo solo dire una cosa su questa cosa che poi bisogna lasciare il lavoro, eccetera, eccetera. Io posso parlare per l'esperienza di una sola figlia, quindi solo degli istituti che ha frequentato, però esiste di solito un solo giorno dove si può andare, a parte che ormai si fanno i colloqui anche a distanza, quindi ti puoi collegare dall'ufficio, ma poi si può andare un giorno solo dove ti prenoti con tutti gli insegnanti e via, capito?
0: Quindi una volta all'anno si può fare,
1: te li fai tutti, come dire.
0: Uno o due volte all'anno si può fare. Dice Antonio: andavo regolarmente ai colloqui con i professori. Una volta un insegnante mi disse: preferirei vedere altri genitori invece che lei. Invece non si fanno mai vedere. Non ci sono più tornato, dice Antonio. Cioè, ce gli ha dato proprio l'assist.
1: No, ma sai cose che secondo me si dividono in due filoni contrapposti, non c'è quella via di mezzo. Cioè, o ci sono i genitori che seguono i figli con il modello elicottero, cioè vogliono sapere tutto quello che succede, mostrarsi presenti, per cui tornano ai colloqui qui tutte le volte che c'è questa possibilità, e poi ci sono quelli che non ci vanno mai, per cui il giusto mezzo è raro.
0: Michele dice: ragazzi, ma chi non partecipa, anche se ci sono 150 euro da pagare, non andranno comunque. Che succede? Mandiamo i carabinieri a prendere i soldi?
1: Però sai che io trovo giusto che si finanzi chi sta portando avanti l'istruzione dei tuoi figli al posto tuo. Adesso mi scaglieranno contro tutti quelli che non vanno ai colloqui, però tanto gli do un po', finanzi un po'.
0: Guarda, io alzo le mani su questa tua.
1: Da qualche parte bisogna pur partire, ecco qua.
0: A questo punto io alzo le mani e proprio lo dico: io non posso capire perché non c'ho figli. E via, e lancerei un atto di pace tra tutti i genitori con una canzone meravigliosa.

Oh My Soul, Bruno Mars su Radio Capital. Un po' di messaggi su questa cosa dei genitori che vanno a scuola, che dovrebbero andare a scuola insomma per i vari colloqui dei figli, al 342 342 2190. Una volta ad un colloquio

0: colloquio con una professoressa di mia figlia alle superiori, la prof disse a mia figlia: che babbo giovane che hai. Dice Paolo: non sono più mancato ad un colloquio.
1: Sai che mia mamma mandava sempre mio papà, perché mio papà era un uomo di grande,
0: bellissimo,
1: di grande fascino, di grande savoir-faire. E quando andava dalle insegnanti poi per una settimana non dicevano altro che il tuo papà, abbiamo incontrato tuo papà, abbiamo visto. E mia madre diceva: vai tu che c'è bisogno.
0: Vai tu che c'è bisogno. Anche se poi entrambi i figli erano abbastanza studiosi.
1: Allora,
0: non è
1: noi
0: che ci fossero
1: siamo
0: problemi
1: andati
0: a casa
1: sempre
0: tua.
1: Abbastanza bene a scuola, non abbiamo avuto grossi problemi, però non è che tutta la scuola poi fili liscia tutti i giorni,
0: certo,
1: quindi magari
0: certo.
1: C'è un momento in cui confrontarsi con gli insegnanti diventa importante. Quelli che rubano tutti i colloqui per andare a farsi sentir dire che il figlio è bravissimo 20 volte sono un'altra patologia che non rientra nella circostanza di cui stiamo parlando oggi. Oggi si parla di quei casi in cui la scuola convoca il genitore non può, ma se ti convoco significa che c'è un problema.
0: Ma infatti dice Claudia da Milano: ma una volta all'anno un genitore non può prendere un permesso? Di cosa stiamo parlando? La verità è che le famiglie danno sempre meno importanza alla scuola, non ci sono giustificazioni. Sono un insegnante della secondaria di primo grado, quindi vabbè le medie, e certe famiglie non si sono mai fatte vive neanche su mia richiesta, che poi è quello, poi insomma, la cosa focale. Ma attenzione, finirei con Barbara,
1: con la voce
0: secondo
1: fuori
0: me...
1: dal coro.
0: Sì, eccola.
2: Io sono andata al colloquio per mio figlio e il professore mi ha detto che non ricordava chi fosse.
0: Bene.
2: Ed è arrivato a chiedermi se per caso avevo una sua fotografia.
1: Ma sai perché? Perché lì servono anche le istruzioni per l'uso. Con mia figlia
0: della Safari, sì, dosso,
1: discutiamo
0: proprio.
1: Sempre perché sei andata a parlare con la professoressa, che ne so, di geografia. Dico: amore, fai 2 ore a settimana, è arrivata da tre settimane, non sa neanche come sei fatta. Quindi
0: ecco,
1: dare anche poi il tempo agli insegnanti che hanno tante classi e poche ore di capire chi è tuo figlio.
0: Chi può dirlo se è così che è andata?
1: No, ma no, in quel caso credo di no.
3: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.
4: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: stasera, che sera. Mattia Bazar su Radio Capital, 13:35 minuti, questo è Fattore C, amici. Allora, Flavia, poi quando io ti dico le cose tu un po' mi esci un po' così, mi dici no, ma non è vero, io non ne vedo manco nessuna.
1: Allora, occasionalmente mi capita, Mary, di non darti subito ragione e poi mi trovo a cospargermi il capo di cenere per poter dire la frase che ti piace tanto: avevi ragione tu, Mary.
0: No, allora, non mi piace, che mi diverte molto questa cosa che ormai si è creata fra me e te.
1: Qualche giorno fa Mary arriva e dice: ah, mi piacerebbe dire in radio questa cosa di questi,
0: che ho notato,
1: sempre con le sigarette tra le dita. Ma dico: ma Mary, ma dove l'hai visti? Li vedo ovunque, tu non
0: sigarette
1: esci di casa, non ti accorgi, qua sigarette nelle dita ovunque,
0: sì, sì.
1: Mi sembra una moda che sta tornando prepotentemente alla ribalta, mentre bisognerebbe spiegare quali sono le controindicazioni.
0: Allora, no, perché io parlavo di sigarette elettroniche, di queste qui che tengono come se fosse un microfono in mano e che svampazzano, come, non so manco come, si spippettano come,
1: sì,
0: vabbè, quella roba lì, insomma.
1: Io ho fatto cadere la mannaia della censura su questa tua iniziativa dicendo: ma chi gliene frega, non l'ho visto da nessuna parte. E poi oggi, mentre leggevamo e cercavamo le notizie sul quotidiano online Il Post, un bel articolone: le sigarette sono tornate come accessorio di moda, si vedono ovunque, riviste, pubblicità, al bar, alle celebrità piace farsi fotografare mentre tengono la sigaretta tra le dita.
0: Esatto, non parliamo delle sigarette quelle vere, perché c'è stata, ovviamente, perché le sigarette fanno male, c'è poco da fare, c'è stata tutta una campagna sempre: il fumo fa male, ok, ma non è che poi le sigarette elettroniche o quelle a vapore siano da meno, ci sono studi, eccetera. E lo sta parlando un'ex fumatrice, e che non ha smesso perché le faceva male, le avrebbe potuto fare male, quindi non avevo neanche questo pensiero intelligente.
1: Ma apriti con noi, Mary, perché hai smesso?
0: Ho smesso solamente perché a un certo punto io ho avuto un problema di otoliti, cioè non riuscivo proprio ad alzarmi dal letto, e siccome non ho mai fumato a letto nella stanza da letto, perché comunque ci sono degli ambienti che non possono essere assolutamente puzzolenti di fumo, secondo me è proprio la casa in generale, allora lì ho detto: ma sai che c'è? Ma a sto punto, siccome

0: un tot di giorni non mi sono mai potuta alzare, e a quel punto la questione sigarette era molto, si era molto abbassata. Ho detto proviamo ad andare avanti così, e quindi ho smesso definitivamente. Ho anche riprovato tra le altre cose, perché comunque in estate dicevo alla mia amica: ma dammi una sigaretta. Niente, facevo una boccata dove che gliela ridavo. Non ho mai, anzi ho provato anche queste qui elettroniche, non dandomi nessun tipo di soddisfazione, amen. Ma quello che vedo è che in giro invece ci sono sempre più, soprattutto giovani e giovani donne, che hanno questa roba in mano e non fanno altro che fumare. Ed secondo me è solamente moda. Per esempio, Temptation Island, che voglio dire...
1: Certo, riferiamoci subito ai fondamentali. Mary.
0: Ai fondamentali, sì. Bravissima. Che ieri si è conclusa, credo, con un botto, anche quello della puntata di ieri, 3 puntate di seguito, solamente quel programma lì nella vita. Tutte quante queste sigarette in mano. E la domanda è: ma perché? Probabilmente prima di queste sigarette, elettroniche, neanche fumavano. E questo è il mio punto interrogativo.
1: Diventa che quando una cosa si vede appunto sui set, nelle pubblicità, eccetera, poi dopo l'emulazione diventa istantanea. Bisognerebbe pensarci. Quando
0: esatto.
1: Sei una persona di riferimento o mediaticamente esatto. Parlando hai molto spazio, magari si potrebbe anche fare a meno.
0: No, allora io non sono mai dell'idea che bisogna dare il buon esempio, si deve ragionare con la propria testa, però giustamente Barbara, e potrebbe essere vero, dice come un ciuccio da conforto e sicurezza. Ok, allora riportiamo i ciucci, ci mettiamo dentro il miele, secondo me molto meglio.
1: E stiamo
0: no?
1: A posto.

0: Classico fra i classici, ma rivisto in questa versione degli due Night and Day, bellissima. E prima c'erano anche Depeche Mode con Never Let Me Down Again qui a Fattore C su Radio Capital. Tanti messaggi, tanti devo dire.
1: Sì, non, adesso non sottolineare le mie mancanze,
0: no.
1: Mary.
0: No,
1: avevo creduto, non avevo creduto che il tema della nuova moda di tenere le sigarette elettroniche tra le dita e quindi poi te le sfumazzi anche fosse un tema di interesse, e invece sì, e quindi mi cospargo il capo di cenere e dico mai dare torto a Mary Cacciola.
0: Ma sai anche perché? Perché ci sono tantissimi genitori che magari cercano di in qualche modo dire ai figli no, non si fuma, eccetera eccetera, dopodiché i figli comunque magari invece la tengono nascosta la sigaretta elettronica, perché è anche più difficile beccare l'odore mentre fumi, no? Cioè la sigaretta quella vera, ovviamente noi potevamo fare quello che ci pareva piacere, nel senso gomme alla menta, deodoranti, passavi, ti facevi la doccia prima di tornare a casa da un amico, cioè cose da pazzi.
1: Si sentiva lo stesso, Mary.
0: Si sentiva lo stesso. Adesso invece con queste qui elettroniche è molto diverso.
1: Anche perché alcune si confondono con dei profumi, quindi tu pensi che sia, ogni tanto dico cos'è questo profumo, e poi in realtà è una sigaretta elettronica.
0: Esattamente. Sergio per esempio dice desiderio di emulazione. Io ribadisco il concetto sulla questione emulazione, cioè il dare soprattutto per le star, personaggi comunque di un certo rilievo, dare l'esempio. A me questa cosa mi è sempre sembrata sopravvalutata, sempre, cioè ognuno dovrebbe ragionare con la propria testa. Detto questo, perché non avere voglia invece di emulare, dice il nostro ascoltatore, una Nadia Battocletti o un Filippo Tortu, quindi degli atleti, atleti che peraltro corrono, e per correre ovviamente ci vuole sempre il fiato, che insomma è difficile che possano fumare, e effettivamente si potrebbe per l'appunto emulare.
1: Ma
0: dell'altro.
1: Bando alle ciance, Mary, perché prima
0: dillo.
1: Di salutarci nella nostra penultima puntata bisogna dare le notizie, quelle importanti.
0: Dilla.
1: A Ballando con le Stelle.
0: Sì.
1: A un passo dalla firma.
0: Sì.
1: Barbara D'Urso in giuria.
0: Non lo so, cioè io non lo so, in realtà non lo so, sai?
1: Però Barbara D'Urso ha partecipato dopo l'allontanamento da me, dopo la rottura, diciamo, impegnativa con Mediaset, è tornata in televisione prima come ballerina per una notte, poi è tornata come partecipante, è arrivata terza, ha avuto una fan base fortissima.
0: Si
1: è appiccicata con la Lucarelli a ogni puntata, nel senso che
0: con molta classe, però,
1: esatto.
0: Con molta classe, sì.
1: E così,
0: sì.
1: Quindi non sarebbe una cosa abbastanza scontata, nel senso che piano piano sei già amata all'interno del programma e diventi giurata. Vabbè.
0: Però diciamo che fondamentalmente non potrà prendere il ruolo della grande polemica, perché non mi sembra che Barbara D'Urso sia una di quelle che si mette a fare la polemica con, anzi.
1: Ma
0: essendo passata da lì, chissà. No, secondo me io la vedo più, sai, col cuore la signora del popolo. Col cuore la signora del popolo.
1: Comunque,
0: no?
1: Mary, la notizia che mi sembra ottima, non so se sia confermata o no, però mentre si parlava di cambiare tutta la squadra, invece la squadra dei giurati dovrebbe rimanere tale, quindi trovare una sostituta solo per il posto vacante lasciato dalla Lucarelli. E quindi forza Fabio!
0: Forza Fabio Canino! Ecco. Noi ne abbiamo bisogno comunque sia qui, e quindi insomma, infatti ci sarà poi nella nuova stagione.

0: cioè sto per arrivare a mangiare le zucchine, è il mio bar preferito, bar del corso, sì. Corso Sempione 34A, grazie.
1: Ciao Valerio.
0: Ciao Valerio, dove forse andrò anche a lavorare il prossimo da settembre. Detto questo, Flavietta mia, siamo arrivati alla fine, quindi direi che ci possiamo serenamente baciare tutti, noi Tosca Fosca Pesca,
1: sì.
0: E Tresca anche.
1: Volevo
0: Franco.
1: Salutare Vito che dice che mi scrive dopo la cena del mezzogiornale, adesso sì. La cena di Fattore C, ho detto purtroppo i ragazzi sono a Milano, io sono a Roma, e lui risponde non ti preoccupare, andiamo io e te e ci colleghiamo.
0: A domani.
1: Ciao.
0: È l'ultima domani,
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a €299.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
9: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Accordo possibile su Gaza tra Israele e Hamas, lo dicono fonti israeliane. Secondo le indiscrezioni, il gruppo islamista ha accettato un disarmo completo. Sarebbe una svolta nell'attuazione del piano di Trump per Gaza, sottolineano media israeliani. E sempre in Medio Oriente, il governo egiziano conferma che l'incendio scoppiato ieri nel porto di Damietta è stato causato da un drone a fuoco, una petroliera statunitense, una metaniera. Secondo il New York Times, dietro l'attacco c'è l'Iran, intenzionato a dimostrare di poter allargare il conflitto. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Intanto l'Arabia Saudita entra in guerra, raid con gli Stati Uniti sulle milizie filo iraniane in Iraq. Come va letto questo ingresso nel teatro degli scontri? Lo abbiamo chiesto all'inviato della stampa, Francesco Semprini.
10: Sappiamo che l'Iran può contare su una serie di alleanze regionali importanti, oltre a Hezbollah, eccetera, eccetera, su questi Houthi che si trovano in una posizione dal punto di vista strategico importantissima, perché hanno la capacità di dare fastidio attraverso la loro rivalità con l'Arabia Saudita, che è una rivalità storica, comunque a entrare in questo conflitto, diciamo così, non dalla porta ma dalla finestra. Però poi vediamo che entrando anche dalla finestra, alla fine la reazione dell'Arabia Saudita, che è un grande alleato dell'America, ricordiamo che hanno stretto un patto anche sul nucleare, non fa altro che amplificare questa situazione, che a mio avviso rischia di essere deflagrante per tutta la regione e non solo.
9: Operaio 60enne muore in cantiere edile a Trani, si ipotizza un malore, sono ancora in corso accertamenti. Il prefetto di Torino vieta il campeggio in Val di Susa in risposta alla violenza contro gli agenti dei giorni scorsi, divieto che varrà fino al 3 agosto, ma i NOTAV sfidano l'ordinanza, il campeggio, dicono dal direttivo, si farà. Italia campione del mondo nel fioretto a squadre donne, Batini, Favaretto, Errigo e Cristino battono gli Stati Uniti in finale per 45-29, conquistano l'oro ai mondiali di Hong Kong. 8 le medaglie vinte dagli azzurri finora, 4 ori e 4 argenti. Alle 15 torna Capital News.
11: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
12: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

Sweet Symphony, 14 e 8 minuti, questa è Radio Capital, questa è Capital Records, oggi è giovedì 30 luglio, senza Mix di nuovo, nel senso che lo sapevamo, ce lo siamo detti nei giorni scorsi. Questa settimana Mixo è a Torino per dei suoi problemi familiari molto importanti, per cui sta seguendo le vicende della mamma e quindi noi gli siamo vicini, lo pensiamo e dedichiamo a lui questa puntata molto speciale di Capital Records.

0: Capital Records.
1: Allora, benvenuti a tutti a Capital Records. La puntata di oggi perché è speciale? Perché nella prima parte di Capital Records, quindi tra qui e le 16, poi seguirà come sempre Marco Biondi dalle 16 alle 18, andremo a ascoltare in gran parte, poi certe canzoni nuove ce le abbiamo sempre comunque in scaletta, le canzoni tratte dagli album ai primi posti della classifica che si chiama UK Official Album Charts e che ha compiuto da pochi giorni 70 anni. Allora, gli inglesi, che sono seri, specialmente quanto riguarda la musica, quindi diciamo hanno tutte le loro cose ufficiali, le loro istituzioni. Una delle istituzioni più longeve è la classifica ufficiale dei dischi più venduti, che si chiama UK Official Album Charts, che è quella che fa fede, e fa fede da 70 anni, cioè tutti i programmi di classifiche, le radio, i giornali eccetera pubblicano questa, perché è quella che, diciamo, quella vera. Poi ovviamente la album charts, quando i dischi si vendevano nei negozi e basta, aveva un suo metodo di rilevazione delle vendite. Adesso ne ha un altro, perché considera lo streaming e tutte queste cose. Fatto sta che comunque esistono delle classifiche ufficiali, e nei giorni scorsi, festeggiando i 70 anni dell'album charts, sono uscite diverse classifiche, tipo i dischi degli anni 70 che hanno avuto più stream, tutte le varie classifiche, diciamo, secondarie, ma poi ne è uscita una, diciamo, ufficialissima, dei dischi più venduti degli ultimi 70 anni, cioè da quando esiste la UK Album Charts. In particolare Urban Hymns, che è l'album da cui era tratta Bittersweet Symphony The Verve, è al numero 19. Quindi diciamo che nella prima ora noi alterneremo alle canzoni nuove canzoni che vengono dai primi 20 posti, cioè dai posti dal 10 al 20. Dopodiché nella seconda ora ascolteremo tutta la top 10, cioè i 10 estratti dei 10 album più venduti in Inghilterra degli ultimi 70 anni. Quindi benvenuti. Cominciamo immediatamente però con una novità, perché sai, abbiamo detto che alterneremo le novità, poi ci sarà un altro brano, in particolare che arriva al 16°

going here.

sì, questo qui era un po' un album teatrale, di rock teatrale, molto direi, molto pomposo. Uno degli album più venduti della storia e a buon diritto al numero 16 della classifica UK Official Album Charts, che stiamo oggi trasmettendo nelle sue posizioni principali. Nella seconda ora abbiamo detto tutta la top 10, un po' di estratti dai dischi piazzatisi dal numero 10 al numero 20 in questa prima ora. E giustamente, a proposito dell'album charts, Luca, nostro ascoltatore, dice: una curiosità da appassionato di classifiche, la classifica ufficiale UK, cioè inglese, da chi è compilata? È una rivista tipo Billboard o un istituto tipo FIMI? Allora, è una, come dicevamo prima, gli inglesi fanno le cose serie, quindi esiste una compagnia specifica che si chiama OCC, che vuol dire Official Charts Company, una compagnia che compila le classifiche. Da chi è formata questa compagnia? Da altrettante due compagnie, cioè della BPI, British Phonographic Industry, l'industria del fonografica, quindi di quelli che fanno i dischi, e una compagnia che si chiama ERA, che vuol dire Entertainment Retail Association, cioè i negozianti. Retail vuol dire negozi, quindi praticamente per compilare la classifica dei dischi più venduti si mettono insieme chi fa i dischi e chi vende i dischi, discografici e negozi. Quindi questa cosa dovrebbe metterci al riparo da qualsiasi problema. Allora, abbiamo un'altra cosa nuova nel frattempo. Continuate a mandare i vostri messaggi se volete al 342 342 2190. Un altro disco che probabilmente entrerà in tutte le classifiche, specialmente in quelle inglese, perché da lì arrivano, è l'album che sta per uscire, che si chiama The Wow Signal, che è l'album dei, in realtà forse è già uscito, il nuovo album dei Muse. I Muse che saranno in Italia il 20 e il 21 novembre per due date all'Unipol Don di Milano. Questo si chiama Night Shift Superstar, novità su Capital, The Muse.

0: Allora, questa era naturalmente Lose Yourself di Eminem. In questo caso, visto che stiamo parlando della classifica di tutti i tempi, diciamo degli ultimi 70 anni della UK Album Charts, questa classifica comprende anche le raccolte. In questo caso Lose Yourself rappresentava l'album che si chiamava Curtain Call The Hits, quindi il classico Greatest Hits di Eminem, uscito nel 2005 per la precisione, al numero 22 della classifica di tutti i tempi. Una nostra ascoltatrice, Patrizia mi sembra che si chiamasse, ci ha mandato un messaggio vocale in cui dice: ma io mi ricordo, perché noi abbiamo detto che la classifica è fatta dall'Official Charts Company, ma io mi ricordo che quando ero giovane leggevo Melody Maker e le classifiche erano fatte da Melody Maker. Allora, Melody Maker negli anni 70 era l'autorità assoluta non delle classifiche ufficiali di vendita, perché quelle lì le pubblicava prendendole dell'Official Album Charts. Già all'epoca, quando noi eravamo ragazzini e guardavamo avidamente le classifiche di vendita di Melody Maker ogni settimana, o quando avevamo la fortuna di trovare il giornale nelle edicole delle stazioni, in quel caso leggevamo la UK Official Album Charts. Dopodiché Melody Maker una volta all'anno faceva il cosiddetto pop poll, cioè il sondaggio tra i suoi lettori su chi erano i migliori, tutto, i migliori dischi dell'anno, migliore cantante, miglior gruppo, miglior bassista, miglior batterista. La nostra ascoltatrice diceva: mi ricordo che c'era sempre Palmer come primo batterista, c'era sempre Wakeman come primo tastierista, faceva quella roba lì, che era un altro appuntamento annuale imperdibile. Cioè quel numero di Melody Maker in cui c'era i risultati del pop poll, se ne discuteva a scuola per settimane. Però non era la classifica ufficiale, che invece è quella che stiamo prendendo in considerazione oggi qui a Capital Records.
1: Capital Party.
2: Capital
3: What we're gonna do right here is go back, way back, back into time.
1: Il meglio della dance selezionato da Andrea Prezioso.

0: sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Like a Prayer, Madonna, l'album, in questo caso che era chiaramente l'album, la canzone veniva dall'album omonimo Like a Prayer, ma in questo caso nella nostra puntata che prende in considerazione gli album più venduti dei 70 anni della UK Official Album Charts, quindi della classifica degli album inglesi, cioè in Inghilterra, rappresentava la raccolta dei Immaculate Collection al numero 12 tra i dischi più venduti degli ultimi 70 anni. Tra l'altro questa canzone è una canzone che, se vi ricordate, specialmente il video creò scandalo, perché tra l'altro in quel periodo Madonna aveva un lucrosissimo contratto pubblicitario con la Pepsi, ma dopo che uscì il video in cui c'erano croci in fiamme, stimmate, baci a Gesù Cristo nero e tutte queste robe qua, il Vaticano protestò tantissimo e vari gruppi religiosi costrinsero la Pepsi a cancellare la campagna pubblicitaria. Insomma, successe un casino. Vabbè, allora, un brano nuovo invece, che appunto alterniamo ai brani della UK Official Album Charts in questa stagione che va a concludersi. Domani sarà l'ultima puntata della stagione 2025-26, ok, per poi riprendere dopo le vacanze. Una cosa che abbiamo fatto è quella di abbracciare, diciamo, i nuovi talenti, specialmente femminili, della musica d'autore italiana. Una artista che ci è piaciuta molto, ma che finora non è mai venuta a trovarci per questioni di tempi, insomma, di incroci, ma speriamo lo faccia presto nel nuovo panorama italiano, è Marta Del Grandi, la quale tra l'altro canta in gran parte in inglese e che sta facendo un bel tour non solo in Italia, ma anche in giro. Per esempio è in Germania tra pochi giorni, poi da altre parti in Europa. Torna a Roma il 20 settembre al Mattatoio per il Roma Europa Festival, ma intanto l'ascoltiamo con un brano del suo ultimo album che si chiama Dream Life. L'abbiamo già trasmesso e ci piace molto. Marta Del Grandi, e poi torniamo a uno dei

Beh, questo titolo, che era il titolo dell'album ma anche della canzone di Amy Winehouse, era il modo in cui la stessa Amy Winehouse definiva il suo ritorno autodistruttivo verso l'alcol e la depressione in questi momenti di solitudine, che a noi sembravano invece, come dire, sublimarsi in un album bellissimo, perché Back to Black fu un bestseller, tant'è che appunto abbiamo trasmesso questa sua title track, perché nella posizione, nella graduatoria della All Time britannica dei dischi più venduti negli ultimi 70 anni, al numero 13, quindi una posizione rispettabilissima, specialmente per un album uscito nel nuovo millennio, quindi uscito dopo il 2000, l'album del 2006. Povera Amy Winehouse, comunque bellissima canzone. Torniamo alle novità, un altro momento totalmente femminile, perché una band femminile nuova del panorama musicale inglese, loro sono le Last Dinner Party, dal loro nuovo album From the Pyre. Questo è Knocking at the Sky.

0: Title track dell'album del 1991 dei Simply Red, si chiamava Stars, è al numero 14 degli album più venduti di sempre secondo la UK Official Albums Charts All Time Top 20 in questo caso, ma la top 10 l'ascoltiamo dopo le news, questo Radio Capital.
1: Radio Capital Yacht Rock,
2: il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock, tutte le

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi

0: a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
1: Le notizie delle 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Progressi nei negoziati tra Israele e Hamas sul futuro della striscia di Gaza. Hamas sarebbe pronta ad accettare il disarmo completo, uno dei principali nodi che finora aveva bloccato l'intesa. I colloqui in corso in Egitto con la mediazione internazionale riguardano anche il futuro governo di Gaza e la gestione dei servizi civili. Un annuncio sull'accordo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Nuova stretta in Val di Susa, con un'ordinanza il prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero su tutto il territorio comunale di Venaus fino a lunedì 3 agosto. Il provvedimento arriva dopo la manifestazione NOTAV dello scorso fine settimana, partita proprio dal campeggio allestito in paese. Le forze dell'ordine hanno chiesto agli attivisti di lasciare la zona, ma al momento il presidio resta e sul posto sono presenti reparti antisommossa. Un operaio di 60 anni è morto in un cantiere di Trani e avrebbe avvertito un malore. Sono in corso accertamenti sul luogo. Sono intervenuti anche i tecnici della prevenzione. L'emergenza incendi in Europa è un fenomeno senza precedenti, lo ha detto la commissaria dell'Unione Europea Ajala Bib. In questi giorni a rischio soprattutto Francia e Spagna, ma anche l'isola di Creta, dove ci sono anche due vigili del fuoco tra le vittime. E peggiora la crisi idrica nel bacino del Po. L'autorità ha innalzato ad alto il livello di severità della siccità. La situazione è particolarmente critica per gli approvvigionamenti di acqua potabile. Oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia registrano difficoltà e in diversi casi sono intervenuti autobotti e autocisterne. Altro oro per l'Italia ai mondiali di scherma in corsa ad Hong Kong. Martina Battini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno conquistato la medaglia d'oro nella Fioretto femminile a squadre grazie al successo in finale sugli Stati Uniti per 45 a 29. Un risultato che porta l'Italia nel medagliere di questa edizione dei mondiali a 4 ori e 4 argenti. Alle 16 torna Capital News.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Siamo entrati nella top 10 degli album più venduti degli ultimi 70 anni della UK Official Album Charts, la classifica ufficiale inglese che è stata, diciamo, rivelata pochi giorni fa, appunto facendo un riassunto degli ultimi 70 anni, e questo era al numero 8 l'album, il best seller assoluto dei Dire Straits, che si chiamava Brothers in Arms nel 1985, e il brano che abbiamo ascoltato era Walk of Life. A proposito di artisti che piacciono molto a Radio Capital e di cui Radio Capital è amica, abbiamo al telefono in collegamento Luca Carboni. Luca, pronto?
1: Ciao, ciao a tutti, buona estate a tutti, ciao Luca.
0: Ciao, ciao Luca. Senti, prima mi hanno detto, Stefania, la nostra redattrice, ha detto, Luca ha risposto al telefono, ha detto scusate ma sto buttando l'ancora, quindi sei in mare, dove sei? Mare.
1: Sono in mare all'isola d'Elba, abbiamo avuto, c'è una pausa di 3 giorni che ho sfruttato prima del concerto di Pescara di sabato sera, e allora ho raggiunto un po' la mia isola, io ho il mio piccolo gozzetto e quindi stavo buttando l'ancora mentre cercavo il riparo, perché c'è anche un po' di vento per fare questa chiacchierata con te, certo.
0: Allora,
1: punto
0: qui,
1: anche che prendesse il telefono, ecco.
0: Certo, il gozzetto probabilmente non ti permetterà di arrivare via mare a Pescara, ma so che vedo qui che a Pescara tu suoni al porto turistico, quindi in realtà ci si potrebbe arrivare via acqua, solo che dall'altra parte
1: esatto, sì. Sarebbe praticamente, uno si potrebbe giocare tutto il periodo del tour per arrivare con la sua barca.
0: Certo. Allora, ci fa molto piacere sentirti, perché quando ci eravamo visti dopo il tuo concerto, il primo concerto al Forum di Assago, tu avevi detto, boh, intanto ne abbiamo fatto uno, poi vediamo. In realtà si stanno moltiplicando i concerti. Qui vedo non solo Pescara, ma anche altri posti molto belli, il Teatro Antico di Taormina, il Piazzale di Trani, il Palazzo Tecnico di Mantova, per finire a Reggio di Caserta e Sferisterio di Macerata, posti meravigliosi. Ci stai prendendo gusto a fare concerti?
1: Sì, devo dire che sono molto felice di avere trovato cioè grazie a quei concerti di cui stavi parlando, il forum di Assai, il forum

0: a Milano e poi abbiamo raggiunto Bologna e Roma, e da lì insomma ho sentito che me la sentivo tra virgolette di buttarmi nel primo tour, e quindi mi è stata fatta questa proposta di posti bellissimi,
1: Sì.
0: luoghi storici per quest'estate. E quindi ho accettato e sono molto felice di averlo fatto, perché fino adesso abbiamo già fatto un po' di concerti, tutti bellissimi, bellissimi come location, ma anche bellissimi come rapporto con la gente, affetto
1: Certo.
0: ricevuto, e quindi sono veramente molto felice.
1: Beh, lo credo, anche perché qui io vedo la scaletta dei tuoi concerti e ci sono tutte le tue canzoni più famose, cioè come terza c'è cioè, Ci stiamo sbagliando, poi c'è cioè, di tutto, c'è cioè, Inno Nazionale, Mi ami davvero, le ragazze, Storia d'amore, Farfallina, Silvia lo sai, insomma voglio dire, proprio tutta la tua carriera riassunta nelle 22 canzoni dei concerti. In particolare noi ci teniamo a segnalare il tuo concerto a un festival di cui Radio Capital è partner, che è il Trento Live Fest, che si terrà il 28, 29 e 30 agosto e poi il weekend successivo, 4, 5 settembre, alla Trentino Music Arena, dove tu suonerai la stessa sera in cui prima di te suona Tropico, domenica 30 agosto. Guarda che sembra che sia un posto veramente molto bello questo di Trento.
0: Esatto, me ne hanno parlato, io sono molto legato al Trentino, alla zona di Trento, perché insomma mi piaceva molto, anche se sono stato spesso anche su verso Canazei a scrivere d'inverno, a scrivere le mie canzoni, a dipingere. Quindi è una zona che amo molto, però non conosco questa, l'arena, diciamo, dove si
1: Credo che
0: svolgerà
1: sia
0: il
1: nuova, sai che
0: festival.
1: credo che sia nuova, per quello che non è.
0: Ah, ok. E comunque voglio dire, anche Trento è un altro posto dove adesso non saprei contare gli anni, ma è veramente dal 2000, almeno dal 2016-2017, che non, quindi più di 10 anni che non passo da quelle parti, quindi è una grande emozione. Anche questo tour mi riporta dopo tantissimo tempo, perché prima c'era stato il Covid, poi c'è stata quella parentesi della mia
1: Certo.
0: storia, che molti sanno, della malattia, e quindi diciamo che è l'occasione per veramente rincontrare dei compagni di viaggio con cui per un po' ci siamo staccati, ma ho sentito che sento dai concerti che c'è ancora una grande forza di unione, insomma, di
1: Infatti molti ascoltatori ci stanno già mandando dei messaggi. Sara, per esempio, ti ha visto a Villa Manin, che è un altro posto meraviglioso, e
0: Ah,
1: dice che
0: bellissimo.
1: bellissimo concerto, mi sono commossa. Anche Damiana ti ha visto in uno dei concerti che hai appena fatto. Insomma, grande. Aspetta, c'era un altro. Visto domenica sera a Cernobbio, dice Roberta, a Villa
0: Ah,
1: Erba.
0: Cernobbio, bello,
1: Bellissimo
0: bello è
1: concerto.
0: stato.
1: Ale, allora, intanto adesso ti lasciamo a polleggiare sul tuo gozzetto all'Isola d'Elba per queste ore, diciamo, di riposo, dopodiché altri
0: Sì.
1: concerti a partire da sabato.
0: Cioè, domani si riparte.
1: Si riparte. Grazie Luca Carboni, grande amico
0: Buona
1: di Radio
0: estate a
1: Capital.
0: tutti, grazie Radio Capital, e grazie a tutti, ti abbraccio e buona estate anche a te.
1: Anche a te.
0: Ciao Luca.

seguito abbiamo ascoltato due brani da due colossi della discografia. Non per niente stiamo ascoltando la top 10 degli album più venduti, diciamo, gli album più piazzati tra i primi 10 della UK Official Albums Chart degli ultimi 70 anni. Prima abbiamo ascoltato Jamming di Bob Marley, che rappresentava l'album Exodus, ma rappresentava anche la raccolta Legend, perché questo è l'album di Bob Marley che è nella top 10 della UK Official Album Chart, al numero 9 per la precisione, mentre al numero 6, certo, perché Walk of Life da estesa erano 8, questo 9, stiamo facendo un po' random. E al numero 6 invece c'era Thriller, l'album numero 6. Incredibilmente, già si comincia ogni canzone che ascoltiamo da adesso in poi, uno potrebbe pensare perché non è al numero 1, mentre invece è al numero 6, numero 5, numero 4, eccetera. Quindi numero 6 c'era Thriller, mentre incredibilmente al numero 7 c'è quello che molti di noi e molti di voi, specialmente di ascoltatori Radio Capital, si chiedono: ma come mai non è al numero 1 questo?

0: Lovin Fun era nel Fleetwood Mac da Rumors del 1977, prima invece Breathe, Breathe in the Air dei Pink Floyd da The Dark Side of the Moon, che incredibilmente è al numero 7 e non al numero 1 come molti volevano nella UK Official Album Charts degli ultimi 70 anni. Allora, qui un sacco di messaggi che arrivano sui Pink Floyd, naturalmente. Domenico dice: almeno una volta alla settimana dovreste mandare questa scaletta. Ah, certo, uguale, precisa. Va bene, grazie mille. Luigi dice: dopo questa sciagura del mancato primato dei Pink Floyd, l'Official Charts Company è da rifondare. Certo. Aldo dice: ma questi sono 10 numeri 1, non si può fare una classifica di questi capolavori. E beh, invece senz'altro sì. Melo prova a mettersi in gara, perché dice: se indovino vinco qualcosa. No, non dice niente. È possibile che alcuni artisti siano in classifica con più album? Ah, attenzione, questa cosa qui sì, è possibile. Per esempio Bad di Michael Jackson era poche posizioni sotto Thriller, non, ovviamente non l'abbiamo ripetuto per quello. Infatti lui cita Michael Jackson come cita Amy Winehouse, sempre con il solito album. Era, vabbè, come mai capita di non essere al numero uno? È la nostra esistenza che va così, corriamo a volte come conigli. E vabbè, insomma, questa tra pochi istanti la top 5, i 5 dischi più venduti degli ultimi 70 anni in Inghilterra secondo la UK Official Album Charts.
1: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital.

0: Funk, disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

Questa ultima nota del Day in the Life dura 40 secondi. Ragazzi, che finale sontuoso a Day in the Life. Come dice giustamente un nostro ascoltatore che ha scritto prima la canzone, Marco, la canzone più bella di tutti i tempi addirittura, nessuno come i Beatles. Day in the Life chiudeva Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, l'album che incredibilmente si posiziona al numero 5 nella classifica degli album più venduti della UK Official Album Charts. Un sacco di messaggi sono arrivati. Questa scaletta è illegale, dice Francesca da Verona. Okay. Beh, ragazzi, super classici degli ultimi 70 anni in Inghilterra, che voglio dire, comunque non è un mercato qualsiasi. Grazie per questo meraviglioso pomeriggio, pezzi memorabili, grazie a Palmira da Torino. Non ho potuto fare a meno di sorridere, dice Brib, dopo la scelta dei Pink Floyd, visto che questa mattina al Fattore C Mary e Flavia parlavano proprio di un DJ di Radio Capital che va in giro dicendo nel dubbio metti Pink Floyd. Ma quello è sempre stato il mio slogan, nel senso che quando Mary l'anno scorso ha cominciato a fare il programma di mattina, venendo da Roma a Milano, trasferendosi eccetera, con anche un po' di, diciamo, di agitazione, no? Perché quando uno cambia orario e cambia programma, mannaggia, viene l'agitazione, dice che devo fare nel nuovo orario con nuovi partner o senza i partner di prima, insomma. Allora io dico sempre, per tranquillizzare tutti, nel dubbio metti Pink Floyd, perché Pink Floyd su Radio Capital funzionano sempre. E devo dire che quando ieri Pierre e Carolina hanno fatto il loro post sui social annunciando che sarebbero arrivati, arriveranno anche loro da settembre su Radio Capital, il mio commento è stato: comunque nel dubbio mettete Pink Floyd, perché quello è sempre una garanzia. Allora, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band era al numero 5 della classifica, mentre al numero 4 c'è il disco più venduto del XXI secolo in UK, cioè quindi dal 2000 in poi, il disco

assoluto, è quello che occupa la posizione numero 4 nella classifica di tutti i tempi, e cioè 21 di Adele, che uscì nel 2011 e che conteneva, tra le varie perle che ne hanno fatto un best seller, questa bellissima Someone Like You su Radio Capital.

Beh, per esempio Angelo diceva: come gli Oasis davanti ai Beatles, com'è possibile? Ebbene sì, al terzo posto della classifica che oggi di cui stiamo trasmettendo i top 15 più o meno, c'è proprio What's the Story, Morning Glory degli Oasis, terzo album più venduto di tutti i tempi, anzi non di tutti i tempi, degli ultimi 70 anni per la precisione, cioè da quando esiste la UK Official Top Charts. Aspetta che c'era, molti giustamente affezionati a questo programma e anche a Mixo, come lo sono io, come lo siamo noi, e sappiamo quanto a Mixo piacciono gli Oasis, abbiamo dedicato questa canzone Champagne Supernova a Mixo. Qualcuno ci ha chiesto notizie, ragazzi, non si può dire, come giustamente prima diceva Alex Paletta, in questo caso non si può dire no news good news, perché non ci saranno mai good news per la situazione che Mixo sta vivendo con sua madre, però diciamo ci sono no news, diciamo la situazione è per il momento stazionaria, continuiamo a essere sicuramente molto vicini a Paolo. Allora siamo al momento di ascoltare le prime due posizioni, cioè il numero 2 e il numero 1, che sono tutte e due posizioni di due album greatest hits, perché l'abbiamo detto prima parlando di Legend di Bob Marley, parlando di Curtain Call di Eminem, questa classifica inglese comprende non solo gli album, diciamo, originali, ma anche gli album che sono stati delle raccolte di successi, e quindi a maggior ragione se sono raccolte di successi poi hanno successo. E ascoltiamo tutte e due, al numero 2 una canzone che fa parte di un album che si chiamava ABBA Gold, tutti i grandi successi degli ABBA. Questo fu il primo, Waterloo.

0: A beneficio di Ale che dice: perdonatemi, se potrebbe fare un riepilogo velocemente i 10 dischi più venduti per la UK Official Album Charts in Inghilterra degli ultimi 70 anni erano: al 10° posto Brothers in Arms dei Dire Straits, al numero 9 Legend di Bob Marley, 8 Thriller di Michael Jackson, 7 Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, 6 Rumors dei Fleetwood Mac, 5 Sgt. Pepper dei Beatles, 4 21 di Adele, 3 What's the Story Morning Glory degli Oasis, al numero 2 Gold degli ABBA, al numero 1 appunto Greatest Hits dei Queen. Abbiamo fatto una puntata con un sacco di canzoni belle, domani ne facciamo un'altra con un sacco di canzoni belle scelte da voi, però le canzoni per dirsi arrivederci, domani ultima puntata della stagione, grazie a Alex Valetta, Stefania Tringali, Jennifer Engelmann, Linea alle News e poi a Marco Biondi. Continuate ad ascoltare Radio Capital, solo bella musica.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ragazzi, 2 anni. 2 anni e siamo ancora qui.
7: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
8: D'altronde, siamo pizza surgelata.
9: E le notizie continuano.
7: Noi pure.
8: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
10: Pizza surgelata. La giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
10: Una produzione One Podcast.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
14: Le notizie alle 16. Buon pomeriggio da Chiara Iorio.

0: all'accesso alle chat di Andrea Del Mastro mandate dalla Procura di Roma ai membri della Giunta per le autorizzazioni a dare l'ok. Il presidente Davis Dori, il centrodestra, non vuole ma ho dovere di tutelare i diritti di tutti. Così Dori, dopo aver dato l'ok alla visione della documentazione a partire da domani mattina ai membri della Giunta. Botta e risposta tra governo e Commissione Europea sul decreto in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici da parte delle forze di polizia. È una pratica vietata dalla legge europea sull'intelligenza artificiale, dicono da Bruxelles. L'Italia continuerà a rispettare la normativa europea, come ha fatto finora, la risposta di Palazzo Chigi. Il voto sul decreto in Commissione Affari Europei alla Camera è stato rinviato. Accordo possibile su Gaza tra Israele e Hamas, lo dicono fonti israeliane. Secondo le indiscrezioni, il gruppo islamico è pronto ad accettare il disarmo completo, uno dei principali nodi che finora aveva bloccato l'intesa. Secondo fonti palestinesi, un annuncio sull'accordo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Firmate 3 ordinanze urgenti contro i no-tav della Val di Susa. Simone Di Gregorio.
1: Fino al 3 agosto vietato il campeggio in tutta la zona, fino a cessate esigenze vietato indossare il passamontagna, caschi, maschere antigas, ma anche oggetti che possono essere usati come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente di qualsiasi natura. I provvedimenti del prefetto di Torino non hanno comunque scoraggiato gli attivisti che dopo essersi consultati hanno montato le prime tende e amache a Venaus. E pronta è arrivata un'estensione dell'ordinanza anche nel comune della Val Cenischia. Un altro provvedimento proibisce l'accesso a piedi in forma organizzata a una serie di strade, parcheggi e aree vicine ai cantieri dell'alta velocità nei comuni di Susa, Giaglione e Chiomonte. Le misure senza preavviso e motivate per ragioni d'urgenza arrivano dopo l'assalto ai cantieri della Torino-Lione e gli scontri con la polizia dello scorso weekend.
0: Ancora emergenza siccità nel nord Italia, peggiora la situazione del Po, criticità idrica alta in 100 comuni tra Piemonte e Lombardia dall'esito dei dati dell'Osservatorio dell'Autorità di bacino distrettuale del Po. In diversi comuni già da diversi giorni si fa ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti per garantire continuità di servizio alle popolazioni. La galleria di quadri di Berlusconi sta per scomparire, al suo posto un discount. Andrea Lucatello.
2: Da Tempio dell'Eccesso a supermercato discount. Ad Arcore sta per scomparire il capannone che custodiva l'incredibile collezione acquistata da Silvio Berlusconi nelle varie televendite notturne delle TV locali. Al suo posto sorgerà un supermercato Eurospin. Una passione nata quasi per caso e diventata poi un'ossessione. Il cavaliere comprava tele una dopo l'altra, spesso nel cuore della notte, spendendo in tutto circa 20 milioni di euro. Non cercava i capolavori, ma il piacere di accumulare icone, paesaggi, nature morte, battaglie, vedute veneziane, un'immensa quadreria che, secondo Vittorio Sgarbi, era composta in gran parte da opere di scarso valore artistico. Dopo la morte di Berlusconi, gli eredi hanno iniziato a smantellare quella collezione e ora, con il supermercato, cala il sipario.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle 17.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: con Marco Biondi.
1: Che belli i vostri messaggi spontanei su questa accoppiata PFM De André, è sempre un piacere. Quell'album è meraviglioso, quell'album dal vivo è pazzesco, consacra un tour inaspettato, no? Perché poi ricordiamo quando la PFM ha proposto a De André di fare questo tour insieme, De André ha detto no, per carità, voi fate rumore, voi fate rock, io sono un cantautore, non voleva agli inizi. Invece è stata brava la PFM a fare un certo lavoro di arrangiamento di un certo tipo, tant'è vero che hanno creato insieme questo capolavoro. Ha ragione Flavio che scrive: Made in Japan dei Deep Purple non si discute come live, ma questo non è da meno. Insomma, poi va a gusti chiaramente, però questo penso sia anch'io uno dei live più belli sicuramente prodotti in Italia. PFM e Fabrizio De André, anzi Fabrizio De André dal vivo con gli arrangiamenti della PFM e con la PFM che suonava in questa tournée. Ciao amici, buon pomeriggio, 16 e 9 minuti, sono Marco Biondi, questa è Radio Capital, continua Capital Records, grazie a Luca De Gennaro.

0: Che ci ha passato la linea, Maurino c'è in regia, ciao Maurino. Elisa c'è in redazione, ciao Elisa. Penultima puntata di questa stagione, stiamo facendo tutti un po' un rapido countdown perché poi ad agosto alcuni di noi si prenderanno un po' di vacanze, io pure ad agosto non mi sentirete, ci ritroveremo poi da settembre e con delle novità anche, sì, con delle novità che piano piano svegliamo, domani vi diciamo tutto, dai, domani vi diciamo tutto quanto. Allora girano varie voci su orari che cambiano, programmi, tranquilli, poi in radio e poi sui nostri social ognuno di noi vi dirà tutto quanto. Allora, veniamo adesso al dunque, alla puntata di oggi. Accoppiate, partiamo da PFM e Fabrizio De André per parlare delle accoppiate. Attenzione, non duetti, per carità, rientrano anche i duetti, certo, però accoppiate musicali che hanno lasciato un segno importante nella musica. Accoppiate vuol dire anche produttore e artista. Brian Eno, David Bowie, mi viene da dire, no? George Martin, Beatles, per dire. Accoppiate artistiche vuol dire anche, per esempio, Bowie, Queen, Under Pressure, per fare un esempio, oppure McCartney, Michael Jackson. Allora, quali sono quelle accoppiate che vi hanno colpito in modo particolare? Parliamo di discografia, chiaramente, no? O magari di concerti, come nel caso di PFM e De André. Ci sono delle accoppiate che hanno lasciato un segno importante nella musica? Citatele e spiegate il perché vi sono piaciute in modo particolare, ma anche accoppiate che magari promettevano tanto e sono passate un po' inosservate. Per esempio, Madonna e Prince avevano fatto un brano insieme che stava su Like a Prayer, una canzone chiamata Love Song che è passata via abbastanza inosservata. Quindi confrontiamoci un po' su questo, facciamo un po' uno storico su quello che è andato bene e quello che è andato magari non benissimo e soprattutto quello che vi è piaciuto in modo particolare. Accoppiate musicali 342 342 2190. Intanto io vi porto nella doppietta di oggi in un anno meraviglioso con due nomi che hanno contraddistinto in modo particolare quell'anno. Il primo è questo.
1: Start, take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start, get your car out of that gear.

Era il 1980, un anno meraviglioso, pieno di musica. Questi erano due esempi di quell'anno: prima i Clash con The Magnificent Seven e poi Blondie con The Tiger Desire. Blondie, che fra l'altro sono sempre stati loro gli autori delle loro canzoni, ma non di questa, perché The Tiger Desire in realtà è una cover che Blondie hanno fatto di una canzone di un gruppo giamaicano chiamato Paragons. Loro si sono, anzi, Debbie Harry si è innamorata completamente di questa canzone, ha detto: vogliamo fare la cover, dobbiamo fare la cover. Era un pezzo del 1967 e suonava così, e devo dire che Debbie Harry ci ha visto giusto, perché poi l'interpretazione dei Blondie l'ha valorizzata ulteriormente. Ascoltiamo un pezzettino dell'originale, questo è quello dei Paragons.

0: quella lì, no? Loro l'hanno blondizzata, diciamo giustamente, ed è stato uno dei grandi successi dei Blondie, in questo caso il loro successo del 1980. Fra l'altro Sean Lennon, il figlio di John Lennon, ha dichiarato più volte in varie interviste che questa canzone, The Tide Is High, nella versione dei Blondie, John Lennon la amava talmente tanto che la metteva in loop a casa e continuava a sentirla. Insomma, John Lennon era uno che di musica ne capiva un pochino, mi sembra. Ma veniamo ai vostri, scusate, ai vostri messaggi riguardo le accoppiate vincenti, le accoppiate che hanno lasciato un segno nella musica. Allora partiamo da Gian Pietro da Tradate. Ciao Marco, per me Bono Vox che canta con i Clannad in A Lifetime è inarrivabile, da brividi. Hai centrato. A proposito di cose che richiamano il reggae, Alfredo, Chrissy Hynde degli UB40 con la loro cover di I Got You Babe, giusto. E poi ciao Marco, accoppiata stupenda per me quella di George Michael e Elton John in Don't Let the Sun Go Down on Me. Un saluto da Emanuele da Parma. Sentiamo qualche vocale anche. Paolo, comincia tu.
1: Ciao a tutti, sono Paolo. Allora, se parliamo di accoppiate nella musica italiana, non mi sono mai dispiaciuti Elisa e Ligabue insieme. Secondo me è veramente sempre una bella accoppiata. Ma come possiamo dimenticare Elio e le Storie Tese con Enrico Ruggeri? No, quelli lì siamo al top.
0: È vero. Ed è il vitello dei piedi di balsa, mi sembra, dove c'è Ruggeri. Tra l'altro oggi è il compleanno di Elio, ne approfitto per fargli gli auguri, ma dopo avremo un momento ufficiale dove festeggeremo il compleanno di Elio e le Storie Tese. Altro vocale.
2: Ciao Marco.
0: Ciao.
2: Una delle accoppiate che mi viene in mente è Rich Evans e Pino Daniele con il brano Gay Cavalier, che poco sentiamo in radio. Magari lo metti?
0: Beh, guarda, l'abbiamo suonata spesso, in realtà su Capital gira, un grande brano. Ancora uno.
3: Ciao Andrea da Torino. Elio e le Storie Tese,
0: ecco.
3: E James Taylor.
0: Ecco.
3: E di nuovo Elio e le Storie Tese e Santana.
0: E beh. Elio la fa da padrone oggi in questa accoppiata, ma insomma è uno che di cose ne ha fatte geniali. Ripeto, poi più tardi festeggeremo Elio. Ora invece novità su Capital, amici, c'è una nuova canzone di Beyoncé, Born in Due, eccola qua.

0: quelli che poi escono un sacco di accoppiate che magari avevamo dimenticato, no? Io l'avevo dimenticata questa che segnala Luca. Patti Smith e i Marlene Kunz insieme a un Sanremo di qualche anno fa hanno cantato Impressioni di settembre. O non l'avevo vista o me la sono persa o me l'ero dimenticata. Bravo Luca che l'hai segnalata. Poi David Gilmour e Kate Bush in Running Up the Hill, e Pino Daniele e Pat Medina in concerto. Queste sono due segnalazioni di Paolo da Torino. Insomma, tante belle segnalazioni. Ovviamente in tanti state citando l'accoppiata Mina Lucio Battisti a Teatro 10 con Alberto Radius alla chitarra e bene o male dei musicisti che avevano a che fare col giro di Battisti e anche della Formula 3. Fu 10 minuti di musica incredibile, anzi forse più di 10 minuti, qualcosa di incredibile. E poi andando avanti, Marco, Anime Salve con l'accoppiata Fabrizio D'André e Ivano Fossati, dice secondo me il disco più bello italiano degli ultimi 30 anni. E poi tante citazioni per vari album dal vivo, come per esempio quello dei Nomadi insieme a Francesco Guccini. Questo lo segnalano Lorella e Sergio, anche in questo caso rock e cantautorato che si valorizzano a vicenda. Accoppiate nella musica, amici, quale ricordate con particolare affetto? 342-342-2190.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah Wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
5: Ehi umano, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Beh, Lucio Dalla è uno che di collaborazioni ne ha fatte tantissime, infatti molti di voi stanno segnalando cose in questo senso, la sua collaborazione con Gianni Morandi per esempio, segnalava qualcuno, il più citato, la collaborazione più citata, scegliamo un vocale fra i tanti arrivati, però è questa, vai.
1: Napoli, come non menzionare Lucio Dalla e Francesco De Gregori in Banana Republic. Grandissimo successo.
0: Sì, grandissimo live, grandissimo tour. Era Giovanni da Napoli, grazie per la segnalazione, ma dico, il Banana Republic l'avete veramente nominata tantissimi, sia come tournée sia come album, quindi accoppiata in generale. Ancora qualche vocale, dai, velocemente.
2: Grande accoppiata di Carlos Santana e Placido Domingo. Ah. Con il brano Novus.
0: Molto particolare questa, bravo Giulio. Sentiamo anche questo.
3: Ciao Marco, così su due piedi, un'accoppiata che mi è piaciuta tanto della musica è Yosun Dur con Peter Gabriel in Shaking the Tree.
0: Capolavoro.
3: Veramente da brividi, bellissimo il video, bellissimi le live e bellissimi loro due.
0: Sì.
3: Gio da Napoli.
0: Grazie Gio da Napoli, loro due insieme hanno un qualcosa di fantastico. Valentina.
4: Ciao Valentina da Palermo, un'accoppiata che secondo me di musica italiana, che secondo me è da ricordare, è Celentano e Mina.
0: Eh beh, hai voglia, campioni di vendite.

0: L'epoca chiudiamo con Paolo.
1: Ciao Marco, io volevo ricordare la coppiata produttore cantante Giorgio Moroder e Donna Summer, Love to Love You Baby, I Feel Love, Bad Girls, grandi.
0: Ciao, eccetera, Paolo, eccetera. Moroder, anche lui di accoppiata ne ha fatte tante, con gli stessi Blondie che nominavamo prima, che abbiamo assolutato prima, con Donna Summer e tanti altri.

The Only Exception, questi sono i Paramore, ultimo giro per le vostre accoppiate, sarebbe da fare una playlist meravigliosa con tutte queste accoppiate, peccato che alcune fatte live non sono poi documentate su disco, però comunque c'è tanta roba bella, per esempio Paolo da Torino, l'accoppiata Nile Rodgers e Daft Punk, oppure Francesco, l'accoppiata U2 e Pavarotti per Miss Sarajevo, quello è un altro grande capolavoro, come Zucchero e Pavarotti Miserere, cita Francesca da Roma, Miles Davis Zucchero in Dune Mosse, sembra un gioco dove uno dei due ricorre sempre, invece accoppiata Herbie Hancock con Sting in Sister Moon, qui parliamo di musica a grandi livelli, Pietro, impossibile non parlare di Kanye West, Rihanna e Paul McCartney con 45 Seconds, un saluto da Palermo, sì, fu un grande successo, soprattutto in America in quel caso, invece parlando di cose italiane, prima nominavate Lucio Dalla in tanti, ve ne approfitto per segnalarvi che, attenzione, il 18 di settembre uscirà una grande antologia di Lucio Dalla che ripercorre tante cose, tante canzoni, ci troverete nel doppio CD un sacco di roba, nel doppio vinile un po' meno, ma più bello se vogliamo, perché sarà anche un doppio vinile in color azzurro mare oltre a quello nero classico, insomma uscirà tutto il 18 di settembre, ne riparleremo, si chiamerà Sono Lucio, e adesso invece io sono Marco e il prossimo gruppo si chiama Santa Marea, arrivare.

Scala Zanzare, questi sono i Santa Marea su Radio Capital. Ci sono un sacco di gruppi italiani, secondo me, che nuovi, giovani, che si stanno facendo valere. Noi su Radio Capital cerchiamo di proporvi alcuni di loro. Questi sono per esempio i Santa Marea, andateli a vedere, sono in giro, è un gruppo di Palermo, loro sono in giro a suonare, fra l'altro proprio questa sera saranno in provincia di Belluno, poi faranno Salerno, Catanzaro, Palermo e così via, Modena, Trento, eccetera eccetera. Un altro è Lumiero, che abbiamo messo già qualche volta. Lumiero è un cantautore di Milano, 29 anni, è uno che ha fatto tutto un album che sembra, per fare un esempio, sembra un album di Edoardo Vianello degli anni 60, ma fatto oggi, quindi con le tematiche di oggi, suona come suonano i dischi di oggi. L'album si chiama Il primo grande disco di Lumiero, l'abbiamo già suonato spesso e volentieri, lo sentirete ancora su Capital. Ci sono tanti nomi nuovi, belli da tenere d'occhio, insomma, a Capital cerchiamo di fare anche questo. Ora invece, amici, siamo in zona domandone, e allora preparatevi col vostro cellulare, tenetevelo vicino, 342 342 2190. Il domandone di oggi riguarda proprio Terence Trent D'Arby.

0: Questo è Wishing Well, uno dei grandi brani, dei grandi successi, insomma, del primo album di Terence Trent D'Arby, quello di Dance Little Sister, anche per intenderci, e tante altre belle canzoni. Un album che ha segnato proprio quel periodo storico lì. Terence Trent D'Arby ha avuto un momento di successo enorme, enorme, poi ha deciso di cambiare nome invece per vari motivi. Oggi si fa chiamare Sananda Maitreya. E la cosa curiosa è che se voi andate su Spotify, e dicevo, da Spotify voglio ascoltare qualcosa di Terence Trent D'Arby, tu metti Terence Trent D'Arby, ti esce automaticamente Sananda Maitreya, perché tutto il catalogo di Terence Trent D'Arby è sotto questo suo nuovo nome, chiaramente nuovo tra virgolette, ormai ce l'ha da parecchi anni, e quindi vi esce Sananda Maitreya con la sua foto, giusto così, insomma. Ma io oggi voglio farvi un bel domandone su Terence Trent D'Arby. Il domandone ci permette anche di andare a trovare delle cose particolari, no? Perché nel 1999, seguitemi un attimo, Terence Trent D'Arby venne ingaggiato per brevissimo tempo da un gruppo molto famoso per sostituire il cantante originale. Ok, quindi un gruppo famoso, abbiamo problemi col cantante, dobbiamo trovare un cantante nuovo. Hanno proposto a Terence Trent D'Arby di essere il loro cantante per un breve tempo. Qual era questa band? Risposta A, erano gli INXS. Risposta B, erano i Queen. Risposta C, erano gli Spandau Ballet. Fate un vocale con la vostra risposta al 342 342 2190.
1: This is Radio

0: questa è Radio Capital.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
4: Le 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Enzo Panizio. Campeggio vietato in Val di Susa dopo l'assalto No TAV al cantiere dell'alta velocità. Un'ordinanza del prefetto di Torino estende il divieto fino al 3 agosto anche al comune di Venaus, dove gli attivisti si erano spostati dopo i divieti per Bussoleno e Susa. Proprio dopo il raduno nelle tende era partito l'assalto al cantiere, atto condannato anche dal presidente della Repubblica Mattarella. Violenza inammissibile, ha detto.

0: capo dello Stato. Caldo africano sull'Italia con picchi di 40 gradi. Domani bollino rosso in 11 città, sabato saranno 19. E peggiora la crisi idrica nel bacino del Po. La situazione è particolarmente critica per gli approvvigionamenti di acqua potabile anche in altre parti d'Italia. Silvia Mobili.
1: L'autorità di bacino ha innalzato ad alto il livello di severità della siccità. Oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia registrano difficoltà e in diversi casi l'acqua viene garantita attraverso autobotti e autocisterne. A preoccupare anche lo stato di salute dei principali laghi italiani. Secondo uno studio di Legambiente sui dati dell'autorità di distretto del bacino del Po, tra il 12 giugno e il 24 luglio il lago di Iseo ha perso oltre il 79% del volume d'acqua invasato, risultando il bacino più colpito. Seguono il lago Maggiore e il lago di Como. Nella centro Italia resta critica la situazione del lago Trasimeno. Anche il sud è alle prese con gravi difficoltà, soprattutto in Sicilia il lago di Pergusa, nella zona di Enna.
0: Microsoft vola a Wall Street. Il colosso della tecnologia procede con un più 15% dopo che i conti trimestrali si sono rivelati sopra le attese grazie ai servizi di cloud. Crolla Meta. I conti della casa madre di Facebook deludono e il titolo affonda meno 9%. 700.000 euro buttati in mare in dei pacchetti. Tre persone sono state arrestate in Sicilia. Riccardo Quadrano.
2: La scena avrebbe potuto ispirare una serie TV. Pacchi gettati rapidamente in mare davanti alle spiagge di Marina di Ragusa dagli occupanti di un motoscafo in avaria. Ed è il contenuto a sorprendere. All'interno di sacchetti e borse frigo c'erano infatti soldi, tanti, che la corrente spinge a riva, portando i bagnanti a precipitarsi sulla battigia per raccogliere le banconote. Tutte in tagli differenti, dai 5 ai 100 euro. A quel punto la guardia costiera, avvertita da alcune persone che si erano accorte delle difficoltà dell'imbarcazione, blocca l'area, recuperando il denaro, quantificabile in quasi 700.000 euro. Nel frattempo le forze dell'ordine raggiungono il motoscafo, perquisito con l'aiuto di squadre specializzate e poi sequestrato. A bordo quattro persone, tre cittadini maltesi denunciati a piede libero e un bambino. Ancora da chiarire il perché le persone sul motoscafo abbiano provato a disfarsi del denaro lanciandolo in mare.
0: Italia campione del mondo nel fioretto a squadre donne. Batini, Favaretto, Errigo e Cristino hanno battuto gli Stati Uniti in finale per 45-29 e conquistato l'oro ai mondiali di Hong Kong. L'Italia ha chiuso la manifestazione in testa al medagliere con 4 ori e 4 argenti. Prossima edizione di Capital News alle 18.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questo è il suono di una vera orchestra, orchestra di 50 elementi, inclusi 18 violinisti, ed è la Sal Soul Orchestra che ha avuto un ruolo molto importante nella disco music di fine anni 70. Questo era un brano che intitolava il loro secondo album Nice and Nasty, ed era il 1976, tutta roba di Philadelphia Soul mischiata col funk, mischiata con la disco e tante altre cose. Insomma, ha lasciato un bel segno. Tutto questo diretto dal direttore dell'orchestra, che era Vincent Montana Jr., un altro che si è fatto un bel nome all'interno della disco music dell'epoca. Era la Sal Soul Orchestra, il nostro brano dedicato al club di fine anni 70, quindi alle discoteche, quindi al funky, quindi alla disco. Ogni giorno ne proponiamo uno, domani ci sarà l'ultimo di questa stagione, non vi svelo niente. Domani sarà una puntata un po' particolare, anche emozionalmente, no? Perché si chiude la stagione radiofonica 2025-2026 e poi partirà la stagione 2026-2027, ma domani vi diremo un po' di cose. Allora, adesso invece facciamo un passo indietro, perché ci eravamo lasciati, come sempre, prima delle notizie del notiziario, col domandone che riguardava Terrence and Darby, e vi ho chiesto: nel 1999 Terrence and Darby è stato ingaggiato per brevissimo tempo da un gruppo molto famoso per sostituire il cantante. Chi era questo gruppo? Chi era questa band? Erano gli In Excess? Erano i Queen o erano gli Spandau Ballet? Mi piace, anche quando non sapete, che però ci provate. Come ha fatto Maurizio? No, Massimo, scusami, vai Massimo. Dimmi un po'.
1: Ciao Marco, sono Massimo Di Vrei. Devo dire la verità, non sapevo, la risposta non la sapevo, però per assonanza e per proprio la sua voce, io sì, se fossi stato uno degli In Excess l'avrei...

0: l'avrei assoldato per fare il cantante. Secondo me la risposta esatta è In Excess.
1: Bravo! Bravo, ciao Massimo, sì, bravo, bravo. Beh, tanti di voi l'hanno indovinata, alcuni no, altri sì, erano proprio gli In Excess. Dopo la scomparsa di Michael Hutchence avevano degli impegni da rispettare, avevano bisogno di un cantante, erano fin dall'inizio, avevano stabilito che Terence Ann D'Arby diventava il cantante degli In Excess solo per un momento ben definito, e questo è stato, in quel periodo lui è stato il cantante degli In Excess a cantare le cose che cantava in origine Michael Hutchence. Quindi bravo Massimo da Ivrea, non vinci niente, ma è stato bello sentirti, questa è la soddisfazione, insomma, con Capitol Records. In questo caso io direi possiamo aprire l'ultima ora, dai, l'ultima ora di oggi, l'ultima ora, la quarta ora di questo grande contenitore che parte alle 14 in questi giorni. Prima parte con Luca De Gennaro, seconda parte con Marco Biondi, sono io, sono al microfono, in regia c'è Maurino, in redazione c'è Elisa, e a questo punto è tempo di dare il via al gioco dei 5 elementi.

gioco dei 5 elementi per questa stagione. Quale sarà oggi l'ultimo di Capitol Records? Sentiamo il primo elemento sonoro, dai. Riascoltiamolo un attimo. Si può capire secondo te, Maurino? Elisa, sì, si può capire? Sono più d'accordo con Elisa, sai, non lo so, Maurino. Risentiamo ancora una volta? Ma io confido in voi che lì fuori siete tantissimi e siete bravissimi a questo gioco. 342-342-2190 è un elemento sonoro di che canzone? E soprattutto di chi sarà la voce?

Si parla molto in questi giorni di un eventuale album che potrebbe in teoria essere pubblicato per Sinead O'Connor. Lei in realtà prima della sua scomparsa stava lavorando su un album, era già a buon punto, era con un produttore chiamato David Holmes, e David Holmes proprio in questi giorni ha diffuso online alcuni scambi di messaggi che lui aveva avuto con Sinead O'Connor proprio in virtù di questo album, che aveva già un titolo e si sarebbe chiamato No Veteran Dies Alone, cioè nessun veterano può morire da solo fondamentalmente. Lei era entusiasta, dice David Holmes, di come stava avvenendo l'album, mi aveva chiesto un'introduzione a cappella proprio all'inizio dell'album, quindi i brani alcuni musicisti li hanno ascoltati, per esempio i Garbage, per esempio Jarvis Cocker, lui li ha fatti ascoltare privatamente, sono impazziti, dicono che il materiale è assolutamente importante e molto molto bello. David Holmes dice: l'album è una lettera d'amore ai suoi figli e al mondo, ma non so se questo album

non verrà mai pubblicato. Chiaramente lì c'è un problema di diritti, casa discografica, discografia, eccetera eccetera, ma io da quanto leggo sono online, trovate chiaramente i vari articoli pubblicati. A proposito, c'è tanta curiosità per ascoltarlo questo album, ne riparleremo, speriamo che possa vedere la luce. Intanto sicuramente vede luce vedono luce i vostri messaggi che stanno arrivando al 342 342 2190 per quanto riguarda il gioco dei 5 elementi. Allora, come sempre, dopo il primo elemento ci sono un po' di errori, non tantissimi però devo dire oggi, eh. Riascoltiamo il primo elemento sonoro, Maurino. Ecco, da questo elemento qualcuno pensa sia George Michael, ma non è George Michael, non c'è la voce, quindi chiaramente è un frame strumentale, può essere di tutto. Poi, bravo, esatto, bravo Maurino, qualcuno pensa sia David Bowie, non è David Bowie, sentiamo ancora. Potrebbero essere in effetti Weather Report. No, ma non sono neanche Weather Report. E in tanti state dicendo Nicolette Larson con Loda Love. Riascoltiamo ancora un attimo? Sai che gli assomiglia però. Sì, gli assomiglia un po' a Loda Love, ma non è Loda Love e non è Nicolette Larson. Quindi passiamo subito al secondo elemento sonoro, dai. Qua si sente un po' la voce e attenzione, perché questo è un momento cruciale della canzone. Riascoltiamo il secondo. Dai, basta, l'abbiamo fatto solo due volte, è veramente importante quel pezzo all'interno della canzone, quindi 342-342-2190, qual è la canzone, di chi è quella voce? La prossima voce ve l'annuncio io invece, è di una che mi piace tantissimo.

You're Beautiful, questo è James Blunt su Radio Capital, 17:28 minuti, stiamo giocando col gioco dei 5 elementi, dobbiamo capire chi canterà l'ultimo di oggi di Capital Records. Ancora tanti errori, ma adesso vi do delle parole chiave, così cerchiamo un attimo di arrivare tutti alla soluzione, almeno capire tutti quanti chi è che canta, no? Almeno quello. Sentiamo il terzo elemento sonoro intanto. Arriva, eccolo qua, arriva. Aspetta, rifacciamo. Sì, allora, sì, se lo senti al contrario capisci che cos'è. Sentiamolo ancora. Sì, sì, si capisce, dai, si capisce. Dopo mettiamo insieme i pezzi e c'è un pezzo, c'è una parte, una piccola parte del titolo. Adesso andiamolo ancora una volta. Vi do io due parole chiave, come sempre, per arrivare a capire chi canta l'ultimo di oggi di Capital Records. Allora, vi posso dire... Volo! Prima parola chiave, volo. No? Volo, assolutamente. Seconda parola chiave, e questo era per capire più il titolo della canzone, volo. Per capire, invece, chi è che canta, vi potrei dire... Beh, sassofono. Sassofono è uno strumento, no, che è fondamentale nei brani di questa roba qua. 342-342-2190, voi che già avete capito tutto, mi fate un vocale dicendo solo il nome di chi canta l'ultimo di oggi di Capital Records.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come i tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici un set di 3 valigie in regalo.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli
10: e alla mia fitness mania.
9: Vorrei averla anch'io, solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Su uno degli album più belli degli Chic, secondo me, ammesso che ne abbiano fatti di brutti. Poi ci sono gli album che hanno avuto più successo, altri meno, ma la qualità degli Chic è sempre stata veramente incredibile. L'album si chiama Risque, era il loro terzo album e oggi si festeggia l'anniversario dell'uscita di questo album, che usciva il 30 luglio 1979, quindi in piena estate del 79 gli Chic pubblicavano questo, che era l'album di Good Times, per esempio, tanto per dire un titolo, ma anche quello di My Forbidden Lover, per citare un altro, ma un album bello dall'inizio alla fine, assolutamente. Risque, 1979, il 30 luglio appunto, tanti anni fa, 47 anni fa, usciva questo album, era giusto ricordarlo. Torniamo al gioco dei cinque elementi, amici, dobbiamo svelare a questo punto chi canta l'ultimo di oggi. Di chi è la voce? Chi è che lo canta? Dai, dimmi, Joe.
1: Ciao Marco, la voce non può essere che quella di Tony Hadley degli Spandau Ballet, in un pezzo del 1984. Per il momento non svelo il titolo, che ovviamente ho compreso, e magari nel prossimo messaggio svelo anche quello.
0: Va bene, va bene, grazie Gio. Sì, l'anno è giusto, 1984, era il periodo storico degli Spandau Ballet, la voce è quella di Tony Hadley, chiaramente, il gruppo è quello di Spandau Ballet, saranno loro oggi a chiudere Capitol Records. Ma qual è il brano? Perché avete nominato tutta la discografia. Allora, andiamo per esclusione. No, no amici, non è Only When You Live, no, non è nemmeno Gold, che chiuderà oggi Capitol Records, non è nemmeno True, non è How Many Lies e non è Through the Barricades. Questi sono quelli più citati e sono titoli sbagliati. Per schiarirvi le idee, rimettiamo insieme i tre elementi ascoltati fino adesso, va bene? Questo era il primo. Questo era il secondo. Arriva il terzo. E vi regalo pure il quarto. Dai, su, unisci, no? Unisci i pezzi. È come un puzzle praticamente. Ancora uno. 342-342-2190. Ora tocca a voi, ora si fanno i giochi. Fra voi ci sarà qualcuno sicuramente che questa sera annuncerà questo brano degli Spandau Ballet, uno dei miei preferiti, fra l'altro in assoluto, ma non solo mio, perché vabbè, insomma. Allora, fuori la voce, dicevo, dovete annunciare voi il brano, metteteci un po' del vostro, un po' di fantasia, fatevi notare in mezzo ai tanti messaggi che arrivano, dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, annunciate gli Spandau Ballet e beccate la canzone giusta. Insomma, ne abbiamo escluse tante delle più famose, ne restano poche. Fra quelle lì c'è il titolo esatto. Dai, 342-342-2190, il numero lo sapete. Ora arriva un grande Brian Ferry.

Lo so, amici, che non ve l'aspettavate, lo so bene, arriva a sorpresa John Holmes, Una vita per il cinema. Ma è geniale sto brano. Adesso, al di là del soggetto che è John Holmes, io me lo sono sentito in cuffia, era un po' che non ascoltavo questo brano. Musicalmente è un capolavoro di tecnica e di creatività spaziale. Il testo è genialissimo e l'abbiamo messo per fare tanti auguri a Elio, Stefano Belisari. Elio oggi compie gli anni, era giusto regalarci anche un brano di Elio e le storie tese. Oggi compie 65 anni, quindi auguri Elio, auguri anche a Kate Bush, oggi ne compie 68, e poi Polanca oggi ne compie 85. Insomma, tre personaggi che hanno lasciato un segno nella musica. Adesso lo volete lasciare voi un segno nella musica, o almeno nella puntata di oggi di Cavità Records? Ascoltiamo il quinto elemento sonoro, perché bisogna fare questo benedetto vocale per annunciare l'ultimo di oggi di Cavità Records, che è degli Spandau Ballet. Come comincia il brano di oggi? Amici, è un inizio storico, è leggenda della musica internazionale, del pop internazionale. Riascoltiamo? Adesso vi dico anche il titolo, così siamo a posto. No, faccio io l'annuncio. No, lo fate voi, attenzione. Ultimi minuti, 3 minuti da questo momento per fare il vostro vocale al 342-342-2190 e annunciare voi il brano degli Spandau Ballet. Ma beccate il titolo esatto, però dai.

0: Amici, siamo alla fine di Capital Records su Radio Capital. C'è un brano solo da ascoltare, come sempre succede alla fine del programma, e c'è un brano da annunciare. Oggi lo annuncia Anna.
1: Ciao, sono i mitici Spandau Ballet, il grande Tony che adesso ogni tanto compare in Piazza Maggiore a Bologna da signor vino, in quanto ama particolarmente il nostro vino. E avrei dato qualsiasi cosa per andarli a vedere da giovane, i miei genitori non me lo permisero, e questa è I'll Fly For You. Tempi bellissimi, ormai andati. Buona serata.

0: I'll Fly For You, che bella canzone, eh? Spandau Ballet per chiudere oggi Capitol Records. Grazie amici per averci seguito in queste 4 ore. Termina qui Capitol Records appunto. C'era Elisa in redazione, ciao Elisa. C'era Maurino in regia, ciao Maurino. Adesso le ultimissime news e poi arrivano gli amici del TG Zero. Da Marco Biondi è tutto, ci risentiamo domani ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamare

0: armi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a €1,29.
7: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Esplosione in una palazzina di due piani a Messina. È crollato l'edificio a Pistunina nella zona sud della città. Ferite in maniera grave almeno 5 persone sono in ospedale in codice rosso, mentre si cercano dei dispersi. Nello stabile c'erano abitazioni e attività commerciali. Probabilmente esplosa una bombola di gas, ha detto il sindaco della città siciliana. Morì a Barcellona dopo un fermo di polizia. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per la morte del 28enne italiano Samuele Spinelli lo scorso maggio. Per le autorità catalane potrebbe essersi trattato di overdose, ma la famiglia ha presentato un esposto alla giustizia italiana per i segni su schiena e polsi. È andato in arresto cardiaco dopo che gli è stato iniettato un calmante, dice il legale dei parenti. Campeggio vietato in Val di Susa dopo l'assalto No TAV al cantiere dell'alta velocità. Dopo Susa e Bussoleno, un'ordinanza del prefetto di Torino estende il divieto fino al 3 agosto anche al comune di Venaus, dove gli attivisti avevano già spostato il presidio e da cui hanno dichiarato di non volersi spostare. L'assalto condannato anche dal presidente della Repubblica Mattarella.
10: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale.
9: La borsa di Milano chiude in rialzo a più 1,29%. Male Stellantis, dopo i conti trimestrali, ha chiuso in negativo di oltre il 4%. Un nuovo farmaco blocca la trasmissione del morbillo. La ricerca della Georgia State University. Chiara Iorio.
11: L'antivirale orale somministrato prima o subito dopo l'esposizione al virus è riuscito a bloccare la trasmissione per contatto diretto e per via aerea di una malattia simile al morbillo in un modello animale, ridotta anche la durata della fase contagiosa. Secondo i ricercatori, il farmaco unito alla vaccinazione potrebbe contenere rapidamente i focolai della malattia virale. Oltre all'effetto preventivo, il trattamento terapeutico ha abbreviato la durata della malattia negli animali infetti impiegati nello studio. Dall'anno scorso negli Stati Uniti sono migliaia i casi distribuiti in diversi stati, mentre importanti epidemie si sono registrate anche in Canada e Messico.
9: È scontro frontale tra UEFA e FIFA, pronti a boicottare tutte le competizioni dopo la proposta del presidente Gianni Infantino di trasferire la proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni FIFA a investitori privati. Così dice l'Unione delle Federazioni Europee, che dice anche di pronta a non far partecipare più le nazionali ai mondiali finché il progetto non sarà ritirato. Ora c'è il TG0, Capital News torna alle 19.

0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
1: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.

0: Senti, lui che sussurra e chiede: tu pensi? Ma davvero lo pensi che io sia sexy?
1: Allora parliamo.
0: Con questo caldo tutto squagliato. Rod Stewart per cominciare la nostra puntata del TG Zero. Benvenuta Silvia Mobili.
1: Eccomi qua, dai,
0: ci
1: oggi
0: siamo.
1: E domani.
0: Oggi e domani con Simone Girasole e con Emanuele Delina.
2: Se indossi una divisa non devi esercitare violenza.
3: Deve pagare anche se ha 15 o 16 anni.
4: Generale Mannacci, ma che ti sei rammollito?
5: Rilanciamo come al solito. 3 miglia nautiche.
6: Si svolgeranno i funerali.
7: Sei il più grande Zebedeo al mondo.
8: TG Zero.
9: Questa è la missione che vecchia come il cucù.
0: Ecco qua Silvia, li hai riconosciuti
1: tutti?
0: Li
1: ho riconosciuti, devo dire che De Luca è sempre meraviglioso.
0: Grande Zebedeo.
1: Ci deve essere sempre. Mi raccomando, ma tanto lui dà molti spunti, quindi per forza di cosa c'è nella sigla.
0: Molti spunti. Allora, come sempre, la sigla del TG Zero vi racconta quello che abbiamo vissuto nei giorni precedenti, nei giorni scorsi e forse anche un po' quello che vivremo nei prossimi giorni. Se non fosse che noi domani chiudiamo, nel senso che chiudiamo per ferie, per qualche settimana ci riposiamo, e però in questi due giorni il TG Zero è sempre quello.
1: Sì,
0: quindi
1: certo.
0: Vi aggiorniamo con le notizie. C'è solo un piccolo particolare: il direttore Edoardo Buffoni è in partenza per la Cina, forse in questo momento ci sta ascoltando, non lo so, mentre va all'aeroporto, ha un volo proprio breve.
1: Magari sì, davvero breve. Ah, quindi va in Cina, vedi, non lo sapevo, non l'avevo chiesto.
0: Sì, senti, abbiamo anche la basetta per l'occasione. Buon viaggio Edo! tornerà a condurre questo programma di ritorno dalle vacanze. Grazie Silvia per essere qui con me.
1: Sì, io vorrei però anche io una sigletta, perché volevo parlare di treni e quindi
0: abbiamo?
1: Mi propone Simone Girasole, perché qui parliamo
0: balla
1: della
0: ballerino
1: Cina.
0: Arriva quel treno e corriamo dietro a quel treno. Sì, di treni che non, ragazzi, cioè, allora, altro che Christopher Nolan, l'Odissea di Nolan, grandi record, sfracelli, la vera Odissea adesso ce la racconta Silvia Mobili.
1: No, allora, devo dire, sono stata invitata alla 29esima edizione di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty a Rovigo, 4 giorni meravigliosi di musica, cultura, attivismo, un festival che unisce musica, diritti umani. Saluto Michele Rionello che è il direttore artistico, saluto anche Capabro che sono questi ragazzi marchigiani che hanno vinto la sezione emergenti, quindi ho detto che bello. Come giurata, sai, ti senti anche molta responsabilità, poi è veramente un'atmosfera bellissima. Sono andata a vedere, ho detto va bene, io parto venerdì, lo scorso venerdì. Accidenti, c'è lo sciopero dei treni. Quindi avevo però, per fortuna, il biglietto di Italo che non scioperava. Ma per andare da Civitavecchia a Roma dovevo per forza prendere Trenitalia. Quindi per un treno che mi partiva a mezzogiorno io sono stata costretta a prendere un treno da Civitavecchia alle 8 del mattino.
0: Tutto
1: bene.
0: Poi,
1: tutto bene. Vabbè, dici ritorno. Qual è il problema? Il ritorno il lunedì c'erano i classici lavori sulla linea Firenze. Quindi io sono partita, che erano le 9:58, per arrivare a Civitavecchia alle 17.
0: Cioè ci hai messo
1: 4 cambi di treno.
0: Quattro cambi di treno.
1: Però, perché sai, che ne so, è sempre paura per le coincidenze. Invece sono stata fortunata.
0: Quante ore?
1: 7 ore. 7 ore di treno alla fine.
0: Quasi
1: quindi,
0: di più, sette.
1: Facciamo 7 ore.
0: Sette ore.
1: Dove potevo andare, secondo te?
0: A Dubai. Okay. Cioè, ce ne mettevi mezz'ora in più, arrivavi a New York.
1: Ah, vedi?
0: A Zanzibar.
1: Trenino va.
10: C'è comprato qui in città.
1: Ma sei un grande. Il treno va, portaci i bambini, i barboncini, quello ti vanno anche i pendolari che sono un po' costretti a fare. Oggi, per esempio, per venire qui il mio treno è partito con 20 minuti di ritardo, perché non si sa. C'è stata anche la sfortuna a Milano. A Milano la situazione è tornata alla normalità.
0: Tratta Milano-Venezia oggi.

0: ritardi fino a 120 minuti perché un incendio ha colpito i cavi elettrici della linea ferroviaria per
1: la stazione di Porta Garibaldi. Adesso la situazione appunto è normale, però ci saranno anche altri lavori e nulla, va bene, sempre un'emozione però.
0: Sì,
1: tu,
0: no,
1: ti svegli pendolare, non sai mai come sarà la tua giornata.
0: È vero, perché tu sei una pendolare.
1: Io sono una pendolare.
0: E quindi sei abituata.
1: Sono
0: e infatti
1: abituata a tutto.
0: Si vede il tuo atteggiamento zen nei confronti di questa cosa, non si può dire lo stesso per tanti vacanzieri che invece si trovano appunto 52 pagine, forse sono diventate 56, sul sito di Trenitalia, che raccontano tutte le interruzioni che ci sono sull'intera rete nazionale. Sono tante,
1: sono tantissime. Sì,
0: cioè
1: sì.
0: L'Italia spezzata a metà, praticamente, come dicevi tu, a Firenze ci sono dei lavori di ammodernamento.
1: Sì, che si sono conclusi oggi.
0: Quindi oggi dovrebbe essere tornato tutto alla normalità.
1: Però ce ne sono anche altri adesso.
0: Ce ne sono altri.
1: Poi comunque posso dire solo una cosa sullo sciopero, perché è vero che a noi pendolari e chi viaggia sul treno danno disagi queste iniziative di protesta, però si sciopera per gli stipendi, si sciopera per la sicurezza, si sciopera per rinnovare il personale, quindi è sempre giustificato. Ecco, anche se poi quando sto lì per lì dico
0: giustificato, però tutti i lavori anche sono giustificati, nel senso che servono per ammodernare, ma forse ecco farli un pochino più scaglionati.
1: Brava, sì.
0: No? E dici, ma quando li vuoi fare? In inverno, che c'è brutto tempo, poi ci sono i chiodi.
1: Non tutti insieme.
0: Proprio tutti insieme, magari spalmandoli un po' di più, perché effettivamente i disagi ferroviari in questo periodo sono qualcosa di importante. 18:14, Radio Capital, c'è Katie Tastal.

0: Primi anni 2000, bellissima e immaginifica questa canzone di Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree, un grande cavallo nero e un albero di ciliegie. 18 e 17 minuti qui al TG0. Allora, abbiamo tante notizie, perché è vero che siamo arrivati praticamente ad agosto, ma il mondo è in subbuglio,
1: il mondo
0: praticamente.
1: È impazzito. Tempo.
0: Sono tante cose da raccontarvi. Un'ultima ora ci parla della UEFA.

0: che è l'organo di governo del calcio europeo, che proprio con la FIFA ormai sono i ferri corti.
1: È uno scontro totale, anche perché la FIFA, ricordiamo, è rappresentata dalla presidente Gianni Infantino, e quindi già un po' capiamo il personaggio. Ed è scontro dopo la decisione proprio di Gianni Infantino di cedere una parte del valore del mondiale a investitori privati.
0: La Coppa del Mondo, praticamente.
1: Quindi le 55 federazioni europee oggi si sono riunite e hanno deciso di operare una protesta proprio clamorosa, cioè non partecipare a nessun torneo FIFA finché la proposta di Infantino resterà in piedi. E la prima competizione FIFA sarebbe l'Europeo Femminile Under 20, in programma il 5 settembre in Polonia. E quindi si va allo scontro sicuramente, perché Infantino sappiamo che ha deciso questo.
0: Che cosa è successo? Non era mai così a bruciapelo. L'altro giorno, l'abbiamo commentato anche qui al TG0, ha detto praticamente se la compra Trump o comunque imprenditori e famiglia, parenti vicini al presidente americano.
1: Sì, è una nuova società di privati, ma in mezzo c'è il presidente Trump anche.
0: Ma e quindi siamo tutti caduti un po' appunto dal cherry tree o dal pero, come si dice in gergo, è più il pero, perché ci siamo detti: intanto, ma la Coppa del Mondo, cioè, si può vendere? E si può vendere ai privati? E poi è di Infantino che prende la vende. Sì, e quindi c'è una questione, insomma, dal punto di vista legale, etico, morale, che non è piaciuta praticamente a nessuno. Abbiamo anche pensato a una boutade, cioè a un
1: quelle classiche cose che si dicono, tipo Infantino segretario dell'ONU,
0: sì,
1: eccetera.
0: Ma abbiamo imparato a capire che non sono tanto quelle classiche cose che si dicono così per fare i burloni, ma che poi servono a Trump per raccimolare fondi e per speculare sulle borse, sui titoli, sugli investimenti in borsa. Però a quanto pare, insomma, la FIFA l'ha presa seriamente questa provocazione.
1: Ma anche la UEFA, che ha detto: nessuna nazionale UEFA parteciperà ad alcuna competizione FIFA, perché, dice proprio così testualmente, alcune cose sono semplicemente troppo importanti per essere vendute. Coppa del Mondo quindi appartiene al calcio, appartiene a tutti, però certo dei privati.
0: Niente, è che Trump si è innamorato della Coppa del Mondo di calcio, non aveva mai visto con così partecipazione partite di calcio, invece ha visto tutto quello che si è generato, anche l'indotto economico che i mondiali hanno portato anche e soprattutto negli Stati Uniti, che è dove si è giocato in maniera prevalente, visto che si era messo in mezzo anche per fare la foto con i campioni del mondo.
1: Ma tu lo sai che poi l'hanno tolta con il fotomontaggio?
0: Davvero, hanno tolto l'immagine di lui?
1: Poi hanno tolto l'immagine di Trump, quindi
0: in mezzo
1: si vedeva
0: alla squadra
1: nazionale,
0: spagnola,
1: si vedeva senza lui, quindi grazie all'intelligenza artificiale l'hanno fatto scomparire, non si vedeva più nella,
0: ma a un certo punto
1: ufficiale.
0: Il capitano della squadra degli spagnoli prima di alzarla lo ha accompagnato, come dire: scusi presidente, se può
1: per
0: spostarsi, perché lui ovviamente aspettava il sollevamento della coppa.
1: La prendo io, un momento la sollevava lui.
2: La coppa è mia, l'anello è mio.
0: Il signore degli anelli.
2: Il tesoro delle coppe.
0: I temi Impala è una canzone che stiamo passando spesso qui a Radio Capital, è una canzone nuovissima.

0: Dracula, come cantano i Tame Impala su Radio Capital, una di quelle canzoni che ti fanno sentire in vacanza, secondo me, anche se non ci sei in vacanza.
1: E anche se parla di Dracula, però.
0: Anche se parla di Dracula, è vero, è incredibile perché ha un testo particolare e invece poi ha questo ritmo molto molto fresco. Allora, Radio Capital, TG0, c'è una notizia da dare che forse è una buona notizia, almeno sulla carta, poi è tutto da verificare.
1: Ho sempre paura a dare buone notizie.
0: Hai
1: no?
0: ragione, sai, l'altro giorno qualcuno ci scriveva, o forse proprio ieri, ho l'impressione che non si parli più di Gaza, è vero, se ne parla secondo me molto meno,
1: molto,
0: e questo
1: sì.
0: è male, perché nel frattempo, mentre non se ne parla, continuano a succedere cose, e invece oggi una notizia che sembra una buona notizia ve la vogliamo dare.
1: Sì, perché sembrerebbe che Israele e Hamas siano sulla strada di un accordo. Fonti vicine ad Hamas dicono che nei colloqui che sono in corso, che vedono anche la mediazione dell'Egitto e anche altri inviati internazionali, sono stati registrati dei progressi su alcune questioni che sono questioni chiave, tipo il passaggio alla fase successiva dell'accordo di cessate il fuoco nella striscia di Gaza, la questione delle armi, il meccanismo della gestione della striscia, e sembra che Hamas sia disponibile a disarmarsi, anche se poi la cronaca ci parla di altri attacchi da parte dell'esercito israeliano, sono rimasti feriti anche dei bambini, ci sono anche tra le vittime dei bambini. Però dal punto di vista della diplomazia, questi nodi, come appunto la questione delle armi, si vede un po' una luce. E oggi si parlava anche di una dichiarazione di un possibile raggiungimento di un accordo, progressi che vanno in questa direzione.
0: È questo, speriamo che arrivino delle conferme. Intanto vi ricordate che abbiamo parlato qualche tempo fa del pediatra della striscia di Gaza, dei bambini della striscia di Gaza, l'ultimo ad andare via dal suo ospedale, Hussam Abu Safia, il direttore praticamente del Kamal Advan Hospital, che è stato arrestato a fine dicembre del 2024.
1: Iconica, no? Quella foto, si vede lui tra le macerie dell'ospedale che va verso i soldati israeliani per fermarli, per dire no,
0: qua ci sono,
1: non
0: i
1: continuate
0: bambini.
1: Perché qua ci sono i bambini.
0: Esattamente, cioè lui è stato arrestato senza che abbia compiuto nessun reato, non è accusato di nulla se non di non voler sgombrare l'ospedale dove era rimasto praticamente quasi da solo con pochi collaboratori a curare i bambini e tutti coloro che stavano dentro l'ospedale. Quindi è stato arrestato, e a un certo punto c'è questa organizzazione umanitaria che si chiama Physicians for Human Rights Israel, che è un'organizzazione composta da un team misto di ebrei e palestinesi che promuove il diritto alla salute. Bene, loro raccontano che questo medico è stato spostato più volte di carcere, adesso è detenuto in un carcere sottoterra, e che ha cominciato a subire a un certo punto, così all'improvviso, da un giorno all'altro, prima non era mai successo nulla, era detenuto e basta, a un certo punto ha cominciato ad essere picchiato brutalmente tutti i giorni, cioè gli hanno proprio cambiato i connotati, l'avvocato non l'ha riconosciuto, e lui se la spiega così, dice: forse mi vogliono uccidere perché rappresento lo Stato di Israele teme la mia voce, perché milioni di persone conoscono

0: nel mio caso, hanno visto quella foto e quindi politicamente detenerlo, certo, potrebbe avere un costo, certo, quindi forse davvero volevano ucciderlo. L'ultimo aggiornamento che vi diamo su questo caso è che il suo legale lo avrebbe sentito e lui avrebbe detto: forse qualcosa è cambiato e forse c'è un piccolo passo indietro per la mobilitazione dell'opinione pubblica.
1: Sì, tantissime associazioni anche si stanno dando da fare, da Amnesty, anche altre.
0: Si possono firmare, si possono petizioni firmare appelli. E speriamo che anche questa possa trasformarsi presto in una buona notizia.
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
4: Noi siamo così, siamo i distributori, cioè sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, tu aspetta un attimo, signora Passi.
2: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
4: Che il mezzogiornale è alla page, sì. Il mezzogiornale è sul pezzo, il mezzogiornale è sulla notte.
2: Il mezzogiornale dal lunedì al venerdì alle 10.
4: Benny!
3: Viva!
2: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
3: La spesa intelligente.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Francesco De Gregori con Rimmel su Radio Capital, 18:36 minuti, ce la siamo cantata,
1: ce la siamo
0: proprio
1: cantata,
0: allegramente.
1: Vedi? Varie generazioni, varie perché generazioni. Noi siamo un po' più anziane del nostro Enzo Panizio che è qui accanto a noi.
0: Ciao Enzo.
2: Ciao Doris, ciao Silvia, ciao a tutti.
0: Canzone trasversale. Allora, fermi tutti, siamo dentro la quarta bolla di calore. La quarta ondata, ragazzi, credo che è quella che ci porteremo. Allora, tecnicamente, visto che c'è la sigla, fa caldo, si schiatta oggi a Roma 36.5,
1: sì,
0: ma
1: Roma
0: va
1: sì.
0: Peggio a Sassari, mi sa, sono
1: sì,
0: 40.
1: A Sassari, Oristano, anche Firenze non se la passa tanto bene. E poi, vabbè, quello che sappiamo dei giorni che verranno, perché sabato ci saranno ben 19 città bollino rosso.
0: Sì.
1: Con un'allerta massima, oggi ce ne sono tre, però
0: domani 11, ecco, tutto a crescere,
1: tutto a posto. Ma quando è che fiume? Che poi si allunga il tempo, visto
0: sì,
1: il periodo, prima erano 4-5 giorni,
0: sì.
1: 6 giorni, poi piano piano 8 giorni,
0: fino al 31 ottobre,
1: sì.
0: Vabbè, vedremo, quarta ondata comunque, e quindi a mali estremi rimedi, cioè adesso Enzo Panizio è venuto qui perché
1: ha trovato
0: un sistema che solo lui lo sa.
1: Io non lo
0: che
1: so,
0: ci può aiutare.
1: Io ho qualche dubbio, però c'è un professorone che spiega.
2: Allora, è un'ondata di calore che investe tutta Europa e quindi anche Svizzera fa caldo. E infatti oggi un quotidiano svizzero che si chiama la Neue Zürcher Zeitung ha intervistato un professore di psicologia cognitiva dell'Università di Oxford che si chiama Charles Spence e che dice: noi quando sono finiti i rimedi contro il caldo, che facciamo? Non ci pensa, e cioè dice, se tu, dice questo professore, se tu pensi a dei pensieri rinfrescanti, a delle cose che ti fanno pensare a dei luoghi freschi, la sensazione, la temperatura percepita è minore, quindi tu puoi combattere il caldo anche così.
0: Ma lo vedi?
1: Col pensiero,
0: lo vedi? Non ci pensare,
1: che...
0: quello che dicono, che dicevano i nonni, non ci pensare, è vero.
2: Canta, cioè, che ti passa.
0: Canta che ti passa, lo dice la scienza.
2: Lui attiva.

0: Spinge dalla tradizione giapponese. Per i giapponesi già da centinaia di anni dicono che guardare le montagne, sentire lo scorrere di un ruscello, avere queste esperienze sensoriali dà al sollievo dal caldo. Addirittura c'è un saggio famoso che si chiama Elogio dell'ombra di 100 anni fa che diceva questa cosa qua, con gli stimoli uditivi, il suono dell'acqua che scorre. Però ora lo conferma anche, dice il neuroscienziato, la ricerca. Perché hanno fatto una ricerca del centro aerospaziale tedesco e, utilizzando una cabina aereo in cui simulata, in cui cambiavano il colore della luce, cioè da caldo a freddo, solo questo piccolo cambiamento dava una riduzione della temperatura percepita di un paio di gradi, 2-3 gradi.
1: Ragazzi, è fatta e quindi era facile. No, allora, cioè, tu lei è sempre scettica, Silvia Mobili è sempre scettica. Guarda, no, che funziona. Funziona. Allora, io ho questa tecnica, quando fa proprio caldo e come ha detto Enzo, hai fatto tutto quello che potevi fare, cioè ventilatori, condizionatori, io sto immobile. Mi metto lì ferma, non ci penso e sto immobile. A un certo punto, comincio a sentire correnti magari inesistenti, però mi addormento. E quindi forse
2: funziona.
1: Cioè,
2: in mezzo alla piazza, che ne so.
1: Che in mezzo alla piazza, a casa nel mio letto, quando fa proprio quella caldazza brutta, che non mi piace mettere il condizionatore in camera. E quindi Enzo.
0: Io l'ho notato subito, perché io sono anni che sostengo con i miei amici, quando fa freddo d'inverno, e io dico, pensa di essere nel traffico ad agosto con un'afa incredibile, e forse a quel freddo vuoi più bene. È uguale con il caldo, pensa di essere, di svegliarti nel cuore della notte, infreddolito.
1: Vedi? Eccolo. Senti, allora, questo esperimento, chiudete gli occhi,
2: apri l'ombrello.
1: Freddo, senti, mamma mia, che Gianna che arriva. Guarda che un po' funziona.
2: Io sono sempre caldo comunque.
0: Non hai più fresco?
2: No, peggio, io sì. Anzi, perché proprio rimpiango questa frescura, mi viene più caldo.
1: Io sento
2: perché
1: la corrente adesso sotto i piedi. Lo vedi?
2: Lo vedi che funziona bene.
0: Questo lo dice anche Spence, questo lo dice anche il professore, che comunque l'impatto si è limitato. Però la temperatura percepita di comfort negli spazi interni in estate è tra i 23 e i 26 gradi. Se già riuscire a percepire 25 gradi ci riesce a farci spostare la temperatura del condizionatore dal 25 a 27 gradi, che comunque tu ne percepisci 25, però 2 gradi in meno è un risparmio enorme di energia e quindi anche in bolletta.
2: A me potere della mente.
1: Potere della mente, ragazzi. Allora, ad esempio, io se vedo il cocomero, bello, rosso, tagliato, lì, succoso, sento subito più fresco.
2: Vabbè, io non so, posso passare un ghiacciolo, però viene più voglia di un ghiacciolo, ma sento sempre caldo. Però va bene, dai.
1: Ragazzi, fatelo questo esperimento, concentratevi. Adesso vi mandiamo una bella canzone, voi pensate a una cosa, che ne so, una bella cascata, un po' la neve, la pioggia fredda di febbraio, e secondo me andrà meglio.
2: Secondo me questo professore ha fatto una ricerca però con l'aria condizionata, capito?
0: Quindi, ma infatti ha pensato anche a questo, perché dice, e se uno non può vedere la montagna innevata in ufficio, che come fa? Metti il salvaschermo.
1: Bravo!
0: Una bella immagine.
1: Genio. Grazie, Enzo Panizzi.
0: Grazie Doris, Silvia.

0: Freedom su Radio Capital, 18:45 minuti. Buonasera dal TG0 Special Edition con Silvia Mobili.
1: Eccola qui, Doris Zaccone, sempre la colonna di TG0.
0: La colonna. Lo vogliamo dire al nostro Edoardo Buffoni che sta partendo per la Cina?
1: Appunto, perché è partito per la Cina. E questa è la musica della Cina.
0: Sì, è partito.
1: Sai cosa? Me lo immagino che, non so, aprirà delle nuove relazioni diplomatiche con una radio cinese. No, non lo so perché mi immagino così.
0: Torna con nuovi contratti per noi. Magari, Edo, ascolta questa voce amica che ti parla, fallo pure.
1: Immagino,
0: no, va bene.
1: No? Okay.
0: Credo che farà un viaggio sorprendente, perché la Cina, di cui abbiamo parlato molto, è un paese straordinariamente complesso e stratificato, non serve più il visto, quindi molti italiani si sono precipitati,
1: quindi anche Edoardo Buffoni,
0: su questa meta. E secondo me ti scardina un po' pregiudizi, idee che ti sei fatto. Vedremo, sono molto curiosa di sapere che cosa ci racconterà al ritorno. Senti, abbiamo parlato di calore estremo. Vogliamo fare l'accoppiata calore zanzare?
1: Le zanzare ci sono sempre. A me sembra di vederne meno. No.
0: No, secondo me ti sbagli.
1: Non lo so, a casa mia no, però no, è da tanto che io non ho un pizzico di zanzara.
0: Attenzione, pure tu bevi molta birra, perché abbiamo imparato durante quest'estate che sono attratte dalla birra le zanzare.
1: Hai proprio un odore particolare che le attrae. Però io, vabbè, devo dire, sono stata fortunata quest'anno. Però sta arrivando un progetto francese, si tratta di una sorta di, chiamiamolo drone, quasi un sonar, un drone in miniatura che è capace di individuare le zanzare. Zanzare femmine, perché sono quelle che poi alla fine zac,
0: sì,
1: ti prendono il sangue.
0: Che sono quelle piccole, non sono quelle
1: zanzarone. Non è una questione di genere, però è questo. Le distingue dagli altri insetti proprio grazie alle vibrazioni delle ali e capisce che sono loro il nemico. Poi quello che farà ancora è, diciamo, allo studio, nel senso che fa poi sto drone. Le distrugge.
0: Scusatemi, io adesso capisco la tecnologia, capisco che ci piacciono tanto i droni ormai di ludici, da quelli ludici purtroppo a quelli militari, ma addirittura per le zanzare il drone mi
1: progetto,
0: pare tanto.
1: Un ingegnere francese, tipo, non avevo niente da fare, però ha sviluppato.

0: sviluppato questo sonar in miniatura che riesce a individuare questo, grazie a un sistema d'ultrasuoni, quali sono le zanzare che,
1: e poi ti vendono un drone, cioè tu quando vai a comprare invece di prendere la piastrina, che ne so, lo zampirone oppure la citronella, dici senta, mi dà un drone, che drone vuole? Quello per le zanzare,
0: il tracciamento delle zanzare, le voglio tracciare e poi zac te le... C'era uno studio che diceva che sono inutili, però è brutta questa cosa.
1: È brutta, se esistono non sono inutili. Beh, sono cibo per altri insetti, appunto, credo, immagino, no?
0: Appunto.
1: Sì, però a parte essere cibo effettivamente non ci sovvengono,

0: Questa è la di Robin Neville su Radio Capital al TG0. E allora, la cerimonia del ventaglio, cosiddetta perché ci si sventola, fa molto caldo ed è in genere l'ultima ufficiale prima della chiusura dei lavori, no?
1: Sì,
0: del,
1: sì, si incontrano i giornalisti parlamentari. Sì, sì, sì. La cerimonia dove è presenziata dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha parlato di tante cose. L'abbiamo anche sentito prima nel giornale radio. Il Presidente ha criticato le violenze in Valsusa, oggi c'è stata anche una nuova stretta, il prefetto di Torino con una ordinanza ha vietato il campeggio su tutto il territorio comunale di Venaus fino a lunedì 3 agosto, perché ricordiamo, proprio da lì è partita la manifestazione Notav, proprio da questo campeggio, e le forze dell'ordine hanno chiesto agli attivisti di lasciare l'area. Al momento il presidio resta, però ci sono anche reparti antisommossa, però diciamo oggi è stata una giornata abbastanza tranquilla. Però il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto le violenze no. Assolutamente no, quello che è accaduto è inammissibile. Perché ha detto mette in discussione le basi della convivenza democratica. Le sue parole: la violenza è un virus letale per la democrazia e la vita sociale.
0: Ma anche perché nel decreto sicurezza di cui tanto abbiamo parlato del 2026 c'erano delle norme che forse potevano essere attuate, cioè tipo la possibilità di trattenere negli uffici di polizia per un massimo di 12 ore i soggetti ritenuti pericolosi per disordini.

0: durante le manifestazioni. Ora, siccome quella manifestazione era annunciata e si sa da un anno, perché di anno in anno si fa, si ripete in maniera cadenzata, perché le persone ritenute che potevano essere identificate come pericolose non sono state trattenute? Quindi qualcosa non ha funzionato,
1: sì, qualcosa,
0: no?
1: Non ha funzionato nella sicurezza, e lo ha ricordato oggi, non proprio questo, però ha ricordato appunto che chi è violento aggredisce la Costituzione, lo ha ricordato il nostro presidente Mattarella, che però ha voluto anche rivolgere un appello alla politica, e qui ha fatto benissimo, più che altro ha ricordato che bisogna mantenere un clima di rispetto, cioè basta con le aggressioni verbali, con le tensioni elettorali che ci sono sempre, che poi tra l'altro distolgono anche i cittadini dai problemi reali. E sentiamo proprio un passaggio di Mattarella.
2: Mi auguro costantemente che questa si svolga nel rispetto reciproco, senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata e a mio avviso anche controproducente. Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
0: È inopportuna aggressività, anche perché l'inopportuna aggressività a volte è opportuna per non occuparsi delle cose contestuali.
1: Tajani, no? Ha risposto, ha detto: io sono calmissimo, però.
0: Calmo,
1: io non
0: vedi,
1: agito mai.
0: Vedi?

0: voce Chris Martin.
1: Alla chitarra Nile Rodgers.
0: Al piano Billy Joel. Honesty
2: is hardly ever heard. Ai fiati Earth, Wind and Fire.
1: Alle tastiere Keith Emerson.
3: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
7: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
8: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
9: D'altronde, siamo pizza surgelata.
7: E le notizie continuano.
8: Noi pure.
9: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
10: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
7: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
10: Una produzione, One Podcast.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
14: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
19: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: Le 19 e un minuto a Radio Capital. Buonasera da Chiara Iorio. Caso Al-Masri, Nordio invia alla Procura Generale le carte per l'arresto del torturatore libico fermato a gennaio 2025 a Torino e rimpatriato pochi giorni dopo. La decisione del Ministro della Giustizia pochi giorni dalla sentenza della Consulta che ha confermato l'obbligo di trasmettere al Procuratore Generale il dossier ricevuto dalla Corte Penale Internazionale quando Al-Masri era in Italia. Si cercano i dispersi tra le macerie della palazzina crollata

0: Messina, il crollo dopo un'esplosione a Pistunina nella zona sud della città, 5 feriti gravi, l'ipotesi è che sia esplosa una bombola di gas, ha detto il sindaco Basile. L'UEFA contro la FIFA, pronti a boicottare tutti i tornei dopo la proposta del presidente Gianni Infantino di trasferire la proprietà dei mondiali a investitori privati. L'Unione delle Federazioni Europee fa sapere che boicotterà tutte le competizioni finché il progetto non sarà ritirato. 35 persone alla deriva a sud di Lampedusa, tra loro anche bambini migranti, sono a bordo di una barca alla deriva nella zona SAR maltese e Alarm Phone lancia l'allarme, necessario un intervento di salvataggio. La galleria di quadri di Berlusconi sta per scomparire, al suo posto un discount. Andrea Lucatello.
1: Da Tempio dell'Eccesso a Supermercato Discount, ad Arcore sta per scomparire il capannone che custodiva l'incredibile collezione acquistata da Silvio Berlusconi nelle varie televendite notturne delle TV locali. Al suo posto sorgerà un supermercato Eurospin. Una passione nata quasi per caso e diventata poi un'ossessione. Il cavaliere comprava tele una dopo l'altra, spesso nel cuore della notte, spendendo in tutto circa 20 milioni di euro. Non cercava i capolavori, ma il piacere di accumulare icone, paesaggi, nature morte, battaglie, vedute veneziane, un'immensa quadreria che, secondo Vittorio Sgarbi, era composta in gran parte da opere di scarso valore artistico. Dopo la morte di Berlusconi, gli eredi hanno iniziato a smantellare quella collezione e ora con il supermercato cala il sipario.
0: Alle 20 prossimo appuntamento con Capital News.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro. Fino al 9 agosto. Solo.

0: leggero leggero canta Kate Carradine e a me viene da aggiungere Like Sunday Morning, ma era un'altra canzone e quindi facciamo il mischione. Buonasera Silvia Mobili.
1: Buonasera Doris Zaccone.
0: Simone Girasole ed Emanuele De Nina, questo è il TG0 versione special edition con il mobilificio Zaccone che si è ricomposto. Silvia ed io siamo state insieme tanti tanti anni, siamo una coppia di fatto. Silvia.
1: Siamo una coppia di fatto, è vero, abbiamo tanto fatto... si lascia, si riprende, però comunque si vuole sempre bene, no?
0: È vero, a lungo la mattina presto, e adesso in occasione delle vacanze del direttore Edoardo Buffoni che le ha anticipate di 2 giorni, ci facciamo queste 2 puntate del TG0 insieme. Senti, oggi mi piace perché stiamo dando delle notizie buone o vagamente buone.
1: Vagamente sì, alcune un po' così, però diciamo che forse l'80% delle nostre notizie buone.
0: Siamo una buona media. Allora, questa secondo me è buonissima. Vi ricordate quando abbiamo parlato a lungo dell'obsolescenza programmata? Dici cos'è? Quando tu compri un elettrodomestico, ad esempio, in fondo non lo sai, ma quell'elettrodomestico è pensato per rompersi molto presto, abbastanza presto, in modo che tu poi non lo possa riparare e debba acquistarne uno nuovo.
1: Sì, soprattutto perché non trovi pezzi di ricambio.
0: Ma è una follia, dici, ma chi l'ha inventata questa cosa? L'hanno inventata i produttori degli elettrodomestici, ad esempio, no?
1: È una... Così le compri nuove.
0: Sì, è un concetto che in qualche modo protegge la produzione, quindi la vendita, a discapito invece dell'acquirente, di colui che acquista un elettrodomestico. Ma la pacchia è finita.
1: La pacchia è finita, pacchia così è almeno finita. Sulla carta, perché entro domani, c'è ancora tempo, un giorno, il 31 luglio, gli stati europei dovranno recepire questa direttiva proprio sul diritto alla riparazione, e ci sono dei nuovi obblighi per i produttori, delle garanzie più lunghe, ci sarà anche una piattaforma online per facilitare gli interventi. In pratica l'Unione vuole fare in modo che quando un elettrodomestico, o nel caso dello smartphone, che è quello che piace più di tutti, se si dovessero rompere, la prima scelta non sarà quello di buttare gli elettrodomestici o lo smartphone, ma di ripararli.
0: Sì.
1: E proprio l'obiettivo è anche ridurre i rifiuti, e chi ti vende questo prodotto ti deve dare proprio il diritto, hai il diritto della riparazione.
0: Esatto, esatto. E quindi come si traduce questa cosa in fatti pratici? Ad esempio le garanzie saranno più lunghe, e non solo, praticamente i produttori saranno tenuti a riparare i prodotti tecnicamente riparabili anche quando il periodo della garanzia legale sarà già terminato, quindi praticamente te lo devono aggiustare. Se l'azienda ha sede fuori dall'Unione Europea, l'obbligo ricade sui rappresentanti autorizzati presenti nel territorio, oppure sull'importatore. Quindi tu vai con la tua bella lavastoviglie e dici: questa si è rotta,
1: che facciamo dopo 3 anni?
0: Qualche volta ti dicevano: guardi signora, costa di più ripararla che acquistarne una nuova. Che fa? Che tu poi a un certo punto dici: vabbè, allora se costa più ripararla che acquistarne una nuova, ne acquisto una nuova. Ma questa cosa è insostenibile ormai, per fortuna, e quindi vai di aggiusta tutti.
1: E poi appunto ci sarà anche un modulo in cui proprio anche il riparatore ti deve dire quale problema risolverà, il tipo di intervento, il prezzo, i tempi di riparazione, la disponibilità di quel pezzettino che è da sostituire. Nel caso poi appunto non si possa riparare, perché non è detto che tutto si può riparare, allora ci sarà la possibilità di proporre un prodotto ricondizionato, ecco,
0: cioè usato, ma
1: usato,
0: come nuovo.
1: Usato come nuovo.
0: Molto bene. Qualcuno dice: sui figurati, non lo faranno mai. Vabbè, intanto
1: la direttiva c'è,
0: pretendiamola, cioè informiamoci quando compriamo delle cose. Silvia cerca qualcuno che aggiusti una K, attenzione.

0: I'm Yours, Jason Ratz su Radio Capital, 19:14 minuti. Silvia è felice come una Pasqua perché ha trovato il riparatore di cappa.
1: Io ragazzi vediamo, comunque questo è stato un uso della radio a scopo personale, perché ho la cappa dell'aspirazione della cucina piano cottura che non mi funzionava tipo da 7 mesi, capito?
0: È grave.
1: Io dove, cioè non so,
0: chi,
1: proprio
0: chi è che ripara, chi è le cappe? Non esiste più.
1: E mi hanno mandato un messaggio e mi hanno detto dove devo andare, a Civitavecchia, e quindi domani chiamerò. Cioè per me è un regalone questo. Poi magari dice guarda, devi spendere 700 euro per fare la cappa, sarò meno felice, però va bene così.
0: Sì,
1: perché sono quelle piccole cose, dici, ma per la cappa
0: chi chiamo?
1: L'elettricista, la cosa. Va bene, adesso
0: allora io ho scoperto anche un altro servizio, forse ce ne sono diversi in Italia, che tu chiami non proprio con
1: l'uomo tutto fare, no
0: una riparazione quasi immediata nel giro di un'ora, idraulico oppure appunto la lavastoviglie, costa la chiamata, costa 50 euro, più però arrivano nel giro di un'ora. Dici,
1: cioè, tipo è un team, una squadra,
0: ho capito, ma se sei disperato, a me si era rotto un rubinetto, per forza dovevo chiamare qualcuno, e poi ovviamente
1: e sono venuti in tempi brevissimi,
0: in 40 minuti erano lì, 50 così subito proprio ciao 50 e poi la riparazione.
1: La riparazione, quando invece so che basterebbe chiamare Simone Girasole, che è un tutto fare.
0: Simone Girasole è impegnatissimo,
1: è un secondo lavoro, il suo
0: secondo lavoro.
1: Va bene.
0: Comunque parlavamo di questo diritto alla riparazione, c'è scetticismo ovviamente, perché l'obsolescenza programmata, che è il suo esatto contrario a scapito dei consumatori, è qualcosa che è iniziato già da molto tempo. In più non solo i produttori dovranno allargare la garanzia, ma dovranno anche costruire le cose in modo che si possano riparare, perché se tu fai saldature ovunque e non ci sono viti, vitarelle come un tempo, non si può riparare un tubo. Quindi speriamo, dai, speriamo che succeda.
1: Ma ci sarà questa piattaforma dove dovresti trovare appunto i riparatori, anche venditori di prodotti ricondizionati, i propri servizi di riparazione. Io lo so, sono ottimista.
0: Io anche, soprattutto perché lo dobbiamo sapere noi e lo dobbiamo chiedere, la dobbiamo pretendere questa cosa. Non si possono buttare cose nuove soltanto per fare un piacere a chi ne deve vendere di nuove, anche perché non sappiamo più dove buttarle. Senti,

0: E Silvia, apri a busta A o, o busta B?
1: Allora apro la B.
0: Aspetta che non la trovo più.
1: È bello che dice apri la busta A, la B non ha né la allora, A e ragazzi, non ha neanche la B.
0: No, vi dico questa notizia nuova. È arrivata proprio oggi alle 9.30 è stata rilasciata la prima carta d'identità a vita.
1: Aspetta,
0: cioè
1: però
0: illimitata. Sai dove c'è scritto la scadenza?
1: Sì.
0: Lì c'è scritto illimitata.
1: Illimitata però, attenzione.
0: Attenzione, sì.
1: C'è un'età. Cioè,
0: 70
1: dire,
0: anni
1: non ho,
0: compiuti,
1: non,
0: 70
1: non
0: anni
1: una
0: compiuti.
1: Sedicenne, capito? Dicevo diciottenne, dicevi la carta d'identità a vita. No, comunque a 70 anni.
0: Da oggi fino a quando vi pare, se avete compiuto 70 anni, potete andare al comune, la procedura è esattamente la stessa, e vi fate fare questa carta d'identità che non avrà più scadenza, quindi non dovrete più fare la fila al comune, portare le foto.
1: C'è un altro però.
0: Allora c'è una particolarità tecnica. Avete presente gli gates, quelli, cioè gli aeroporti già elettronici per cui devi passare la carta per passare? Benissimo, dopo 10 anni non funzionerà quella lì illimitata, e quindi devi dare, non puoi passarla alla macchinetta, la devi dare agli agenti
1: si
0: frontalieri.
1: Smagnetizza, che succede?
0: Non lo so, non vale. E c'è un'altra piccola fregatura, che praticamente la funzione entra con CIE, cioè la carta d'identità che ti permette di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, anche quella funziona solo i 10 anni come la carta normale. Vabbè. Dopodiché non ti puoi, cioè funziona come riconoscimento, quindi puoi andare dove ti pare, sei riconosciuto, però se vuoi entrare nella pubblica amministrazione niente da fare.
1: Cioè doveva essere una buona notizia
0: e poi alla fine screma
1: un po' di fregature ci sono.
0: Oh, però ne hanno già fatte tipo 250. Va tutti bene. Andavano lì e volevano
1: Savona,
0: la carta.
1: No, Savona
0: a Savona
1: è
0: c'è
1: città
0: stata
1: pilota.
0: La prima questa mattina alle 9.30. Ah,

0: Anna Spiro con Material Lover su Radio Capital. Qualcuno protesta, dice: ma io ho rinnovato la carta d'identità da ultra settantenne, me l'hanno rinnovata per 10 anni. Ma quando l'hai fatta? Se l'hai fatta stamattina, cioè da stamattina in poi, puoi chiedere quella illimitata.
1: Ecco, ancora però diciamo è un'operazione che deve raggiungere tutte le città italiane.
0: Sì, forse ancora non è arrivata proprio ovunque. No, comunque.

0: vale anche quella che scade dopo 10
1: sì,
0: anni,
1: perché abbiamo visto che ha che più difetti che pregi questa esatto. Cioè alla fine
0: per ora io continuerei con quella normale. Allora senti, qualcuno dice siete sfortunate ad abitare in una grossa città o hinterland, perché nei nostri paesini chiami il vicino che sa fare tutto quando devi riparare qualcosa. È vero, è che è un concetto che un po' vale, no? Il paese di provincia, il paese piccolo, c'è sempre qualcuno un po' più disposto a darti una mano, ma anche semplicemente perché le conosci, le persone, conosci il tuo vicino. Metti che hai un vicino medico. Guarda, c'è un dolorino qui, che non glielo vai a dire, non glielo
1: sì,
0: vai a chiedere.
1: Dice, guarda, veramente sarei a casa, no? Ho finito di lavorare, ho visto 250 pazienti, vorrei vedermi
0: però
1: la televisione.
0: Nel
1: ecco,
0: paese così. L'amico medico, il tu cugino dici? Medico viene a casa a vederti. Forse è un po' questo il principio su cui nasce, si fonda questa nuova iniziativa a Bologna nel quartiere Pilastro.
1: Sì, il quartiere Pilastro, ricordiamo che è stato poi appunto scenario della morte di Fakir. Anche si tratta di un quartiere che ha molte complicanze, un quartiere abbiamo imparato a conoscere proprio in queste giornate, però c'è una bellissima iniziativa perché aprirà una poliambulatorio gratuito grazie a 10 medici che sono andati in pensione, medici anche abbastanza conosciuti, che sono andati in pensione a Bologna e hanno fondato l'associazione Buoni Dottori. Offriranno visite e diagnosi alle persone che hanno difficoltà economiche e rinunciano alle cure proprio per questo, e si metteranno a disposizione per dare un servizio completamente gratuito. Sono circa 4 milioni di italiani che abbandonano i controlli, le visite e le terapie proprio a causa dei costi proibitivi del privato e anche delle attese lunghissime nel pubblico, e quindi possiamo dire che questa è veramente una bella iniziativa, questo ambulatorio, che non è che sostituisce il Servizio Sanitario Nazionale, però
0: da un aiuto,
1: affianca,
0: no?
1: Lo affianca in modo integrato.
0: No, ma complimenti a questi dottori che veramente fanno qualcosa a titolo volontario,
1: non vengono pagati e hanno deciso di aprire questo poliambulatorio.
0: Che meraviglia, bravissimi. Mi era tanto piaciuta la questione degli ambulatori di prossimità, vi ricordate, no? Che se ne parlava, questi spazi dove poi andare a fare le analisi, le visite anche di sera, anche di sabato, di domenica. Si è un po' fermato tutto, ne abbiamo un po' parlato, però loro fanno proprio una cosa privata per conto loro.
1: Sì.
0: Allora, tra poco vi spiego perché ho scoperto di aver preso una fregatura con la macchina nuova, l'acquisto della macchina nuova, no, che era diventata una telenovela col direttore che me l'ha prestata. E chiunque acquisti una macchina di questi tempi può incappare nella stessa fregatura.
1: Attenzione.
0: Tra poco ne parliamo.
2: Questa fai colazione.
3: When I wake up in the morning, love.
2: Con loro hai una visione diversa delle cose.
4: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella del nostro.
1: No, ma noi siamo l'intervallo tra la musica splendida.
4: Questo voglio dire.
1: Ma la musica
4: noi.
1: Splendida è la base e noi,
4: certo,
1: ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
4: parole. Scusateci,
1: è giusto chiedere scusa.
4: Chiediamo
5: perdono da Riccardo Andrea.
4: Sì,
2: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
8: Ehi umano, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
8: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando! Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte

0: Valide dal 30 luglio al 19 agosto.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: David Bowie, Rebel Rebel su Radio Capital al TG0, cara Silvia Mobili.
1: Allora Doris,
0: tu l'hai comprata l'auto nuova qualche tempo fa.
1: Io ti do, cioè ti

0: Una cosa, non compro auto nuove da tantissimo tempo, perché l'unica auto nuova che ho comprato me l'hanno rubata dopo un mese. E tra l'altro avevo fatto un finanziamento, quindi io, in attesa poi di essere poi rimborsata, perché avevo fatto, no, la polizza, furto, auto, quello che ti pare, però poi ti danno sempre meno di quello che avevi pagato, e ho continuato a pagare quest'auto che non avevo, e da lì mi sono detta: Silvia, non comprerai più un'auto nuova, e quindi la compro sempre usata, o sai, insomma, spesso anche quelle che vengono utilizzate in leasing, comunque non più nuova.
1: Più auto nuove.
0: Dopo quel dolore che ho avuto. Capisco il problema.
1: Capisco il problema
0: perché tu.
1: Perché invece è mio. Allora, non c'è stato verso di comprare un'auto senza fare un finanziamento. Forse è un problema che abbiamo in tanti in questo periodo. È cambiato il modo in cui si acquistano le auto, e adesso ce lo facciamo spiegare, cerchiamo di capirne di più con qualcuno che ne sa.
0: Sì, qualcuno che ha scritto di questo, perché spesso tu vuoi andare a comprare un'auto e il concessionario ti dice: no, guarda che però se fai un finanziamento poi alla fine risparmi, e ti accorgi che non è davvero così. Ne ha parlato sul venerdì il giornalista Federico Formica, che è con noi. Buonasera Federico.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora, ti ricordi quando si andava dal concessionario e si diceva: voglio un'auto nuova, quanto costa? 10.000, allora te ne do 5 adesso, oppure me li faccio prestare, facciamo, te li do un po' adesso, un po' alla consegna, un po' fra 2 mesi. Non si può più fare questa cosa qui. Come si comprano oggi le auto?
2: Ma allora, formalmente si potrebbe anche fare, soltanto che i concessionari rendono tutto molto, diciamo che rendono particolarmente allettante il finanziamento, e ti propongono, e questo è abbastanza acclarato, ti propongono solo soluzioni con finanziamento, per cui se tu vuoi prenderla, diciamo, in contanti devi chiederlo esplicitamente e superare le resistenze del venditore che ti presenta prima tutte le loro offerte con finanziamento, e allora forse si accede alla possibilità di comprarla in contanti. Quindi formalmente si può, ma di fatto viene praticamente esclusa questa possibilità, proprio perché con il finanziamento i rivenditori non vendono auto, ma vendono sostanzialmente questo: prestiti, finanziamenti. Quello che è stato scoperto, grazie anche all'Aducon, l'Associazione Diritti Utenti Consumatori, è che però molto spesso il finanziamento, che viene presentato come un'offerta che consente di risparmiare, no, sull'acquisto, la cifra dell'auto di 3-4 mila euro, molto spesso questo invece si traduce in una spesa maggiore.
0: Sì, infatti. Senti, volevo fare un esempio.
1: Facciamo un esempio.
0: Tipo, ti chiedono 20 mila euro, che bisogna anche dire una cosa: non tutti che hanno 20.000 euro da dare subito, e quindi sono anche proprio costretti a chiedere un finanziamento. Che cosa ti dice il concessionario? Guarda, fai questo finanziamento perché ti faccio un 2.000 euro di sconto, quindi 18.000. Ecco, 18.000. In realtà tu continuerai a pagare questa macchina, però dentro ci sarà la polizza, l'assicurazione. Cos'altro? Quali altre voci ci sono?
2: Sì, il fatto è proprio questo, che accanto all'acquisto dell'auto viene proposto un pacchetto di assicurazioni, di polizze assicurative, veramente di tutto: l'infortunio del conducente, la casco, atti vandalici, i cristalli, ma anche ad esempio quelle per invalidità o malattia grave, che in realtà poi sono polizze che tutelano, più che te, tutelano il creditore. Riassumiamo, queste polizze vengono anche queste vendute tramite finanziamento, cioè si contrae un prestito per l'acquisto dell'auto e se ne contrae un altro per l'acquisto delle polizze. Il problema è che quasi mai al consumatore viene presentato il piano di ammortamento completo, sai, quello che presenta il TAEG, il tasso effettivo globale, per cui quanti interessi in percentuale va a pagare il consumatore. Dal momento che non gli viene presentato questo documento, non si accorge che, sommando gli interessi per l'acquisto dell'auto e gli interessi per l'acquisto di queste polizze assicurative, e si paga un tasso di interesse che spesso è stato rilevato anche superiore al tasso di usura.
1: Cioè, quant'è il tasso di usura?
2: L'Aducon ha calcolato che in alcuni casi si è arrivati al 24% nel 2024, quando all'epoca il tasso dell'usura era al 16,4, quindi parliamo di 8 punti percentuali in più.
1: Ma in tutto questo nessuno interviene, cioè non ci sono controlli a tutela dei consumatori su questo, perché se ne parla poco effettivamente. Alla fine non capisci quanto costa davvero l'auto che hai acquistato. Io non lo so quanto ho acquistato
0: in
1: l'auto
0: realtà
1: nuova,
0: dovresti leggere, sai, quelle clausole scritte in piccoli

0: comunque a farti dei calcoli, però
1: sì, e spesso non basta, perché chi se n'è accorto molto spesso è chi ha cercato di estinguere finanziamento e allora è venuto a sapere di questo tasso di interesse che gli era stato nascosto in quel momento, e quindi da lì sono iniziati i procedimenti anche giudiziari e sono arrivate anche delle sentenze della Corte di Cassazione. I rivenditori sostenevano che non ci fosse usura, perché una cosa era il finanziamento dell'auto e un'altra completamente separata il finanziamento per le polizze assicurative che il cliente aveva chiesto.
0: Fate attenzione.
1: E quindi quello che ha stabilito è questo, ha stabilito che il tasso di interesse deve essere calcolato su tutto, proprio perché non posso avere l'auto a rate se non mi assicuro, tutto fa parte dello stesso prodotto.
2: Ah, Federico, hai fatto bene a raccontarci tutte queste cose. Il sospetto mi è venuto quando mi hanno detto che dopo 2 anni puoi fare la surroga del finanziamento, il che vuol dire che è un po' altino e quindi vuol dire che puoi cercarlo a tassi più convenienti. State attenti,
0: ti devi mettere lì pure a fare tutti i calcoli, portare documenti che poi non trovi, è veramente difficile. Grazie comunque a Federico Formica, che ne parla sul Venerdì e che scrive anche per Repubblica. Andate a leggere l'articolo, perché così almeno prima di comprare un'auto sapete quello che
2: fatevi due conti.
0: Vi fate due conti.
2: Ciao, grazie. Federico,
1: ciao, grazie a tutti.
3: TG0.

0: mia città, Luca Carboni su Radio Capital al TG0. Cara Silvia, io voglio andare al prossimo concessionario, a parte che non me la compro più l'auto, basta.
1: Vabbè,
0: deciso,
1: ormai,
0: basta.
1: Scusa, l'hai comprata adesso?
0: Mai fatto.
1: Almeno per 20 anni credo che tu sia a posto.
0: Fatto. La prossima volta vado con i soldoni, con le banconote, quelle le lenzuoloni di Totò.
1: C'hai
0: e dico,
1: ragione. Però,
0: che ci viene con questi?
1: Che ci viene con questi?
0: Un motorino.
1: Però, ecco, appunto, quello è il problema. Uno dicevo, dammi 20.000 euro. Non tutti non hanno questa disponibilità.
0: Senti, poi, Silvia.
1: Non ci posso credere questa notizia.
0: No, e questa notizia è per te, nel senso, tu hai detto io non la voglio comprare un'auto nuova, la compro sempre usata.
1: Sì,
0: allora, secondo me un pochino qualche sconto te lo fanno, anche se è un'auto molto molto nuova questa. Guarda, è quattro porte,
1: va
0: cinque
1: bene. Cinque posti.
0: È pensata come un modello familiare, però di lusso.
1: Sì, poi è elettrica, no?
0: Quindi è elettrica.
1: Io lo sai che ci tengo molto all'ambiente, va bene.
0: Sostenibilissima, e pensa che quando è stata presentata a maggio scorso era stata sommersa dalle critiche. Ma che cos'è questo Scorpio? Brutto, e invece track, di che cosa stiamo parlando? Della Ferrari Luce, l'elettrica della Ferrari, che è già sold out, cioè in due mesi è stata venduta la quota prevista per tutto il 2026.
1: Ecco, sold out, però, perché c'è una domanda specifica che viene dalla
0: Cina.
1: La Cina
0: ecco. Che pare essere il mercato più rilevante per le auto elettriche di fascia alta, e quindi quello che non piaceva a noi occidentali, a noi europei,
1: noi
0: subito,
1: italiani soprattutto,
0: subito a criticare.
1: Nessuno è profeta in patria, così tu lo sai, no?
0: È vero,
1: quindi,
0: così. E invece
1: piace.
0: I cinesi sono impazziti per la Ferrari Luce, proprio piace molto molto molto, e tra l'altro ti fanno anche lo sconto se te la compri in Cina, e quindi niente, fioccano Ferrari come se non ci fosse un domani.
1: Guarda, come sarebbe questo sconto, no? Perché uno ci pensa poi. Non lo so. Va bene.
0: Mamma mia, 550.000 euro per un'auto. Chissà se anche le Ferrari, cioè le auto così di lusso, che hanno un mercato così diverso rispetto a quelle delle auto che abbiamo noi, si svalutano velocemente, esattamente come le utilitarie.
1: Secondo me sì, tutte le auto, però sai, cioè
0: però
1: già
0: meno.
1: Il giorno dopo costano, cioè in teoria c'è una svalutazione, però tu vuoi trovare, non so, stai cercando una Ferrari scontata?
0: Ma io sono
1: usata.
0: Nata davanti alla pista della Ferrari, cioè io ho vissuto con il rumore, con il rombo della Ferrari proprio sotto la finestra, la famosa curva chicane di Maranello sotto casa mia, di mia madre, della mia famiglia, e quindi figurati.
1: Guarda, c'è una Ferrari 360 Modena con il cambio a 109.000 euro, è del 2003.
0: L'hai trovata adesso?
1: Sì, l'ho trovata adesso, sto guardando qui su internet, c'è veramente un bel mercato di Ferrari usate.
0: Che se vado a fare i conti,
1: bella,
0: di quanto
1: però.
0: Sto pagando la mia 500 tra non voglio parlare male del concessionario che me l'ha venduto,
1: 500,
0: ma è proprio il sistema.
1: Aspetta, però,
0: che è così.
1: Anche io ero 500, ma io ho quella piccola, tu hai preso la 500, quella di lusso,
0: però,
1: quella grossa hai preso.
0: Dico, quanto costa quest'auto? Costerebbe 17.000, ma col finanziamento alla fine si arriva a, credo, 14-15. Ah, perfetto.
1: Ti faccio lo sconto se prendi
0: poi
1: il finanziamento.
0: Track, il cambio pneumatici ogni anno, e poi l'anti qua, l'anti là, se ti rubano la macchina, se ti spaccano
1: i cristalli,
0: sì, l'assicurazione sopra sotto, assicurazione terzi, quarti e quinti.
1: Potevi dire di no, io no.
0: Secondo me mi sta costando come una Ferrari.
1: Come una Ferrari Luce. Poi,
0: Luce.

0: La Red Lines con Robin Tichy con Pharrell Williams su Radio Capital al TG0, cara mobili. Allora, noi per protesta niente auto, basta, si va soltanto
1: con il treno, con la bicicletta, con i piedi, quello che vuoi, però
0: con le mani, con i piedi,
1: fai ciao,
0: oppure con l'aereo. Allora, sono giorni di grandi partenze, ovviamente siamo vicinissimi al primo agosto, che è una data simbolica, credo che sia una soglia psicologica della vacanza,
1: che
0: no?
1: Poi il primo agosto, scusami, adesso devo avere il calendario sotto mano, cos'è, domenica?
0: Sabato primo agosto.
1: Capire proprio di sabato. È terribile.
0: Perfetto, bollino nero.
1: Vabbè, ci sono le partenze intelligenti, no?
0: Che sì, dovrebbero essere.
1: Ma quando mai? Di giovedì dovresti partire, giovedì alle 3 di pomeriggio parti.
0: Esattamente, venerdì alle 4:22, cose così. Però ci sono molte persone, immagino, che avranno prenotato un aereo. Allora, più volte durante l'anno abbiamo parlato dei giorni in cui conviene prenotare, di solito è il martedì mattina o il mercoledì mattina, c'è l'algoritmo per cui pare che i voli costino un po' di meno. E invece c'è un'altra ricerca che mostra un po' la fotografia di un paese che si sposta e che ti dice quando è che gli italiani volano di più.
1: Sono cioè, dati di Eurocontrol.
0: Di tutto l'anno, qual è il giorno in cui abbiamo volato di più?
1: Almeno fino adesso, magari.
0: È una tendenza in realtà che si sta riproponendo da più anni, il 3 luglio, ed era un venerdì. Venerdì 3 luglio ci sono stati oltre 800.000 passeggeri su 5.400 voli. Ed è una tendenza appunto che ritorna, cioè non ci muoviamo ad agosto, ma nel senso che ad agosto forse le vacanze, anzi forse secondo questi dati, sono quelle che gli italiani preferiscono anche per chiusure obbligate di fabbriche, di aziende, ma si tende a rimanere in Italia o a spostarsi con altri mezzi, prevalentemente con l'auto, mentre invece

0: inizio di luglio, se devi fare un fine settimana da qualche parte, una settimanella da qualche parte, brum, vai con l'aereo.
1: Vai con l'aereo. Poi stavo guardando gli scali, i primi per i movimenti, quindi partenze anche e arrivi, sono stati Roma Fiumicino e poi Milano Malpensa, poi c'è Bergamo, Linate, Napoli. È entrata però anche Olbia.
0: Sì,
1: perché è lo scalo della Costa Smeralda e quindi dai, tutti quanti hanno pensato voglio andare lì, sono
0: esatto.
1: L'unico. Invece tutti che vanno.
0: E Ryanair e altre, ad esempio Ryanair, EasyJet, Wizz Air sono le prime tre compagnie che hanno portato tutta questa gente il 3 di luglio. Al quarto posto c'è la nostra ITA, no, prima c'è Air France, vabbè, comunque insomma poi
1: comunque
0: c'è la compagnia di bandiera,
1: sì.
0: E dove siamo andati? Siamo andati prevalentemente o sul territorio nazionale oppure Francia, Spagna e Germania, questi tre posti, quindi prevalentemente è stato un fine settimana, mentre c'è anche il giorno in cui vogliamo di meno.
1: E qua, aspetta,
0: prova a indovinare.
1: dell'anno? Di quest'anno,
0: sì?
1: Febbraio sicuramente.
0: No. Gennaio.
1: Invece
0: il 13, martedì 13 e mercoledì 14 gennaio.
1: Secondo me martedì 13 perché molti sono superstiziosi. Hanno detto io non volo di martedì 13.
0: Allora nel 2025 è stato il 14 gennaio, mentre invece nel 2026 è stato il 13 di gennaio.
1: Ma pensa
0: proprio
1: te.
0: pochi voli, 2300 voli, meno della metà di quelli del picco. Credo sia lecito immaginare che i voli possano essere anche più economici.
1: Penso di sì, quindi, lo spero almeno per chi l'ha fatto. In tutto questo ci sono 40 milioni di italiani che però non faranno vacanze.
0: Questo
1: lo dico,
0: vero.
1: Così volevo dare
0: questo
1: dato.
0: Ma non le faranno affatto o le faranno mordi e fuggi durante l'anno? Sai che è cambiato davvero tanto il modo in cui facciamo le vacanze.
1: Forse perché magari costano e qui sta costando tutto di più, aumentano i prezzi.
0: Un po' perché costano tanto, un po' perché non siamo più disposti a prenderci il lungo periodo di vacanza, a meno che l'azienda propria non chiuda, ma se no uno preferisce fare 3 giorni qua, 3 giorni là.
1: Forse conviene anche.
0: Forse conviene. Comunque, aereo, treno, monopattino, quello che vi pare, speriamo che voi stiate partendo proprio in questo momento.

0: chiudere il nostro appuntamento del TG0 di questa sera, cara Mobili. Sai che si sta rispolverando l'abitudine di andare a trovare parenti, amici, parenti di giù, i parenti di su, i parenti di Londra.
1: Perché dici così, risparmio, sono a spese di chi mi ospita.
0: Sì, ospitami a casa. Cioè, non andresti o non ospiteresti?
1: No, ospiterei sì, però no, andare a casa degli altri no, mi crea ansia.
0: Sì.
1: Ma pensate come sono io.
0: No, certo.
1: No, forse. Perché poi, che ne so, ci sono delle regole, poi non so, gli orari, io voglio mangiare, sto invecchiando.
0: Sto invecchiando male. Però una regola su tutte, stai 2 o 3 giorni, non di più.
1: Perché sennò sei come il pesce che
0: come
1: puzza.
0: Come il pesce. Quindi. Dopo 2 giorni l'ospite è gradito, però se se ne va siamo tutti più contenti.
1: Oh, ci vediamo domani, mi ospiti.
0: Ci vediamo domani.
1: Ospiti,
0: qui è casa tua, sei tu che ospiti me, qui è casa nostra, con casa Simone nostra. Girasole, Emanuele Denina, la Mobili
1: e la Doris
0: e
1: Zaccone.
0: C'è Massimo Aldani, ciao a tutti e a domani.
2: TG0.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Già, e poi c'è il clima perfetto, sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso, mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Sono le 20 a Radio Capital, buonasera da Enzo Panizio. Ci sono 6 dispersi dopo l'esplosione in una palazzina a Messina. È crollata parte dell'edificio a Pistunina, nella zona sud della città. Almeno 5 persone sono ferite in maniera grave e sono in ospedale in codice rosso. Nello stabile c'erano abitazioni e attività commerciali. Probabilmente esplose una bombola di gas, ha detto il sindaco della città siciliana. Congelato l'accesso alle chat di Del Mastro e il prestanome della camorra Caroccia inviate dalla Procura di Roma ai membri della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati. Dopo il via libera del presidente della Giunta Davis Dori alla visione dei messaggi, la maggioranza si è rivolta al presidente della Camera Fontana, che ha chiesto il parere della Giunta per il Regolamento, che si riunirà lunedì. Nuova pista nel delitto di Via Poma. La Procura di Roma dispone analisi sul DNA di 7 persone mai indagate prima nell'inchiesta sulla morte di Simonetta Cesaroni, 36 anni fa, nella capitale. 700.000 euro buttati in mare in dei pacchetti. 3 persone sono state arrestate in Sicilia. Riccardo Quadrano.
7: La scena avrebbe potuto ispirare una serie TV. Pacchi gettati rapidamente in mare davanti alle spiagge di Marina di Ragusa dagli occupanti di un motoscafo in avaria. Ed è il contenuto a sorprendere. All'interno di sacchetti e borse frigo c'erano infatti soldi, tanti, che la corrente spinge a riva, portando i bagnanti a precipitarsi sulla battigia per raccogliere le banconote. Tutte in tagli differenti, dai 5 ai 100 euro. A quel punto la guardia costiera, avvertita da alcune persone che si erano accorte delle difficoltà dell'imbarcazione, blocca l'area, recuperando il denaro, quantificabile in quasi 700.000 euro. Nel frattempo le forze dell'ordine raggiungono il motoscafo, perquisito con l'aiuto di squadre specializzate e poi sequestrato. A bordo 4 persone, 3 cittadini.

0: cittadini maltesi denunciati a piede libero e un bambino. Ancora da chiarire il perché le persone sul motoscafo abbiano provato a disfarsi del denaro lanciandolo in mare.
1: Elon Musk si schiera di nuovo con Trump. Secondo il New York Times spenderà 120 milioni di dollari per aiutare i repubblicani alle elezioni di metà mandato in programma il prossimo novembre. Fondi destinati ad almeno 8 stati. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore situazione invariata sull'Italia, dove avremo cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguirà la fase stabile sulla nostra penisola, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio poi aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.

Bill Withers con Lovely Day. È stata una combinazione tra un piccolo capolavoro musicale, un incontro con una persona e l'atmosfera che si respirava nello studio, perché nello studio c'era anche Skip Scarborough, che era un autore, un produttore che aveva lavorato con gli Earth, Wind & Fire, con molti altri artisti. E secondo Bill Withers è un uomo fondamentale per questa canzone, perché era un uomo molto gentile, un ottimista, e quindi ha portato entusiasmo in studio. E quindi senza di lui, Lovely Day, una giornata, come posso dire, sì, una giornata splendida, non sarebbe potuta nascere. Bill Withers era l'Into the Vibe qui su Radio Capital con Old Dani, Back on Radio.

di R&B, non in diretta dal Massena Building, perché questa è la Trullo Edition, la Valle d'Itria Edition, direttamente dal Loco Rotondo per il Viva Festival. Apriamo con Curtis Mayfield. Hush,

Curtis Mayfield, molte delle sue canzoni affondano le radici nella musica gospel ed è abbastanza evidente in questa Move On Up. Qui c'è l'incoraggiamento da parte di Curtis Mayfield a ottenere il massimo dalla vita e cercare di essere migliori indipendentemente dagli ostacoli che si porranno di fronte a noi. Erano spesso rivolti alla comunità afroamericana e quindi affrontava problemi specifici, ma non era proprio questa la canzone, perché questo è un messaggio universale, veramente un messaggio universale. Curtis Mayfield era uno di quei cantanti afroamericani che aveva il totale controllo creativo sulla propria musica, tra l'altro con la sua etichetta che si chiamava Curtum, appunto, a Chicago. Curtis Mayfield con il brano intitolato Move On Up ad aprire questo appuntamento di The Vibe. 2 ore di soul, di funk, di R&B, questo back to back trapassato, il 1970 di Curtis Mayfield, il 2026 di Yasmin Lacey, che sarà in molti concerti e in molti festival. Questo è il nuovo, intitolato Summer

Il nuovo singolo di Yasmin Lacey, che sarà prossimamente al Festival di Montreux, al Festival Jazz di Marsiglia, e poi aprirà con il DJ set il concerto di Harry Styles al Meltdown Festival. Era appunto Summer Haze. Questo è il tocco jazzy di Brenda Russell con un brano bellissimo.

Che incanto, Brenda Russell in The Thick of It, il brano jazz, poi c'è una ballata straordinariamente impattante che era If Only for One Night, ripresa da Roberto Flack, anche da Luther Vandross, la mia preferita, che sia ben chiaro. All'epoca, diciamo, il mercato non ha colto il valore di questo album di Brenda Russell, che poi è stato apprezzato e tra l'altro è stato ripubblicato e inserito all'interno di questo album Piano in the Dark, che è un altro brano strepitoso di Brenda Russell, grande autrice ma anche grande cantante. Come dicevo, sono a Loco Rotondo per il Viva Festival che inizia domani, ci saranno molti artisti interessanti italiani, Giorgio Poi, Ok Giorgio, prima stanza a destra, Bert, che avete visto a Capital Jam, poi Dark Side, Ova Momo, Paul and Pan, Sofia Cortesis, tutto questo al Viva Festival. Ora Odi.

Hang Together 1980 per gli Odyssey. Sarebbe un errore considerare gli Odyssey come una meteora legati solamente a Native New Yorker, che ebbe un successo clamoroso nell'epoca della disco. Però c'è questo album che era sì disomogeneo, però al suo interno aveva Hang Together, che è appunto ancora in sottofondo, Don't Tell Me Tell Her, la loro versione di un brano di Philly Simon, molto bello, di quel periodo. Quindi post disco per Odyssey con Hang Together, questo Capital in Vibe a Loco Rotondo per il Via Festival. Troverete me e il Deja appunto anche per i talk domani e dopodomani, venerdì e sabato. Ora il nuovo di Jungle, Someday Somewhere.

Lo singolo di Jungle con la voce di Lydia Kito, tra un paio di settimane l'album Sunshine, questo era Someday Somewhere, e poi a metà novembre invece il concerto al Forum di Assago. Erano i Jungle, novità su Capitol.

0: Radio Capital.
1: Con questa viaggi. You show us everything you've got. You keep on dancing now the moon gets hot. Con loro non sei solo.
2: Come dice la nostra sigla, con Mix Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
3: Certo, prima le più giovani.
1: Capital Records.
4: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
1: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Ehi, umano, si parte, si parte!
10: Quest'anno la vacanza parte da Arc Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a €54,99, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
9: Paure pieno in store su arcplanet.it!
11: Arc Planet, convenienza nostra!
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Style Council con Paul Weller, che non avrebbe mai potuto realizzare questa canzone Long Hot Summer con il gruppo precedente Jam, lo ha fatto con Mick Talbot e dissi lì appunto con gli Style Council, un funk minimale, sembra uno dei primi esperimenti di Prince in questo stile, con un ritornello molto orecchiabile, She Diddy Diddy Do Bop qui su Capital, una canzone molto simile a quella di Blow Monkeys di Dr. Robert, che era un personaggio che attirava l'attenzione soprattutto nelle esibizioni televisive e ai concerti. Non hanno mai avuto grossi successi Blow Monkeys, per questa Digging Your Seal, Sophistic Pop, sì, questo sì, Blow Monkeys.

Due esempi di British Soul, prima gli Style Council di Paul Weller con Long Hot Summer, poi Digging Your Scene, i Blow Monkeys di Dr. Robert qui su Capital. È uscito un ragazzo che assomiglia moltissimo a Remy Shand, un po' a Robin Thicke, e in quell'ambito musicale tra soul e jazz, Magnus Fehr.

novità su Capital, Magnus Ferrell con Sleep Talking, quando parli appunto nel sonno e quasi mai si comprende il significato delle parole. Questa è una delle quattro canzoni inedite contenute in un album Gratitude completamente dal vivo per gli Earth, Wind & Fire, che rallentarono la versione originale dei Creative Source e ripartirono dalle parti vocali di Maurice White e Philip Bailey, due extraterrestri. Questa è una canzone molto amata dalla fan base e spesso cantata proprio dal pubblico, vero protagonista dei concerti degli Earth, Wind & Fire. Can't Hide Love.

Nel documentario di Questlove, To Be Celestials versus That's the Weight of the World su HBO, Verdeen White fa notare che il pubblico cantava molto spesso questa canzone e altre, naturalmente, al classico sing-along, diventando protagonista. Altra produzione di Earth, Wind & Fire, Emotions.

Ci sono due canzoni, secondo me, in cui gli Earth, Wind & Fire e le Emotions si sovrappongono al 100%. Una è questa, intitolata Best of My Love, in cui ci sono tutti gli Earth, Wind & Fire naturalmente a suonare, e poi naturalmente un paio di Earth, Wind & Fire a scrivere questa canzone. Al McKay, il chitarrista, Maurice White degli Earth, Wind & Fire, e l'altra è Boogie Wonderland, inevitabile canzone di Earth, Wind & Fire, in cui le Emotions, soprattutto Wanda Hutchinson, la più grande, la più talentuosa delle sorelle Hutchinson, la Emotions, la fa da padrone. Questo è un ragazzo che viene dal Sudafrica, lui è originario dello Swaziland, cioè Iswatini, si chiama Manana, non è afrobeat, è neo soul in purezza, questa è Put Me In Your Calendar, Manana.

Viene da Johannesburg, si chiama Nana, questa è Put Me In Your Calendar Please, novità su Capital. Questo è l'83, due stelle degli anni 70 come Peebo Bryson e Roberta Flack ottengono un clamoroso successo con Tonight I Celebrate My Love.

Peebo Bryson, che aveva sostituito, diciamo, nell'immaginario il compagno ideale di Roberta Flack, Donny Hathaway, e Roberta Flack per l'appunto con Tonight I Celebrate My Love, 1983. Tra pochissimo l'85 di Sade.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

The Sweetest Boom, cioè l'apice del piacere sessuale per Sade, appunto questo capita dall'album The Promise, cos'era, 1985, era al centro di molti gossip. La stampa britannica ha reso la vita difficile a Sade, l'aveva accusata di offrire esibizioni un po' anonime, scialbe, di avere un suono omologato. In America invece, dove la cantante non era al centro di pettegolezzi dei tabloid, la musica parlava per sé. Era The Sweetest Taboo, ora Seed.

Che incanto, sì, da di internet con My Love dell'album Beard, pubblicato appunto un paio di settimane fa qui su Capital. Una canzone molto passionale sull'incertezza del rapporto, parla di quelle persone che hanno paura di impegnarsi se non sanno con certezza cosa provi l'altro. Body and Soul, Anita Baker.

Gli autori di Bari al Sole avevano in testa Hall & Oates, ma questa demo è arrivata sulla scrivania del discografico di Anita Baker. Per proporgliela creò appunto una registrazione con una cantante che assomigliava moltissimo a lei, e poi la vera Anita Baker fece suo il brano non appena lo ascoltò. Qui c'è tutto l'amore per la sua famiglia, Stevie Wonder, Overjoyed.

Nulla da dire. Stevie Wonder, Overjoyed, questo Capital, penultimo appuntamento della stagione 25-26 di The Vibe su Capital, produttore di Kendrick Lamar, di Drake, di Travis Scott. Si chiama Dai, per il suo album di debutto ha reclutato Gambino, Childish Gambino per l'appunto, in questo brano intitolato Running, l'estate in bottiglia. Running su Capital.

È il DJ produttore Dai con Childish Gambino. Mi piacciono tantissimo questi fraseggi vocali di Childish Gambino tra le drum machine, i tappeti delle drum machine e i fiati con tutta la loro melodia. Era Running qui su Capital. Questo invece è un duetto, c'è uno scambio di favori tra Stephanie Mills e Teddy Pendergrass sui rispettivi album. Questo era l'album di Stephanie Mills, il duetto con Teddy Pendergrass si chiamava Two Hearts, qui su Capital, penultimo giorno della stagione di The Vibe su Capital. Came in-

Duetto di Stephanie Mills e Teddy Pendergast, uno dei due duetti di Stephanie Mills e Teddy Pendergast, l'altro era Field Fire, come dicevo si scambiavano i favori. Questa Two Hearts all'inizio del decennio 80 con Stephanie Mills che cercava di evitare di essere categorizzata come una diva della disco music, è un caso appunto, non è un caso che le ballate, i pezzi lenti siano dominanti, c'è una bellissima canzone I Believe in Love Songs che devo recuperare appunto nella nuova stagione, perché non credo di domani di riproporre ancora Stephanie Mills. Comunque in ogni caso me la segno, nel caso me lo dimentichi c'è il maestro Mazza con buona memoria. Altro duo dopo Stephanie Mills e Teddy Pendergast, René in

Insomma, il duo Stephanie Mills e Teddy Pendergast, che non era, diciamo che era una formula temporanea, mentre quella di Ren and Angela ha resistito almeno per la prima metà degli anni Ottanta, poi sono volati gli stracci e si parlavano soltanto con gli avvocati. Ren and Angela, I Love You More su Capital in Vibe.

0: Compri subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
6: La spesa intelligente!
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi, Rivelia Start, a 549 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

90, nonostante appunto molti gruppi R&B incorporassero elementi di hip hop e New Jack Swing nella speranza di rimanere competitivi, c'era un gruppo nato negli anni 70, scoperto da Marvin Gaye, si chiamava Maze, i miei amati Maze, con un approccio fedele sempre a se stessi, che aveva reso questo album Back to the Basic un grande punto di forza appunto nella carriera dei Maze. Era utilizzato rallentato nelle discoteche come Typhoon e Cosmic, il famoso afro di Daniele Baldelli. Qui sapeva usare la tecnologia Frankie Beverly. Twice.

Bass di Frankie Beverly, che qui dimostrava di saper utilizzare la tecnologia dei primi anni 90 in un modo molto caldo e naturale, un brano che naturalmente quelli che frequentavano le discoteche come Typhoon e Cosmic si ricordano. Sto rallentato, però questa è la versione originale appunto di Maze e Frankie Beverly, appunto Twilight. Siete su Capital, questo invece è un altro brano di Ray Parker Jr. Che ci riporta un album, Woman Needs Love, importante per Ray Parker Jr. perché fu la prima volta in cui Ray Parker ottenne la copertina tutta per sé, e questo è il segnale che era diventato il punto focale del progetto, anche se poi i Radio sono stati una sua creatura fin dall'inizio. It's Your Night, un brano funk appunto a dimostrare quanto i musicisti Radio fossero bravi. Ray Parker Jr. and Radio.

Ray Parker Jr. e il Radio con It's Your Night e la voce anche di Sheryl Lynn, che era stata prodotta proprio per il suo debutto da Ray Parker Jr., grandissimo virtuoso della chitarra, che ha prestato la sua chitarra alla Motown, a Stevie Wonder, ma anche a Barry White nella Love Unlimited Orchestra. Era It's Your Night per Ray Parker Jr. and Radio, in diretta appunto da Loco Rotondo per il Viva Festival. C'è un artista a Loco Rotondo, anzi per l'esattezza a Fasano, che ha attirato la mia attenzione nelle ultime settimane, che è appunto J. Reyes Jr. con Karma di Studio Morena, e poi con Elia, che invece è un artista UK. Questo è il nuovo singolo intitolato Tutto Ciò Che Ho, J. Reyes Jr., novità su Capital.

JRS Junior, DJ producer pugliese con Alicia dall'Inghilterra, e poi naturalmente Karma del studio Morena. Studio avevano registrato questo brano lo scorso anno quando si sono incontrati a Milano allo studio di registrazione degli Studio Morena, però è stato pubblicato qualche settimana fa, appunto. Tutto ciò che ho novità appunto qui su Capital per JRS Junior all'interno di questo appuntamento di The Vibe a Loco Rotondo all'interno del Viva Festival. Ci trovate tra l'altro nei talk con Luca De Gennaro appunto a Loco Rotondo. Chiudiamo con Grace Jones.

Cos'era? Metà degli anni 80, credo 85, il periodo era quello di Slave to the Rhythm, Divertissement di Grace Jones, Don't Cry, It's Only the Rhythm, a chiudere il penultimo appuntamento di The Vibe per la stagione 25-26. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, a domani.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul. Abbiamo iniziato con Mexico di James Taylor. Ora I Wanna Be Where You Are di José Feliciano. Una rilettura sofisticata di un

su Radio Capital Yacht Rock, questa era I Gotta Try di Michael McDonald. Gianluca Costella si occupa della selezione musicale Yacht Rock qui su Radio Capital. E tra poco ascolteremo Arthur's Theme di Christopher Cross, vincitrice dell'Oscar come miglior canzone. Ma adesso I Don't Believe You di Chris Christian.

0: sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
3: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
4: D'altronde, siamo pizza surgelata.
2: E le notizie continuano.
3: Noi pure.
4: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
5: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
5: Una produzione, One Podcast.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era If You Leave Me Now, dei Chicago. Ora Rich Girl di Hall & Oates, ispirata a una persona reale dell'alta società. E a seguire, Even the Nights Are Better, degli Air Supply.

su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock. Easy listening, a sweet soul. Questa era Carry On di Crosby, Stills, Nash e Young. Adesso Sailing di Rod Stewart, ispirata a un inno religioso scozzese. E poi Ricky Don't Lose That Number, dei Lee Stewart.

0: Torniamo tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Questa era Sundown di Gordon Lightfoot su Radio Capital Yacht Rock. Ora uno dei brani più iconici e simbolici della musica americana, Hotel California degli Eagles. Questa e altre canzoni Yacht Rock sono sempre disponibili sulla web radio, su capital.it e sull'app di Radio Capital. A seguire ci sarà anche Against the Wind di Bob Seger.

0: Radio Capital Yacht Rock. Easy listening and sweet soul for your summer.
1: Alla voce Bono.
2: Alla chitarra acustica Ed Sheeran.
3: I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.
2: Alle tastiere Donald Fagen.
1: Alla batteria John Bonham.
2: Ai fiati Crusaders.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri

su Radio Capital Yacht Rock era Watch a Sign dei Pratt e McLean, Ora Too Hot dei Cool of the Gang e poi Baker Street di Jerry Rafferty.

su Radio Capital Yacht Rock, Billy Joel con New York State of Mind. Proseguiamo. Lowdown di Boz Scaggs, ma subito uno dei brani simbolo del cantautorato femminile anni 70. It's Too Late di Carole King.

0: Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
2: This is
3: Gold, Gold, Gold,
2: Gold.
1: Da questo momento
3: Capital Gold,
1: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
3: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
0: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
0: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.